0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

se bianco sale ad est. La luce si diffonde, Dio, questo odore di funghi faccio mio.

Allo studio 1 di Via Carlo Porta 6, RDF presenta. Lo sbadiglio del criceto. Una trasmissione di Rocco Macri e Antonio Bifulco, con la partecipazione di Rocco Di Matteo.

0: E bentrovati, puntuali come un orologio svizzero, noi siamo in onda e vedo già collegati dalla Francia Fiorella e Irene, vi vedo.
1: Bene, dopo la nostra fantastica sigla.
0: Ecco qua, ecco. Sentite la voce di Tony, manca Rocco ma arriverà anche lui che in questo momento è impegnato in classe.
1: Oh, la maestra Porta.
0: Oh, ciao anche alla maestra Porta e attendiamo anche il collegamento.
1: Poco di meno
0: dalla Spagna,
1: da Barcellona
0: ci dovrebbe essere anche Madrid. Sento un ritorno, non è che il tuo, qualcuno di voi ha la radio accesa che sentiamo il ritorno, ecco, no, era qui, era Tony che combinava danni, eh? Ok, allora ragazzi, un salutone quindi da parte nostra dall'Italia e passo la linea alla Francia. Buongiorno ragazze.
2: Buongiorno a tutti. Noi...
3: Buongiorno.
1: Bene.
2: Noi siamo in partenza, tra un'ora partiamo.
0: Ah, ritorniamo indietro.
2: Sì.
3: Siamo ancora alle Col Montessori, abbiamo trascorso ancora qui tutta la mattinata.
0: Bellissimo.
3: Siamo stati con i più piccoli, i bimbi di 2-3 anni. Che anche loro cominciano un lavoro di linguaggio e di lingua dei segni e cantano delle canzoni per imparare i termini di uso comune. Questa mattina abbiamo cantato la canzone della mosca e delle verdure.
0: Allora, naturalmente noi non ve la facciamo cantare per capire com'è.
3: No, assolutamente,
0: no.
3: Non vorremmo stupire tutti gli ascoltatori con la nostra performance.
0: Oh, ok, allora facciamo così. Guarda chi si è collato. Michele Di Palo. Michele
1: Di Palo.
0: Buongiorno Michele, ciao. Fai
4: buongiorno
0: anche tu un saluto. Li vedi dalla Francia, c'è Fiorella, c'è Irene, c'è Raffaella. Ti hanno appena raccontato ciò che hanno fatto questa mattina, ma ci piacerebbe anche sentire un riassunto molto veloce della settimana, se avete voglia.
3: Sì.
1: Giusto le cose più importanti, eh?
0: Sì.
3: Noi siamo arrivati qui all'Ecole Montessori, che come ovviamente si capisce è una scuola a indirizzo montessoriano nella quale i linguaggi artistici vengono utilizzati per sviluppare delle competenze, quindi abbiamo avuto modo di parlare con tutte le insegnanti e con Constance che è la responsabile dei progetti musicali e in realtà questa settimana non c'erano laboratori specifici, ma perché loro lavorano soprattutto per un trimestre l'anno su questo tipo di attività, ma comunque ci hanno fatto capire che loro utilizzano le arti e la musica per far acquisire, a, un po' come noi, ai bambini, ai ragazzi, dai 2 anni fino ai 12 anni, tutte le competenze necessarie, per cui si fanno attività di pratica strumentale, attività di pratica corale, attività invece legate al teatro, alle arti figurative. E soprattutto quello che abbiamo notato qui è che i bambini e i ragazzi hanno un altissimo grado di autonomia e di responsabilità individuale e collettiva.
0: Fantastico.
3: Fin da piccolissimi vengono abituati a gestirsi il materiale, a gestire il proprio abbigliamento, a gestire il proprio lavoro, insomma ovviamente la pratica è quella della metodologia montessoriana, ma è veramente un ambiente particolare, oltretutto in un contesto rurale, siamo in aperta campagna, abbiamo visto cavalli, mucche, pecore, galline, abbiamo respirato l'aria pulita, siamo in un paese di 800 abitanti circa.
0: Meraviglioso.
3: È stata veramente un'esperienza molto molto diversa da quella a cui siamo abituate quotidianamente, ma che sicuramente ci ha arricchito molto.
1: Beh, noi queste scuole, quindi un po' come può raccontare Fiorella delle nostre scuole nei piccoli paesi in Calabria.
2: Sì, più o meno, sì, somiglia tanto a un paese della Calabria qui.
0: Fantastico.
2: Stessa accoglienza.
1: Bene, meraviglioso.
0: Nel frattempo che Raffaella raccontava questa meravigliosa esperienza, sia di location che dal punto di vista di tutta la didattica, eccetera, eccetera, dalle maestre della scuola Walt Disney, che ci stanno ascoltando vorrebbero conoscere la canzone delle verdure.
3: Ecco. Allora, non possiamo dare alcuna anticipazione, ma vi possiamo dire che l'abbiamo inserita sul Padlet, che
0: benissimo,
3: è a disposizione di tutti, quindi possono collegarsi questa sera e ascoltare in diretta sia la chanson de la mouche che quella des légumes.
0: Cioè, ragazzi,
1: meglio di così,
3: altissimi livelli.
0: Nel frattempo però io darei il benvenuto in studio al nostro inviato speciale particolare, Rocco Di Matteo. Ciao Rocco.
1: Benvenuto.
4: Buongiorno. Grazie, buongiorno e che tanti cari saluti a tutti.
0: Esatto, ci manca, c'è anche Michele, eccola,
4: sì,
0: qua.
4: Eccolo.
0: Ho visto chi è entrata ora.
1: Nuovo collegamento.
0: Nuovo collegamento, chi abbiamo? Grazia, Grazia da Barcellona.
4: Barcellona.
5: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao. Ciao a tutti, ciao. Siamo in un momento di break, ma stiamo allestendo un'opera d'arte come i grandi artisti proprio su tutti i temi che noi abbiamo affrontato in questi giorni. Quindi adesso c'è la fase di allestimento, vi faccio...
0: Vedere per noi che possiamo vedere, sembrava
5: che vedere.
0: L'urlo di Munch, no?
1: Cos'è?
0: L'urlo di Munch.
5: Faremo poi comunque un video.
0: Bene.
5: E questo potremmo poi pubblicarlo.
0: Lo potremmo pubblicare sul nostro canale YouTube.
5: Ok. Qui da Barcellona siamo all'ultimo giorno.
0: Ecco, come abbiamo chiesto prima, grazie a Fiorella, Irene e Raffaella, di raccontarci come è andata la settimana. Noi con te ci eravamo già visti e sentiti martedì. Come è andata da martedì fino ad arrivare ad oggi?
5: È stato un crescendo di esperienze, un crescendo
0: di parli con
5: di,
0: noi tre, cioè stai parlando con tre musicisti qua, quindi crescendo. Rossiniano.
1: Diciamo ecco che qua, dai messaggi privati, questo crescendo
0: c'era.
4: Si è percepito.
1: Vabbè,
4: si è
1: percepito.
0: Ora, facciamoci raccontare, perché poi io voglio sapere anche nei minimi particolari, vai.
5: Allora, i minimi particolari, quelli seri, cominciamo da quelli seri. Il corso è proseguito e come vi forse vi avevo accennato è stato più che un corso di diciamo più che una conferenza, un seminario, è stato un corso intenso di formazione personale, quindi una riflessione molto attenta sulle emozioni che provano gli altri, ma soprattutto ci siamo messi in gioco noi e quindi ci hanno proposto delle attività in cui abbiamo dovuto veramente fare quasi un po' di autoanalisi e non vi nascondo che c'è stata anche parecchia emozione da parte di alcuni del gruppo, quindi corso intenso. Ciao Eliana.
0: Ecco, nel frattempo anche da Madrid abbiamo completato con il collegamento da Madrid. Eliana, Giada, chi altro c'è con voi che non la vedo?
6: Hola,
0: che tal? Cioè ormai due insegnanti di inglese che parlano in spagnolo.
4: Parla spagnolo.
0: Irene e Fiorella, voi parlate direttamente in francese?
6: Oui.
0: Ok, facciamo finire velocemente, grazie, così poi passiamo la linea a Eliana e a Giada a Madrid.
5: Sì, velocemente passiamo alle cose invece un pochettino più sfiziose. Ieri sera finalmente abbiamo mangiato la paella.
0: Questa era la domanda successiva per noi.
5: Lo so che volevate sapere questo.
1: Ci conosci bene.
5: Siamo andati in un posto in riva al mare e c'era un vento fortissimo, ma abbiamo gustato questo piatto prelibato. E oggi pomeriggio invece andremo, come vi avevo già accennato, a visitare la Sagrada Famiglia.
0: Ecco, meraviglioso, meraviglioso.
1: Ma curiosità, grazie.
5: Qui ci sono anche le altre due colleghe, vi faccio salutare.
7: Buona dia.
5: Hola, buon dia a tutti.
0: Ecco, c'è Barbara. Oh, e
1: buongiorno.
0: Livia.
1: Ciao Livia, ciao Barbara.
0: Ok, cioè, ci tornano indietro parlando altre lingue.
1: Sì, spagnoli.
0: Allora, Eliana, Ciao, benvenuta in trasmissione. Raccontaci la vostra esperienza da Madrid.
7: Allora, è un'esperienza molto intensa, si lavora tutte le mattine fino alle 2, qui la scuola funziona diversamente, non esiste una vera scuola media come da noi, quindi diciamo che le elementari durano un po' di più, arrivano fino agli 11-12 anni e quindi stanno tutti insieme, però infanzia, primaria e medie sono tutti insieme, fanno le attività spesso anche insieme, condividono gli spazi e sentite la musica che parte. Sono attività veramente interessanti, è una scuola indirizzo artistico, non capisce niente, risposto? È una scuola indirizzo artistico, quindi fanno musica, hanno proprio gli atelier diurni, non extrascolastici ma diurni, uniti a matematica, scienze, fanno un po' tutto insieme.
0: Fantastico.
7: Quindi è veramente un metodo da studiare. Se magna tanto.
0: Vabbè, questo è nella seconda parte. Nella seconda parte di questa trasmissione noi andremo solo esclusivamente a parlare di cibo. Cucina, di cibo.
7: Guarda un po'. C'è caschiamo anche sempre. Di cucina qua al mattino, quindi siamo rovinati proprio.
1: Pensa noi con la televisione.
7: Allora, una cosa organizzativa carina, importante, è che tutti i professori fanno una pausa a turno alle ore 12 e la cucina prepara una merenda, una colazione per tutti i professori con biscotti, pane, marmellata, burro. Quanto in modo bello. Da un quarto d'ora a testa, cioè, da scambiare.
0: Grazie, ci trasferiamo a Madrid.
7: Arriviamo.
0: Se magna bene, vabbè, anche in Italia voglio dire.
4: Sì, no, cioè, non troviamo.
1: Vabbè, anche in Italia. Ci organizziamo in modo personale.
0: Esatto, diciamo che noi possiamo, volendo, introdurre questo sistema qui da noi, cioè a mezzogiorno facciamo trovare. No,
1: sai benissimo che io ci provo sempre.
0: Niente,
1: questa organizzazione.
0: Sì. No, è un'organizzazione
1: anche
0: che
1: noi fra poco arriveranno le pizzette.
0: Ah, giusto. Ah, dovete sapere che a noi fra poco mezzogiorno arriveranno le pizzette
1: calde.
0: Oh, guarda chi c'è anche Vito Bello.
1: Oh, ciao Vito.
0: Ciao Vito Bello. Ciao. Beh, quindi diciamo che quello che ritorna da questa esperienza è tutto positivo, meno male. Ok, sono contento. Ditemi una sola cosa negativa. Cominciamo da Fiorella in Francia con la maestra Porta e Irene Cortese. Una cosa negativa.
8: No, non
0: ce ne
8: abbiamo
0: sono.
8: Di negative.
0: Ah, che bello.
1: L'unica cosa negativa, Rocco, io penso che gli sia mancato tu in questi giorni.
0: Ecco, questo sì, è vero, lo so.
7: La vitalità dell'IC Da Vinci Frank ci è mancata.
0: Ecco, hai visto? Vedi, la vitalità nostra, e quindi c'è meno vitalità rispetto a noi. E mentre a Barcellona, che sono lì che dicono, ma che cosa... Grazie.
9: No, noi abbiamo percepito la stessa vitalità,
0: ecco,
9: a cui siamo abituati. E una cosa negativa, facciamo fatica a trovarla, ma diciamo che adesso dopo 5 giorni un po' di male ai polpacci ce l'abbiamo.
0: Si cammina tanto.
9: Chilometri e chilometri a piedi per vedere meglio e il più possibile. Ma questo avrà anche i suoi vantaggi.
0: Certo, perché se tu hai mangiato parecchio, in qualche modo sei riuscita anche a consumare.
1: Diciamo che questi grazie sono i nostri difetti, però. Noi siamo un po' sedentari. No, questi sono i nostri difetti, grazie.
9: Siamo
1: un po' sedentari.
9: Qui c'è un po' di confusione in questo momento, mi sposto perché c'è la pausa, quindi cerco un posto più tranquillo.
1: Da voi non si mangia quindi, a Madrid.
0: Come a Madrid?
9: No, infatti devo dire che qui la pausa è giusto un caffè, un biscottino, ma niente di
4: leggeri,
9: più.
4: Leggeri.
0: È già sempre meglio che noi, che la pausa è al massimo un caffè,
1: sì.
0: Non c'è il biscottino.
9: No. Invece mi sa che l'anno prossimo voglio andare a Madrid.
0: E infatti, guarda, voi Madrid... Diteci una cosa negativa, se c'è.
7: No.
4: Si mangia troppo.
7: No, tutto top, veramente. Sì,
9: no, una cosa,
5: Una cosa in generale di Barcellona, sì, è che credo che non guiderei mai a Barcellona.
0: Perché?
5: Sono molto sportivi, diciamo così. Gli autobus,
8: anche qua sono molto sportivi, fin troppo.
5: Gli autobus sfrecciano. Un tragitto che ieri sera avremmo dovuto fare in 40 minuti, in 25 minuti lo abbiamo fatto.
0: Quindi
5: e poi
0: sono...
5: anche le automobili, diciamo che non fanno in tempo a scattare il verde che
0: sono già pronte.
5: Quindi
0: Giada, cosa stai dicendo? Giada, che non riusciamo a capire.
10: Mi sentite?
0: Sì.
10: Ok, stavamo dicendo che qui invece è il contrario, le strade siamo rimaste subite, sono giganti, sono enormi, ci sentiamo piccolissimi, anche i palazzi sono altissimi e bianchissimi.
11: Pare New York.
0: No, vabbè, però sul bianchissimo basta andare a Lecce.
1: Sì, andiamo in provincia di Lecce.
0: Tutto bianco. Nel leccese è tutto bianco.
11: C'è un piccolo difetto, c'è troppo qua fritto, tornerò con un mal di fegato, ragazzi, non avete idea.
0: Hai visto che abbiamo trovato un difetto?
1: No, ma perché non è abituata?
11: È tardissimo.
0: Che comunque per noi
12: è normale.
0: Non è un difetto, perché a noi piace il fritto.
1: Un difetto, il fritto.
11: Va bene.
0: Cioè, scusatemi.
11: Che bella idea che avete avuto.
1: Io adesso il problema lo vedo qui in Italia.
0: Dimmi.
1: L'invenzione di queste friggitrici. Dopo
2: che è andata a Nizza, chiedono se possono collegarsi.
0: Certo che possono collegarsi, ma no, sì, normale, così sentiamo anche loro.
12: Li aspettiamo
0: qui tranquillamente in diretta, noi abbiamo tempo.
1: Secondo me è Gioveni.
11: No, è Alessi.
1: Ah, no, si colleghino.
0: Noi intanto dovete sapere che noi stiamo facendo sì la trasmissione, che poi ora è in diretta, ma poi essendo che la stiamo registrando verrà riprogrammata in differita, ma contestualmente stiamo continuando a lavorare negli studi, quindi abbiamo i nostri operai fidati.
12: E lo salutiamo anche.
0: Ciao Maurizio.
1: Un quadro così faccio
0: vedere. Ecco che è lì che sta lavorando, poverino, ci dà una mano nell'allestimento dello studio. Allora,
5: hola Maurizio.
0: Hola Maurizio.
1: Maurizio, cioè, puoi salutare, eh?
0: Ti vedono.
13: Maurizio.
14: Che tal?
0: Tu Michele rimani lì, perché no, poi no, quando ci saluteranno da Madrid, Barcellona, eccetera, eccetera.
14: Intervengo da New York.
0: Interviene da New York Michele.
12: Super speciale,
0: ecco qua.
1: Infatti,
0: aspettate,
1: Michele,
0: che
1: ti vedo già con i dazi. Guarda,
0: ecco qua.
14: Costa di più questo collegamento.
0: Sì. Debora, ben trovata. Non ti sentiamo. Attiva il microfono.
15: Ci
0: sei
15: sono,
0: in linea.
15: Ci sono.
0: Ecco qua.
1: Ben trovata.
15: Ciao.
0: Ciao, Debora. Ecco
15: di nuovo
0: qua
15: in servizio.
0: Allora, io, ambasciatore non porta pena, prima ho riferito che voi della Walt Disney volevate la canzoncina. Ti ha risposto.
15: Eravamo in diretta, i bimbi sì. L'aspettavano, ma non. Niente. L'ascoltiamo sul padlet, va
0: esatto,
15: bene.
0: Esatto, lo ascoltiamo lì sul padlet.
1: Poveri
0: dopo
1: bambini, però la maestra porta poteva prodigarsi,
12: sì,
1: dai.
12: Sì, poteva fare una solo, dai.
1: Una sola. Un accenno.
0: No, non si può.
12: Solo
0: non
12: il tema
0: può
12: centrale.
0: No,
12: tema
0: no,
12: centrale.
0: No, no, spoiler. No.
15: Gli spoiler non ci piacciono.
0: Non ci piacciono gli spoiler. Ma quando poi uno ci si mette, dall'inizio alla fine.
1: Va bene.
15: Esatto.
0: Giusto, Raffaella? Così è. Oggi però abbiamo notato una cosa, non abbiamo interventi esterni, docenti, che ne so, della Grecia, della Germania.
1: Infatti.
0: L'altra volta abbiamo...
5: Se volete, io eseguo, eh.
12: Sì, ci fa piacere.
0: Hai
12: sì,
0: qualche sì, collega?
5: Noi abbiamo qui... Aspetta.
0: Ah, ecco, che meraviglia.
5: Un saluto in greco.
0: Un saluto in greco.
5: Calimera
0: è greco.
1: Greco.
0: E allora, dalla Francia.
5: Aspetta. Solo un altro saluto e poi vi
0: vai.
5: Vi salutiamo.
0: Chi abbiamo? Allo.
1: Hello. Io qui confido in Macri.
0: Allora, ho detto allora, ho risposto, cioè.
2: Un attimo.
0: Spagnola, greca, tedesca, la collega, grazie.
5: Allora aspetta però adesso per
9: vi faccio fare un saluto dall'insegnante.
0: Sì.
9: E dalle due più giovani.
0: Hola.
1: Grazie.
0: Che meraviglia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Nazionalità?
9: Nazionalità spagnola. È l'insegnante. La
0: teacher. Spagnola. La teacher. Teacher.
9: E qui concludiamo con le due mascotte. Giovanissime
0: mascotte. Bene.
13: Bonjour.
0: Addirittura da Madrid ci stanno salutando i bambini, e dalla Francia vedo, passiamo la linea in Francia, a Bougie.
3: E dalla Francia abbiamo Lorena, che è l'insegnante del gruppo 6-9 anni.
0: Oh, ciao Lorena.
1: Ciao Lorena.
0: Ciao Lorena. Bene.
1: Rocco, io vedendo tutte queste,
0: guarda i bambini,
1: queste belle presenze, io direi, Rocco, ma la nostra dirigente perché non le invita tutti nel nostro plesso?
0: Oggi la dirigente era impegnata in una conferenza di servizio, pertanto non si è potuta collegare, ma porta i saluti sia in Francia che in Spagna e anche a New York, dove c'è
1: e
0: Michele,
1: anche a quelli che sono andati a Nizza.
0: Sì, tutta la Francia, Francia,
1: tutto l'Erasmus,
0: tutto il gruppo Erasmus, ok? E i nostri saluti dalla dirigente. Allora, Eliana, Giada e Francesco, voi avete qualche intervista speciale da proporci? Colleghe, colleghi?
16: Ora? Adesso?
0: Anche fra un'oretta, anche fra... Ora, certo, dai. Fiorella ha alzato la mano. Vai, Fiore.
12: Vai.
16: Io voglio sentire un pezzettino della canzone della Mosca.
0: Sì, vai. Aspetta che io levo la musica di sottofondo nostra e potete andare.
16: Siete riusciti a sentirla?
0: Pochissima, bassissima, ma si percepiva benissimo.
1: Giustamente una mosca poi non deve fare...
17: Sì, proprio una mosca si sentiva.
0: Sì, proprio una mosca.
1: Una mosca. Secondo me hanno...
0: Eh?
1: Sì, hanno...
16: Diciamo... una canzone.
0: Sì, Eliana ha alzato la mano. Vai, Eliana.
12: Ci siamo, dai.
16: Abbiamo una canzone.
0: Vai, andate.
16: Uno, due, tre... Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.
0: E io non ho più parole.
12: È internazionale,
0: cioè,
12: internazionale.
0: Abbiamo esportato addirittura in Spagna. Oh bella ciao.
1: Quando l'hanno studiata questa, 5 minuti fa?
17: No, è curriculare.
0: Funiculare. Questo ci fa capire che loro a Madrid sono andati in funicolare.
1: Sì.
0: E cosa siete andati a vedere in funicolare a Madrid?
17: Funicolare.
16: No, fatto ancora. No, ancora. Abbiamo visto due bellissimi musei, però.
0: Che sono fantastici i musei di Madrid.
16: Anche a Toledo.
0: Ecco, anche a Toledo.
1: Ah, quindi si spostano.
0: Ma siete riusciti ad entrare ai musei a Madrid saltando la fila, oppure con quelle
16: anche entrati gratis
0: con file chilometriche,
16: sì.
0: Come al sole? No, perché quando sono andato io a Madrid
17: i nostri trucchi,
16: sì, Giada li tira con tutti e...
0: No Giada, non far così, Sentite, però una domanda ci sorge spontanea a tutti, dalla Francia a New York: vi manchiamo un pochettino?
16: Sì, un sacco ci mancate.
0: Ah, vedi, nonostante i nostri caos quotidiani,
17: l'amore non si scorda mai.
0: Ecco.
16: Beh,
0: qua.
16: Almeno.
0: Questo ci fa.
16: Ma voi da noi.
0: Allora, noi abbiamo solo un problema, tu ci devi trovare un ristorante buono,
1: sì.
0: E noi arriviamo
4: subito. L'aereo è già prenotato.
17: Quanti ne vuoi, Rocco?
0: Noi veniamo per degustare solo le prelibatezze.
1: Ma noi partiamo prima di partire, siamo
17: di
1: sempre
17: ristoranti da proporre.
0: Bene.
1: Allora, portate gli indirizzi
0: e noi ci siamo. Noi ci siamo.
1: Grazie. Una curiosità. Ma la paella.
0: Aspetta che c'è Madrid che ci dice qualcosa. Madrid ci saluta? Anche la Francia? Allora, un saluto da Bougy in Francia, che stanno per partire, quindi rientrano in Italia nel tardo pomeriggio. Vi aspettiamo, ciao ragazzi, buon viaggio di rientro. Un salutone anche a Madrid, che ritornano a lavoro.
1: Ma Madrid quando rientra?
0: Madrid rientra, chiuso già, Madrid rientra domani, credo.
1: Ah.
0: Domani.
18: Sabato.
0: Madrid rientra sabato, mentre... Anche Barcellona rientra sabato?
18: No, Barcellona rientra domenica.
0: Barcellona rientra domenica, benissimo, quindi abbiamo ancora qualche giorno. E poi New York quando rientra?
18: Sì, sabato.
17: New York, guarda, adesso ho un incontro con Trump e mi farò sapere.
0: Bene, bene, dice... bene, bene. Ma non è che ci fa pagare un dazio per riaverti in Italia?
17: Io spero.
1: Almeno il 20%.
0: No, ma com'è ormai? Va bene.
1: Ma fammi togliere questa curiosità.
0: Sì.
1: La foto che ieri sera mi ha inviato Grazia in privato della paella.
0: Ah, ecco.
1: Ma Grazia, era buona o era secca? Perché della foto sembrava un po' secca.
18: Sì. Allora, non mi posso far sentire qui dai locali?
0: Certo, in silenzio.
18: No, allora, no, non era secca. Era una paella di pesce solo. Devo dire che il pesce non abbondava, però no, non era secca. L'abbiamo mangiata secondo proprio la modalità, non so se voi già la conoscete, questa modalità con questo cucchiaino, diciamo, in pseudo legno,
1: sì,
18: per non grattare la padella.
0: La padella, sì.
18: Quindi, sì. Ecco, quindi no, non era secca, era gustosa, il riso era cotto. Era cotto bene, né troppo salato né troppo.
0: Ah, ci fanno vedere la foto? Per i nostri ascoltatori.
1: Non è quella valenziana. La valenziana prevede anche la carne.
4: Ah, sì, ecco, esatto, sono d'accordo.
18: Anche da lì c'era la possibilità di scegliere solo pesce e carne, e anche quella vegetariana. Noi l'abbiamo presa secondo la specialità tipica di questo ristorante sul mare di Barcellona.
0: Di Barcellona.
18: E poi abbiamo concluso con il dolce tipico, naturalmente, la crema catalana.
0: Ma il tutto spero che sia stato annaffiato da un buon vino.
18: Abbiamo assaggiato come potevamo non assaggiare la sangria,
0: giusto.
18: Stanotte abbiamo dormito benissimo.
0: Però in questa puntata siamo riusciti a tener duro per 25 minuti e non parlare di mangiare, di cibo.
1: Sì, però
0: dopo 25 minuti siamo cascati nuovamente sul nostro cruccio.
1: Resta sempre.
0: Cioè,
18: ognuno ha i suoi difetti. Ma prima avete chiesto se voi ci mancate, e noi
1: voi
4: certo
1: tantissimo,
4: che
0: tantissimo,
4: sì.
0: tantissimo. Guardate che qua senza di voi rischiamo di chiudere.
18: Addirittura.
4: Tornate presto.
1: Visto la mancanza che vostra,
0: aspetta che c'è Debora, vediamo Debora cosa vuole dire. Vai Debora.
19: Io vi saluto, che torno dai bimbi.
0: Ok, Debora, è stato un piacere.
1: Saluto a tutti i bimbi.
0: Se dobbiamo fare la filodiffusione, Debora, così mettiamo la radio, la nostra radio, tutto il giorno, così ci ascoltano di sottofondo.
1: Poi sentiamo anche la canzone delle verdure.
0: E sentiamo anche la canzone delle verdure. Appena ci arriva in studio, noi la manderemo in onda. Ciao Debora, buona continuazione di giornata, buon lavoro.
4: Ciao,
0: grazie di essere stata con noi. Ritorniamo da Grazia.
1: Torniamo da Grazia, giusto per chiarire.
0: Qualche minutino.
17: Grazia, io volevo solo dirti una cosa. Scusate se...
1: Prego, Michele.
17: Tu hai detto che andate a visitare la Sagrada Famiglia oggi?
18: Sì.
17: Posto bellissimo, ci sono stato l'anno scorso. Occhio solo a le borse.
18: Ok, sì, ma noi, guarda, non so se noti,
17: fate molto,
18: io ho la mia borsetta, ormai è un tutt'uno con il mio corpo, questa borsetta.
4: Vai bene, vai bene.
17: Guardica, proprio, guarda, perché, ok, assolutamente, non per me, per fare il menagramo, però...
18: No, diciamo che anche le altre,
1: vabbè, ma i consigli
0: fanno sempre bene.
18: Ormai sì. La mano è sempre lì sulla borsetta, vi ripeto, è come se fosse un altro braccio.
0: Certo.
18: L'appendice.
0: Esatto.
18: Allora, noi vi dobbiamo salutare perché dobbiamo rientrare. E un grosso bacio a voi, a tutti gli ascoltatori, e ci vediamo presto.
0: Ci vediamo presto.
1: Noi vi aspettiamo. Ciao. Noi vi aspettiamo.
0: Vi aspettiamo.
1: Grazie. Tanto c'è la dirigente che ci tiene impegnati e ci distrae da questa mancanza.
0: Sì.
1: Riunioni, tante riunioni. Posto. Secondo me lo fa per noi.
0: Lo fa per noi, per tenerci allegri.
18: Certo. Buona giornata.
0: Grazie altrettanto, ciao, buon ciao, rientro. Ciao, ciao.
1: Saluta tutte le teacher.
0: Teacher.
18: Ok.
4: E Barcellona. Quel famoso,
0: ragazzi, quel ciao. Famoso corso
4: ha colpito. Grazie, ha lasciato il suo segno.
0: Grazie alla professoressa Moretti che ha creato dei geni. Dei madrelingua,
4: ormai padre,
0: praticamente madre. Bene, allora siamo rimasti in quattro,
4: il quartetto.
17: Oh. Okay. Eravamo quattro amici al bar,
0: quattro amici al bar, come cantava Gino Paoli. Esatto. Ora facciamo così,
1: ma volevano cambiare il mondo,
0: noi non l'abbiamo cambiato. Ora facciamo in questo modo, ok, così ci riorganizziamo. Michele ci aspetta lì. Ci andremo ad ascoltare un piccolo brano musicale e poi ritorniamo in diretta. A tra poco.

0: E rieccoci in studio. Abbiamo ascoltato questo brano che era del 1980. Ora passiamo a la città di New York. Eravamo a New York perché a New York noi abbiamo collegato con noi il carissimo Michele Di Palo. Michele, vai, good sei tutti noi.
1: Good morning.
0: Good morning. How are you? Come funziona? Come va questa tua permanenza a New York? Raccontaci.
1: È una permanenza, devo dire, un po' forzata, però sta andando tutto bene. Nel senso, io in realtà non sono proprio a New York, sono a Torino, però per fuggire da questa realtà
0: fingo
1: di essere a New York. Quindi vi ho fatto un po' uno scherzo.
0: Roba. Ah, è un falso.
1: Perdoni, ma non sono proprio a New York. Solo che sono costretto in una situazione in cui non posso muovermi e allora ogni giorno penso di essere in una città diversa e oggi era New York.
0: Ieri dove eri allora?
1: Ieri sono andato a Bangkok.
0: Oh.
1: E pensavo poi di trasferirmi in Russia la prossima settimana.
2: Ah, addirittura.
3: Cioè, io sono a Napoli, Michele, come vedi.
0: Allora, praticamente abbiamo.
1: Grazie Antonio.
0: New York, dove c'è Trump che
2: Dazio
0: e compagnia bella, che per restituircelo dobbiamo pagargli il 20%. Se n'è andato a Bangkok,
1: terremoto,
0: dove c'è stato ad aiutare giustamente le popolazioni che hanno subito un devastante terremoto.
3: Myanmar.
0: Sì, in Myanmar, ma anche a Bangkok comunque si è sentito parecchio.
3: Solo grattacielo.
0: E meno male che era in costruzione, tra le altre cose.
2: Meno male.
0: Poi domani hai detto che vai in
1: trovare il nostro amico Putin.
0: Ah, vai in Russia.
2: Ospite speciale.
0: Senti, domani
1: di mediare, vediamo se cessano un po' queste attività belliche che hanno anche un po' scocciato.
0: Giustamente. Senti, e quando più o meno, non ti chiediamo una data precisa, ma quando più o meno tu pensi di finire questo giro del mondo in 80 giorni?
1: Allora, adesso
2: le previsioni come sono?
1: Allora, io martedì sono
2: a Stoccarda.
1: Molto calda la situazione, molto calda. Grazie Rocco. E saprò quello che insomma vi aggiornerò.
3: Quale sarà il luogo poi di destinazione?
2: Ma in tutti questi viaggi,
1: che voi mi crediate o no, io sono molto stanco di essere in questa situazione. Molto, molto stanco.
2: Michele, ma in tutta questa situazione il Criceto l'hai incontrato da qualche parte?
3: Tu mi hai anticipato.
1: Io non ho ancora visto il Criceto.
3: Michele, qua il sospetto nasce, un sospetto molto evidente, che con tutti questi viaggi abbiamo capito dove era il Criceto.
1: In aereo.
0: Ovvero?
3: Seguiva Michele.
0: Ecco perché non lo vediamo qui,
3: ecco
0: in giro noi.
3: Non si vede più. Arrivano messaggi, il Criceto è stanco, il Criceto dorme poco. Vedi, invece il Criceto è in giro. Ecco perché non lo vediamo più.
1: E niente, praticamente sto avendo un po' di questo pit stop, è un po' così, perché diciamo stava andando tutto bene, però c'è un po', vabbè, adesso non voglio rendere questa live, comunque qualche intoppo a livello di articolazione, ecco.
2: Sono gli articoli. Quindi,
1: articoli.
3: Michele, guarda, tu comunque sei forte, sappiamo che al più presto sarai qui nuovamente con noi.
2: La squadra ti aspetta, eh?
0: Sì, abbiamo bisogno di te.
3: Troverai tanti cambiamenti qui nella nostra web radio al tuo rientro.
2: Come vedi,
1: ho visto già dei pannelli dietro di Rocco.
3: Sì,
1: quindi,
3: sì. Guarda, c'è Maurizio che continua a lavorare in modo non si ferma un attimo.
1: Complimenti per il lavoro che state facendo, complimenti a Maurizio.
3: Maurizio, ti fanno i complimenti, eh? Grazie. Maurizio ringrazia.
1: E niente, speriamo di rivederci presto. E niente, poi magari ci sentiamo anche prima telefonicamente, magari se riesco passo a, anzi vorrei proprio passare uno di questi
2: giorno
1: giorni.
2: Delle votazioni, che si vota Michele, giorno 14 siamo qui in sede. Alla nostra...
3: Mi stai quasi chiedendo di farmi pubblicità?
0: No, non possiamo.
2: Giorno 14 siamo qui alla Chiara. Con
0: lì la... si poteva fare
3: un confronto.
2: Però noi possiamo solo dire, allora, Rocco, possiamo dire che il 14 il seggio elettorale sarà qui alla Bernardo Chiara.
3: Però, le indicazioni si
0: possono. Però possiamo fare un'altra roba noi.
2: Va bene.
0: Ovvero da oggi, cioè da l'inizio della prossima settimana, possiamo pensare a una specie di tribuna elettorale.
2: Si può fare.
0: Si può fare.
3: Quindi devo prepararmi i discorsi.
0: Tu preparati i discorsi. Io capisco anche che ai nostri ascoltatori,
2: non può.
0: Genitori,
3: diciamo che
0: non interessa tanto. È interessante naturalmente per i colleghi, perché ne vale
3: della rappresentanza della propria,
0: cioè, perché
3: scuola,
0: noi
3: scuola.
0: Andiamo ad eleggere i rappresentanti, quindi l'RSU dei docenti e ATA,
2: che è molto
0: quindi
2: importante,
0: ma per noi quello
3: non gliene può fregare
0: esatto
2: niente.
0: O poco, o relativamente poco, certo, però era
2: giusto così,
0: non lo so, vediamo,
2: ma possiamo solo piccoli spunti possiamo dare.
0: Piccoli spunti, poi se qualcuno ci porta e ci allieta
3: con delle pizzette
2: è ancora meglio, perché
3: comunque aggiorniamo gli ascoltatori.
0: Sì,
3: perché
0: allora facciamo così:
3: col pensiero
0: che significa sta roba qua?
3: Le pizzette di cui parlavamo prima,
0: di cui
3: sono arrivate,
2: ma sono anche già finite,
3: sono anche terminate.
0: Mentre
3: non so se loro hanno percepito
0: la canzone, no, hanno percepito, dice
3: brano.
0: Ora mandiamo un brano.
3: Quella era tutta una scusa per mangiare le pizzette.
0: Sì, una cosa senza senso. Non facciamo pubblicità a chi le ha portate, anche
2: non lo
0: perché
2: diciamo,
0: poi,
2: no.
0: Altrimenti nelle altre sedi tutti chiedono, tutti vogliono, sembra il barbiere di Siviglia, no?
3: No, perché dopo dice, qua vedi, è proprio un discorso familiare, un discorso...
0: Ecco, sì,
2: meglio aggirare.
0: No, aggiriamo l'ostacolo. Aggiriamo l'ostacolo. Comunque, io ho scoperto un'altra cosa che non c'entra niente con le pizzette, non c'entra niente, ma c'entrava un pochettino con la musica che stiamo ascoltando in sottofondo. E lo sapete che man mano che vanno avanti i brani, lui oltre a segnarmi il BPM, ovvero il tempo, ma anche le tonalità segna dei brani.
2: Quindi è super.
0: Cioè quello che noi stiamo ascoltando
3: siamo avanti,
0: è in sol maggiore.
2: Vedi.
3: Siamo avanti.
2: Ci dice anche la tonalità.
0: Sì, in sol maggiore.
2: Siamo avvantaggiati.
0: Quello di prima era anche in sol maggiore, ma quello di prima ancora era in re maggiore.
3: Non dare le tonalità, se mai si fosse collegato a Gigli e poi fa un'improvvisazione sulla tonalità.
0: No.
2: Tema, meglio lascia stare così.
3: Io so con che cosa è collegato Gigli oggi.
0: Col letto.
3: Bravo.
0: Dorme
2: oggi.
1: Il re minore.
0: Lui sì, bemolle minore proprio.
3: La tonalità giusta è proprio
0: si bemolle minore.
2: Proprio quella che rilassa, lo butta giù.
0: Sì, proprio stirato a terra. Cioè, allora, siccome qui in studio dall'altra parte del vetro ridono sulle cose che noi diciamo. Cioè devono capire, devono sapere che questa inizia come una trasmissione seria,
2: ma poi...
0: dove si dicono delle cose serie, interventi seri, collegamenti seri, ma poi naturalmente evolve.
3: Siamo passati dalla canzone delle verdure della mosca,
0: ecco, alle tonalità dei brani in sottofondo che noi stiamo ascoltando, il tutto intervallato dalle pizzette. E da quello che ci hanno detto
3: break.
0: Ma questo sai perché è successo, ragazzi? È successo per il semplice motivo che siccome a Madrid a mezzogiorno
3: mangiano
0: è l'ora della siesta però io posso fare un appunto?
2: Sì,
0: mi permettete un appunto?
3: A Madrid.
2: Sì.
0: No, ma io sto anche bene qua.
3: Cioè,
0: scherzi.
3: Ma lì hanno la cucina a disposizione.
0: Ma anche noi non dobbiamo nemmeno cucinare. Scusatemi.
3: Arrivano direttamente.
0: Qui è arrivata la pizzetta. Ma la lamentela mia non è tanto nella pizzetta in sé, ma perché dopo che tu mangi una pizzetta, che sia una, che sia due, che sia tre, che sia quattro,
2: qualcosa poi ti chiama qualcos'altro.
0: E secondo voi, io non voglio dire,
3: ma la rima è così, pizzetta, birretta.
2: Ah, vedi,
0: io non ho detto niente, no, no, non ho detto niente, anche perché
3: il servizio
0: e non si può,
2: e non si può dire,
0: no, no, no, no, no, fuori servizio si può, sì, fare, si può tutto. Fare tutto
3: assolutamente,
0: però che ne so, se tu la prossima volta che porti una pizzetta e ti organizzi
2: anche una birretta piccola di quella,
0: ma senza dirlo,
2: noi l'accettiamo,
0: noi l'accettiamo.
2: Anche se siamo in servizio, aspettiamo che finisce il servizio e poi la
0: appena
2: beviamo.
0: Termina e suona la campanella dell'ultima ora,
2: noi
0: provvediamo ad esaudire, come dire, questo desiderio, desiderio tuo, che ci hai portato, bella fresca, sempre.
1: Qui, ragazzi. Ma quindi mi stai dicendo che la prossima volta se ci vediamo vi devo portare le pizzette?
3: Bene, Michele.
2: Bravo,
3: Michele, sei molto intuitivo.
0: Allora, tu sei una persona molto intelligente e questa tua affermazione, esternazione, anzi ce lo fa capire proprio.
2: Hai
0: che sei
2: conferma.
0: Avanti.
1: Sarà fatto.
0: E avanti.
1: Assolutamente.
0: E cosa dice la signora che è qui con noi che non riesco a capire?
3: Vuoi parlare
0: al microfono? Gli mandiamo l'indirizzo dove andare a prendere.
2: Il nome anche, Michele.
0: No, vabbè. Perché non si può fare pubblicità.
2: No, adesso, in privato.
0: Non si può fare pubblicità.
2: No.
1: Mandatemi un messaggio su WhatsApp e io provvedo.
0: Al massimo, se proprio vogliamo, possiamo dire che le pizzette sono state offerte da. Ok? Da. Ma nel momento in cui ce le offrono, però, nel momento in cui noi le compriamo, no.
2: Non si può dire.
0: Giusto? Noi le abbiamo comprate queste pizzette, giusto?
2: E quindi non si può dire.
0: Certo, mi dicono che le abbiamo comprate.
3: Non sono fatte in casa.
0: No, ecco qua, io so dove vuole parlare lui.
2: Sì, già sta girando.
0: Cioè, lui gira fatte in casa, le vuole fatte con lievito madre.
2: Ecco, ma noi ce l'abbiamo una che...
0: Ce l'abbiamo.
2: Lievito madre va fortissimo,
3: Guarda.
0: Senti,
2: ascolta. C'è da imparare da questa storia.
3: Assolutamente, perché noi abbiamo comunque una cultrice del lievito madre qui.
0: Ma tu lo sai, anzi, voi lo sapete, ma sicuramente l'avete già ascoltata, che è andata in onda un po' di volte. Noi abbiamo fatto una trasmissione sul lievito madre.
2: Sì, all'inizio, sì.
3: È sfuggita
2: perché l'abbiamo registrata,
0: allora,
2: mi ricordo.
0: Allora, l'amico Fabio Lamberti,
3: io,
0: Michele,
3: ancora
0: tu l'hai sentita?
3: I segni del lievito madre.
0: Ma aspetta, allora Michele se la ricorda, vedi che ci sta dicendo di sì.
1: Sì, me la ricordo.
0: L'amico
1: benissimo.
0: Fabio Lamberti, che ha una sua striscia
3: sì,
0: settimanale, praticamente nella trasmissione insieme a ha intervistato una nostra collega che è cultrice del lievito madre.
3: E come mai non sono stato chiamato io in causa
0: a fare l'assaggiatore?
3: No,
2: a contro di battere.
0: Perché
2: come
0: sono
2: la testimonianza io, di dare la sua
3: come testimone ufficiale delle io sono stato l'assaggiatore. C'è stato qualche errore,
0: ma è stato quella volta che sei stato una settimana al pronto soccorso.
3: Bravo, per questo.
0: Se lo ricorda.
1: Aver assaggiato il lievito madre.
3: No, durante le prove io mi ero sacrificato per assaggiare.
0: Fa la cavia.
2: Beh, come commissione, diciamo.
3: Il medico mi ha chiesto una cosa: scusa, cosa hai mangiato?
0: Perché
2: la
0: non
2: prima
0: sapeva...
2: cosa che ti ha chiesto.
3: Ho dovuto specificare quando ho parlato di lievito madre, ho detto, ecco, sento cosa c'è sotto.
0: Perché
2: si percepisce,
3: però non so, voi adesso sapete se è migliorata la situazione?
0: Non abbiamo dato più
2: spazio, diciamo che ci siamo mantenuti sempre
0: leggeri
2: da
3: perché
2: questo punto di vista.
3: Io c'è stato, guarda, qualche collega poi che ha sperimentato del riso arancione.
0: Riso arancione, questa me la son persa
2: anch'io, questa sì, anch'io me la son persa.
0: Michele, tu sai qualcosa del riso arancione?
1: No, io di questo no, del riso no, però sono abbastanza certo che la collega di cui stavate parlando,
0: di cui sopra,
1: è sempre pronta, Antonio, a farti assaggiare le sue
2: specialità.
1: Quando vuoi ce lo dici e lei ti porta quello che
3: ma
1: vuoi.
3: Guarda, io in questo momento ho interrotto, diciamo, questi rapporti con l'alimentazione, mangio solo cose sicure e sane. Okay.
1: Va bene, nel caso.
3: La cavia, io so, ho un altro collega che è disposto
2: a sacrificarsi.
3: A sacrificarsi per assaggiare questi esperimenti sul lievito madre.
0: Chi sarebbe questo?
3: Giglia.
2: Ah, sì. Ormai
0: Giuseppe.
2: Abbiamo lui, sì.
0: Giuseppe.
2: Sì.
3: Giuseppe.
2: Deve Giuseppe. Essere lui, sì.
0: Giusto.
2: C'è il nome.
0: No, ma io ho capito perché. C'è sempre un secondo fine sotto. Sì. C'è sempre un secondo fine. Così,
3: se dovesse succedere qualcosa a Giglia.
0: Visto? Dici, non è una grande perdita, tanto c'è, non c'è la stessa cosa.
1: È più giovane, più resistente.
3: Sì, poi non vedi che sì. Basta guardarlo in faccia, Giglia.
0: È l'espressione della salute, lui.
3: Lui è, incarna la salute.
0: Sì. La salute. Pensa se ci stesse ascoltando in questo momento.
3: Proprio, sarà felice di queste
0: di tutte le belle, di tutte le belle parole che noi gli diciamo.
3: Noi scherziamo col collega, ma...
2: Ma gli facciamo un complimento.
3: Ma lui sa, noi, allora, facciamo i seri adesso.
0: Sì.
3: Il collega è uno dei migliori colleghi specializzati...
0: In? In?
3: Lui si è specializzato come docente di sostegno.
0: Ah, specializzato. Oh.
3: Ma è uno dei migliori.
2: Sul campo di battaglia,
3: campo, sì.
2: Possiamo dirlo,
3: sì, sempre molto presente,
0: ligio al dovere, ligio al dovere.
2: Disponibile.
0: No, sulla disponibilità, devo dire la sincera verità, tanto di cappello. Sì, è sempre disponibile, sì. Qualsiasi cosa tu gli dici di fare, lui la fa.
2: Sì, partecipa.
0: No, non è mai in ritardo.
2: No, arriva sempre prima.
0: Arriva sempre qualche decina di minuti prima.
2: Sì,
0: non
2: anche.
0: I fatti gli dici 5,
2: sì,
0: o addirittura delle ore prima.
2: No, lo devi proprio. Lo trovi a volte, è chiuso il cancello, già qua
0: è
2: davanti.
0: Già fuori lui.
2: Ma non apre stamattina. Non
0: l'altra
2: apre.
0: Mattina, infatti, io che passo da qua per andare in sede centrale, no?
2: Sì.
0: Le giornate in cui sono di là. Praticamente avevo visto una figura un pochino lugubre che era accovacciata davanti al cancello. Erano le

0: sono
1: parte integrante.
2: Sì.
1: È un tutt'uno.
2: Sì,
1: è un tutt'uno. Comunque, come si suol dire, Michele, tra un trick e un track, noi siamo arrivati quasi quasi alla fine.
2: La nostra
1: amata trasmissione, lo sbadiglio del criceto speciale Erasmus, perché oggi siamo stati collegati con Madrid, siamo stati collegati con Nizza, siamo stati collegati con Bugi, siamo stati collegati con
2: Barcellona.
1: Poi il nostro carissimo amico e collega Michele, che è qua da Torino, ma viaggia con la mente.
2: Inviato speciale.
1: E in studio, naturalmente, noi tre conduttori di questa striscia e questa programmazione. E poi abbiamo avuto anche l'onore di avere in studio con noi qui ad ascoltare, perché non ha voluto parlare, la maestra Sonia Bifulco,
2: che ci è venuta a salutare.
1: E bravissima, sì, grazie della tua presenza qui stamattina.
2: Non c'è bisogno, grazie.
1: Vuoi dire qualcosa?
2: No,
1: ha detto che non vuole.
2: Ma saluta tutti.
1: Ha fatto ciao con le mani.
2: Saluta tutti, ha detto. Sì.
0: Vabbè, faccio io da parte sua.
1: Fai tu da parte sua.
0: Tutta familiare, dai.
1: Sì, esatto. Quindi
0: guarda, c'è il fratello, la sorella, ha fatto collegare anche il papà, la mamma, i nipoti.
1: Tutti online sono, che ci ascoltano.
2: Ah, quindi abbiamo un bel...
0: Sai, noi siamo del sud, quando ci sono questi eventi.
1: Certo. Sapete una cosa che ci siamo dimenticati oggi? Noi oggi ci siamo dimenticati di dire qual è il numero di telefono per eventualmente... No?
0: Mandare un messaggio. Ecco perché allora, non arrivavano i messaggi.
1: Ci sono arrivati un paio di messaggi. Abbiamo già. Comunque, allora, quale è il nostro numero di telefono?
2: Vediamo chi se lo ricorda. Scommetti che inizia con 1-0.
0: No,
1: puoi iniziare con lo 0.
2: No.
0: Tu ricordi i prefissi degli anni 60 di Matteo?
1: Sì, del sud Italia pure,
2: del
1: no?
2: Sud Italia, vai.
0: 0964.
1: Sì, così, Reggio Calabria. Allora, no, 0964 era Locri. Locri, sì, 0965 Reggio Calabria, 0966 già il distretto più in su. Allora, il nostro numero di telefono per contatti WhatsApp o audio, messaggi o chiamate anche quando facciamo le nostre trasmissioni è 351 4278 040.
0: Fantastico.
2: Vedi che memoria,
1: ragazzi, una memoria. Vediamo, ripetiamo insieme.
2: Vai.
1: 351 4278 040.
2: Ce l'abbiamo fatta,
0: Sì.
1: Ce l'abbiamo fatta.
2: Che sincronia,
1: che meraviglia.
0: Sembrava il coro,
1: dell'Antoniano di Bologna. Bene. E siamo arrivati al punto, però, dei saluti. Mo dovete salutare perché dobbiamo chiudere. Ok?
2: Sì.
1: Dai.
0: Ci dispiace, ma...
1: Moltissimo, devo dire. Che poi uno ci prende gusto.
0: Sì.
1: Però la prossima trasmissione, quindi settimana prossima, ragazzi.
0: Finlandia.
1: Che dobbiamo andare in Finlandia,
2: Andiamo proprio dalla
1: parte. In Finlandia.
2: E abbiamo un ospite.
1: E abbiamo anche lì degli ospiti veramente speciali. Senza dire niente.
2: Non spoileriamo. Così la curiosità che ci
1: aumenta.
3: Però, scusami, ma in Finlandia c'è un altro Erasmus?
1: Sì, in Finlandia abbiamo un altro Erasmus.
2: Quindi tieniti pronto, Michele.
1: Michele, tieniti pronto.
3: Assolutamente.
1: Ok. Sarà
3: venerdì prossimo?
1: Non sappiamo ancora, perché dobbiamo capire quando sono disponibili con gli orari della Finlandia, però dovrebbe essere in mattinata, in ogni caso, non nel pomeriggio. Quindi in mattinata noi lo programmiamo con qualche giorno di anticipo, e la programmazione la si può vedere sul nostro sito internet, al centro della pagina, con i brani e cioè le trasmissioni che noi andiamo a programmare. Ok, ragazzi, allora io saluto,
0: è arrivato il momento,
1: Antonio.
2: Ci siamo.

0: Ciao Rocco.
1: E ciao.
0: Alla prossima.
1: A tutti.
2: Gli ascoltatori.
0: Gli ascoltatori li avrei fatto lui.
1: Ah, alla fine, vabbè, scusami allora che...
2: Gli hai anticipato. L'ho anticipato. Vedi, l'hai
0: allora,
2: preso proprio.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori e a presto al prossimo collegamento, quindi lo sbadiglio del criceto dalla Finlandia.
1: Bene. Oh. Un... grazie di essere stato qui con noi anche a Rocco Di Matteo.
2: Grazie a voi, saluto a tutti, vi auguro un buon proseguimento, un buon fine settimana a tutti e un buon ascolto e ci ritroviamo al prossimo collegamento.
1: Ok, è un saluto naturalmente da parte mia, altro Rocco, e cosa dirvi? Grazie di essere stati con noi per questa oretta circa e ci risentiamo presto.
3: Saluti a tutti.
1: Da Michele che è collegato
3: a
1: New York.
3: È un piacere stare qui con voi oggi e spero di che ci rivediamo presto.
0: Ciao Michele.
1: E ciao a tutti voi.
0: Ti aspettiamo.
2: Ciao ciao.
3: Ciao ciao.
4: Dallo studio 1 di Via Carlo Porta 6 avete ascoltato Lo sbadiglio del criceto, una trasmissione di Rocco Macri e Antonio Bifulco con la partecipazione di Rocco Di Matteo.

0: e buon pomeriggio a tutti voi. Anche quest'oggi ha inizio la nostra trasmissione, puntuali come degli orologi svizzeri, a modo tuo. In studio con noi quest'oggi abbiamo alla mia sinistra
1: Giovanni, prof. Petroni, buonasera a tutti.
0: Ah, ma alla destra invece c'è
2: un nome, Domenico.
1: Docente di lingue
0: e culture astrogote più che altro. Bravo, allora quest'oggi ragazzi è una puntata mega galattica piena di novità, piena di...
2: Posso anticipare la prima?
0: Quale sarebbe, scusi?
2: Durerà un'ora, durerà 60 minuti questa.
0: Ah, ok. Allora, la trasmissione durerà 60 minuti. Però io prima di incominciare vorrei fare un bel saluto all'amica Rosalba che ci sta ascoltando dall'ufficio dove lavora.
1: Ciao,
0: a Torino.
1: Ciao
2: Rosalba.
0: Senti che voce, Domenico, quando sento una voce, un nome femminile non capisce più niente.
1: No.
0: Allora, invece io passerei la linea al nostro Giovanni che ci dirà qual è lo scopo
1: di questa
0: trasmissione. Lui che sa tutto.
1: Ricordiamo, è sempre uno scopo alto culturale, oltre, diciamo, la parte poi riservata al prof Fazza.
0: Ma allora, se dobbiamo fare una distinzione del culturale, direi che quella è la parte migliore, quella più alta in assoluto.
1: Sì, quella dove si raggiungono
2: è l'iperuranio del culturale, quello.
0: E cosa ha detto?
1: L'iperuranio, tu conosci questo termine?
0: No, ora vado su internet un attimino, cerco di capire che cos'è, perché se gli chiedo di spiegarlo a lui...
1: Come legge nelle lingue.
2: Ve lo dico poi in una lingua particolare.
0: Quale sarebbe questa lingua particolare?
1: Il copto.
2: Sono delle sorprese oggi.
0: Oggi abbiamo delle mega sorprese. Va bene, ok.
1: Io direi, se sei d'accordo, direttore, di riprendere da dove ci eravamo lasciati la volta scorsa.
0: Sì, perché...
1: Di riprendere da quella parola che... di quel dialetto che non abbiamo ancora rivelato, di cui non abbiamo ancora rivelato il significato, che era la parola Cotraru.
0: Ecco,
1: questa parola che con cui ci eravamo lasciati, a cui vi invitiamo a provare, per cui vi invitiamo a provare a rispondere. Quindi io direi di partire già con il gioco e nel frattempo volevo anche introdurvi al detto di quest'oggi, che è un detto che ha origini meridionali, quindi è un detto sempre legato al mondo...
0: Origini meridionali. Tu giochi in casa, Domenico.
1: Sempre legato al mondo contadino. Il detto è questo: non sputare in cielo che in faccia ti torna. È un detto che mi è arrivato da... Tra l'altro ci ha mandato anche un messaggio che è arrivato in questo momento, quindi se tu controlli, è arrivato in questo momento un messaggio di una nostra amica salentina che ci ha mandato la variante salentina di questo detto, di cui tra poco vi svelerò il significato. La nostra amica si chiama Mariella ed è una nostra collega di lettere che ci ha tradotto questo detto nella lingua salentina. Se lo possiamo ascoltare.
0: Allora, guarda, io ho visto che è arrivato.
1: Mariella ci ha scritto
0: l'audio messaggio, allora lo mandiamo, abbassiamo la musica e mandiamo in onda questa registrazione. No, questo è un audio messaggio su WhatsApp. Posso dire il numero di Mariella? No, non lo dico, dai.
1: Sono bravo.
0: Basta, vai.
3: Ricorda di lo iappo, non ci muori, manci cappi.
0: Rimetto che non ho capito.
2: Sembra
0: niente.
2: La mia rubrica.
1: Poi vi dirò anche che cos'è lo iappu.
0: Risentiamo. Sì. Vai.
3: Ricorda di lo iappu, non ci muori, manci cappi.
1: Ecco, questo è in dialetto salentino. Tra l'altro, il significato qui
2: è chiaro.
1: È
0: molto
1: diciamo,
0: chiaro.
1: Riprende poco dalla versione italiana. Qui c'è il termine iappu, che è in salentino, almeno da quello che ho chiesto a Mariella, significa proprio la presa in giro. Quindi è un detto che chiaramente ha a che fare con il mondo popolare, in cui il cielo indica proprio la divinità, quindi il fatto di superare, no, il limite che la divinità impone, questo sputare in cielo, questo bestemmiare verso la divinità, poi porta, diciamo, la stessa divinità a ritorcersi contro di noi. È un invito dunque a mostrarci anche un po' cordiali, gentili con le persone che ci circondano, perché poi tutto quello che facciamo ritorna indietro. Esatto. È un avvertimento.
2: Esatto. Mi sovviene anche un altro detto proprio del locale nostro.
0: Sì, qual è?
1: Simile a questo?
2: Simile a un è simile, mi fermo qui. Lo dico anche, volete? No, perché avevo un problema con l'asta, però
1: questo è sempre l'asta.
0: Questo è un altro problema. Senti, guardami negli occhi.
2: Sì.
0: Guardami negli occhi, perché io devo capire.
1: Tu hai capito il detto?
0: No, non l'ho capito, per quello che sto cercando.
2: Il detto, adesso ci arriviamo.
0: Ecco, guardami negli occhi, fisso negli occhi. Sì. Ecco, qui mi posso fidare.
2: Assolutamente sì.
0: Mi posso fidare.
2: Mi puoi dare il via.
0: No, prima di darti il via a questo scempio, no, a questo modo di dire, volevo sottolineare che in futuro, sì, in un futuro imminente, non prossimo, non in un trapassato prossimo,
2: tra un minuto,
0: ma fra qualche settimana, anche prima, noi riusciremo, ragazzi, a mandare queste trasmissioni non solo naturalmente in diretta sulla radio, quindi su RDF, sì, okay, ma addirittura sul nostro canale YouTube.
1: Quindi è un invito a dirci che dobbiamo uscire dai nostri panni, perché noi qui siamo sempre in pigiama, in ciabatte,
2: esatto,
1: e vestirci.
0: No, cioè, così anche da casa i nostri ascoltatori diventeranno dei teleascoltatori, vedranno Mimo,
2: capiranno
0: che
2: l'asta non funziona,
0: no, l'asta, che noi siamo sempre all'impiedi per tutto il tempo, e quindi che abbiamo la necessità di avere tre sgabelli almeno.
1: Ma vogliamo ricordare il numero di telefono ai nostri radioascoltatori?
0: Allora, per questo abbiamo sempre lui.
1: Sempre lui che se lo ricorda.
2: Benissimo.
0: E proprio senza Domenico Mimmo noi non sapremmo come andare avanti con il numero di telefono. Vai.
2: Adesso 351. Vai Giovanni.
0: Tu
1: sei l'addetto al numero.
2: 2 7 non 5, attenzione, 7 3 8 me lo sono dimenticato, 040.
0: Quindi hai detto 37 numeri in più.
2: Esatto,
0: sì. Quindi però chiameranno in papuasia come minimo. Allora, il numero di telefono ve lo dico io, perché lui non lo ricorda. 351 42 78 040.
2: Quello che volevo.
0: Questo è il nostro contatto WhatsApp, in modo che voi possiate tranquillamente parlare con noi, mandarci WhatsApp.
2: C'è un viaggiatore. Ah, WhatsApp, c'è una tecnologia nuova.
0: Esatto, noi abbiamo tecnologia, siamo avanti.
2: Bene.
0: Quindi abbiamo WhatsApp e possiamo anche ricevere degli audio messaggi come quello di prima,
1: sì,
0: di Mariella. E quindi come dire, ascoltarvi, ascoltare la vostra voce sul nostro detto.
1: Perché, e tra l'altro, sulla parola che vi ricordiamo sempre è Cotraru, parola che dovete indovinare, perché in palio stavolta cosa c'è?
0: Allora, in palio questa volta abbiamo messo le pulizie dello studio della radio.
1: Che saranno previste nei prossimi giorni.
0: Esatto. Cioè, chi vince
1: ci aiuta a fare le pulizie.
0: Non ci aiuta a fare.
1: No.
0: Avrà come compito di dire chi tra Giovanni e Domenico
2: è Galfo non c'entra niente
0: stavolta.
1: Neanche Tarantino.
0: Nemmeno Tarantino. Devono fare le pulizie dello studio radiofonico.
2: Ok. Ci piace.
0: Vi piace?
2: Sì.
0: Ok. Diciamo anche che la parola è quella della scorsa settimana, che per problemi tecnici legati alla nostra connessione internet non siamo riusciti a portare a termine. Quindi Domenico, gentilmente, puoi dire la parola?
2: La parola è... Allora, qui c'è Girone A...
1: No, quella è un'altra trasmissione.
2: Voi mi lasciate delle... La parola è... tu devi... Praticamente prendi il vocabolario della lingua italiana. E qui non la trovi sicuramente, giusto?
0: Assolutissimamente no.
2: Mi date un indizio con quale lettera inizia?
0: Con la C.
2: Con la C di Como, quindi...
0: Ah, quella Cicomo.
2: Cotraru, ecco,
1: Cotraru.
2: Ci sono arrivato.
1: Vogliamo rivelare la regione o li lasciamo col dubbio i nostri radioascoltatori?
2: Sì, saranno in dubbio se è Veneto o Emilia Romagna. Sì, Cotraru è proprio
0: Cotraru mi sembra tanto di Bergamo Alta.
2: Bergamo Alta, sì.
0: No?
2: Sì, concordo.
0: Concordo.
2: Friuli.
0: Concordo. a Friuli, Friuli Venezia Giulia, sì. Può darsi.
2: Anche.
0: Va bene. Comunque, se proprio vogliamo dare un piccolissimo indizio, ok? Giovanni, lascio a te.
1: Allora, l'indizio che vi posso dare è che questa parola è legata a un tempo della vita. Quindi non vi svelo ancora in che dialetto siamo, magari lo diciamo alla fine, però il Kotraru è un passaggio fondamentale della vita di una persona.
2: Scusa, ma sì, per passaggio intendi stato, luogo o moto per luogo? Tu che non ho capito questa cosa.
1: Cioè, tutti i luoghi,
0: cioè,
1: tutti.
0: Fa pure quello che conosce.
2: No, l'ho sentita oggi in classe, quindi dovrò ripetere senza capire.
0: Ora riusciamo a capire. Praticamente lui in classe è tutta la mattinata che seguendo le lezioni degli altri, naturalmente, ha sentito questa cosa qua. Allora dice: mo, la ripeteva. Ecco perché quando è arrivato in studio non parlava proprio.
2: Perché
0: stava ripetendo nella sua mente questa cosa e non vedeva l'ora di tirarla fuori.
2: Bravo.
0: Vabbè, andiamo avanti gentilmente perché cominciamo ad andare verso il basso qui,
1: Sì.
0: Cominciamo
1: sì.
0: ad andare verso il basso.
1: Ma io direi, prima di andare avanti col nostro proverbio, di far ascoltare una canzone, se sei d'accordo.
0: Allora,
1: direttore.
0: Io direi che possiamo ascoltarci una stupenda canzone di Angelina Mango, che è un po' che non si sente, credo che siano problemi di salute. E quindi ci ascoltiamo quello che noi in questo momento nello studio non abbiamo: la noia.
4: Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado.

0: E ritorniamo in studio.
1: Brano sanremese questo, ricordiamo che domani siamo in diretta con la Sanremo Cup, ultima puntata, parleremo di Sanremo 2026 e sveleremo il vincitore della Sanremo Cup.
2: Ma quando finisce Sanremo?
0: Allora, io
1: Sanremo è finito.
2: Ah, è finito?
1: Finito.
0: Sempre in ritardo. Comunque, volevo, come dire, spezzare una lancia a favore del nostro Giovanni.
1: Cosa
0: sì,
1: ho fatto
0: strano
1: adesso?
0: Ma vero,
1: cosa ho fatto?
0: Incredibile.
2: Fare lui le pulizie ufficiali.
0: No. Allora, l'altro giorno, naturalmente non dico dove, su che rete, eccetera, eccetera, e gli ho scritto anche, praticamente c'era una rete nazionale che stava facendo una specie di Sanremo Cup,
2: sì,
0: ma la settimana scorsa, noi avevamo
1: era
0: già
1: domenica,
0: cominciato. Era domenica.
1: Da domenica dopo Sanremo.
2: Dei precursori.
0: Noi avevamo già fatto la trasmissione. Giovanni aveva già lanciato, eravamo già alla terza o quarta puntata. Loro, secondo me, cosa hanno fatto? Ci hanno ascoltato,
2: sì,
0: e poi copiato. Infatti, ho scritto a Giovanni qui.
1: È plagio.
2: Dobbiamo rivendicare i nostri.
0: Dobbiamo rivendicare il nostro copyright. Ok, lascio la voce, la linea a Giovanni che continua con.
2: C'è un po' di polvere sul computer. Vabbè.
1: Assolutamente. Allora vi dico già che questo proverbio, cioè non sputare in cielo che in faccia ti torna, è legato al mondo napoletano. Quindi è un proverbio che trae origini dalle credenze popolari napoletane, e in napoletano è, io qui lo farei leggere a Mimmo, però
2: sì.
1: Mimmo, aspetta che te lo mando, perché
2: grazie,
1: perché tu sei il nostro esperto anche di dialetti, quindi è giusto che lo legga, quindi, tu, oltre che di lingue. È anche esperto di dialetti.
0: Dialettolo.
1: Questo è in dialetto napoletano.
2: Bene.
0: Vabbè, su
1: quindi
0: lui è un grande,
1: sì,
0: un grande,
1: sì, perché lui ha certo. Quanti parenti hai a Napoli?
2: Fortunatamente zero, ma non per Napoli, perché mi piace avere i parenti calabresi, ecco, non per...
0: Ecco, è qui che viene fuori.
1: Vai.
2: Vado. Ovviamente, vabbè, niente, non di, perché mi sono già dimenticato quello che volevo dire. Comunque lo dirò in napoletano e in indiano.
0: Scusami.
2: In indiano, perché questa è la novità della rubrica. Poi mi dico,
0: vabbè,
2: che devo fare? Perché mi hai mandato un messaggio? Devo leggere.
1: Devi leggere in napoletano.
2: Nun sputando ciel can faccia te torna.
1: Mamma mia,
2: mi
1: è sembrato di sentire
0: proprio un napoletano.
1: Saldavinci.
2: No.
0: Saldavinci.
2: Vi ringrazio. E invece in indiano.
0: Vai. Scusami, è che non
2: lo ripeto.
0: Ripetilo.
1: Mi è sembrato di sentire il proprietario del negozio di alimentari sotto casa.
0: Sotto casa, sì. Vai. Cioè, il problema sai qual è? Il problema è che lo ripete.
1: Meno male che non ci sta guardando nessuno,
0: no,
1: in questo.
0: Cioè, il problema è che lo ripete. Lo ripete anche uguale, cioè, ma tanto che ti convinci che sia quella roba lì.
2: È quello, sì.
0: No, vabbè, sì.
2: Ma se volete, io posso parlare.
1: Io mi sono sentito,
2: mi sono sentito
1: a Nuova Delhi. Posso
0: a Nuova
1: dire.
0: Delhi, no? Cioè, fammi capire, potremmo anche teoricamente noi sulla seconda linea, perché forse nessuno lo sa, ma abbiamo due linee, no? Una è quella classica italiana, zero pubblicità, ma poi abbiamo un altro server che è straniero,
2: sono
0: cugini, ci riempiono di pubblicità, loro, non noi, loro prendono i soldini e noi mandiamo lo stream, ok?
2: Sì.
0: Dopodiché lì effettivamente ci ascoltano anche dall'India,
2: ma
0: e quindi è lì che tu devi puntare.
2: Ad Alessandria, l'India, la capitale del capoluogo. Capoluogo, capitale dell'India, no, non è Alessandria.
0: Quale era? Alessandria d'Egitto.
2: Ah, in Egitto.
0: Alessandria, qui.
1: Capitale dell'India.
0: Dietro.
1: Vai. Capitale dell'India.
2: Cioè,
0: Bovalino.
2: Non devo guardare questo. Allora. Africo Nuovo, ecco, ci sono.
0: Lui, 11 in geografia.
1: 12 in geografia.
0: 12 in geografia. Allora, poi, questa è da dire prima di passare. Alla voce sempre a Giovanni, che lui è l'unico colto qui dentro,
2: sì.
0: Tengo a precisare. Allora c'è qualcuno che ha scambiato il nostro account WhatsApp per una classroom. E la classroom dice: ma no, ma questo qui è la presentazione di geografia.
2: Sì.
0: Per favore, mi potresti mandare la presentazione? Questo è il mio numero. Quando sono da mio papà. Non siamo la classroom.
1: Ma chi è?
0: Non lo so, perché c'è un numero.
1: Un ragazzo. Dire,
0: sarà qualche ragazzo, qualche ragazza. Qualche
1: ha sbagliato nostro trasmissione.
0: Allievo, no, questo è il nostro allievo che ha cambiato. Ma che devo fare con questo cellulare?
2: Il nome non me lo ricordo.
0: Ah, ti hanno chiesto il numero.
2: Sì,
0: a te,
2: sì,
0: ti hanno chiesto il numero.
2: Ah, giusto a me, capito quei ascoltatori?
0: Ah, ho capito. Cioè, a lui stanno chiedendo il numero della nostra radio.
2: No, io scrivo 351-040.
1: No, ha già sbagliato.
0: Ha già sbagliato. Già scrivi così, sotto dettatura riesci a scrivere?
2: Sì,
0: allora,
2: sì, sì.
0: 3, 5.
1: Più piano, Rocco, più piano. Vai troppo veloce.
0: 1,
2: 4,
0: 2.
2: 7
0: 8
2: 0
0: 4
2: 0. Aspetta, te lo rileggo. 351 11 22 788, giusto?
0: No.
2: Vabbè.
1: Il nostro direttore ha una telefonata.
0: Sì, c'è una telefonata. Allora, facciamo così. Mandiamo un attimino di musica.
1: Perché non mandiamo il brano vincitore di questo
0: Devo trovarlo. Ora mandiamo questo.
1: Mandiamo

0: E rieccoci tornati con A Modo Tuo. Continuiamo allora a vedere insieme un po' la storia di questo proverbio che, come vi ho detto, è legato al mondo napoletano. Qui c'è un'interessante metafora che riguarda proprio lo sputo, perdonate il termine, l'espressione, che rivolto verso il cielo poi ritorna in faccia, esattamente come gli insulti, le offese che potremmo rivolgere
1: Esatto.
0: ai nostri amici. Ti è mai capitato, Mimmo,
1: Sì, no,
0: di...
1: ma tra l'altro ti volevo. Poi non abbiamo parlato d'altro, il detto calabrese che è parallelo a quello, è cusputti resta sputtuto. E qui
0: C'è
1: farei
0: proprio...
1: intervenire qualcuno dalla Calabria, magari, se riesce poi
0: C'è
1: a
0: qualche amico
1: tradurlo.
0: calabrese
1: Ma forse sì,
0: che
1: forse
0: saprà sicuramente anche il significato della parola
1: no. Sì.
0: Cotraru,
1: Cotraru,
0: ricordiamo.
1: esatto. Ma li facciamo partecipare anche i calabresi?
0: Eh sì,
1: Dai, sì.
0: direi che proprio
1: È
0: loro
1: giunto il momento
0: è
1: di entrare in
0: giunto
1: Europa.
0: il momento, anche perché poi dobbiamo concludere con una nuova parola e sarà bella tosta anche questa. Vi dico che il secondo significato del proverbio, perché questo è un proverbio che ha due significati, è quello a cui maggiormente si allude quando lo si pronuncia e riguarda tutte quelle persone ingrate e impavide che sfidano il prossimo, mostrando incuranza per i pericoli e i limiti e soprattutto mancanza di rispetto e riconoscimento verso chi li vuole bene e li aiuta. Il detto è un avvertimento per coloro che sono intenti a compiere azioni sbagliate e immorali, che possono determinare sofferenza e gravi ripercussioni. Una riflessione, quindi, sulla naturale conseguenza delle proprie azioni. È un po' quello che nelle religioni orientali, pensiamo nel buddismo, hanno chiamato
1: Il guru,
0: sì.
1: no, signore quello.
0: C'era una
1: Sì.
0: canzone sanremese anche che parlava di questo karma.
1: Karma
0: È il karma, no? Che quando
1: occidentalis.
0: occidentalis karma, ce l'abbiamo?
1: Karma.
0: Ce
1: Allora,
0: l'abbiamo, direttore? Lo facciamo
1: ce l'abbiamo.
0: ascoltare? Ma il karma è un
1: Dato
0: dolce
1: che
0: tipico
1: della
0: della
1: Calabria, scommetto. No,
0: no,
1: dei
0: dei
1: Balcani, no,
0: Balcani.
2: Mi domanda che mi nasce spontanea. Mentre io vado a trovare Occidentalis Karma, che se non erro è di un festival di Sanremo.
0: 2017,
2: Ecco,
0: vincitore
2: vedi.
0: 2017.
2: Ecco,
0: Noi
2: appunto.
0: siamo. Io sto andando avanti con Sanremo
2: Ormai è tremendo.
1: Ha vinto anche il Giro d'Italia quell'anno,
2: Ha
1: mi
2: vinto
1: ricordo
2: anche
1: questo.
2: che Giro d'Italia, Mimmo.
1: Quello è a giugno, giusto?
2: Quello è
1: Sì,
2: a
1: sì,
2: giugno,
1: sì,
2: cioè
0: sì.
2: il
0: Giro
2: Tour
0: d'Italia
2: de France
0: invernale.
2: a luglio poi.
0: Si
2: Senti,
0: fa sul ghiaccio il Giro
2: perché siamo
0: d'Italia.
2: arrivati a Occidentalis Karma?
0: Perché ho detto che questo concetto del non sputare in cielo che ti ritorna
2: Sì.
0: è quello che in India chiamano il karma, no?
2: Ah, il karma. E quindi a questo proposito,
1: Sì.
2: noi che abbiamo sempre tutto, e poi ti dico anche che ho trovato la canzone vincitrice
0: E
2: sulla.
0: direi di chiudere con quella canzone.
2: Chiudiamo poi con quello lì? Va bene.
0: Intanto abbiamo
2: Sì.
0: contattato i nostri amici calabresi,
1: Sì. E oltre.
0: calabresi che hanno iniziato a scrivere al nostro Mimmo sulla parola
2: Sai
0: Cotraru.
2: perché scrivono a Mimmo direttamente?
0: Perché ha sbagliato
2: Perché?
0: il numero.
2: Esatto, perché Mimmo non
1: Sì.
2: è stato in
1: No, mi
2: grado.
1: dicono che non risulta
2: E per forza non risolve,
1: perché.
2: perché tu hai messo 2-1.
1: Ma hai detto 3511 il
2: No,
1: primo.
2: è 3-5-1.
0: Ce lo puoi leggere come leggerebbe
2: Certo.
0: l'indiano.
2: L'indiano. Leggi come
1: I
2: leggerebbe
1: numeri in
2: Sì,
1: indiano.
2: l'indiano.
1: Arikadakari. Akatardo, aridipi, akarika, wakawa.
2: Ok,
1: Ah, scusa,
2: quindi
1: waka qui,
0: secondo
1: non
0: me in indiano hanno capito.
2: sì, anche per me. Allora, Domenico,
1: Karake?
2: gentilmente, scrivi sotto dettatura
1: Sotto detto.
2: e non ripetere i numeri. Ok,
1: No, no, no, non dico nulla. Ok.
2: scrivi
1: Sì.
2: 3.
1: Allora, aspetta,
2: Ti ho
1: il
2: detto.
1: T9 TR.
2: Allora, 3,
1: T 3,
2: 5,
1: 5 con la Q, giusto?
2: 1.
1: 5. Uno, ma separati dalle virgole?
0: Ma non in cifre,
1: E non in
0: non
1: cifre,
0: in
2: non in cifre,
0: lettere,
2: in lettere, in numeri, numeri.
0: in
1: Ah,
0: cifre.
1: ecco perché loro clicca. Io lo
2: E
1: scrivevo così,
2: punto, figurati come viene
1: 8.
2: scritto.
1: Ah, me lo ricordo.
2: Quindi 3-5-1
1: Quindi 3, 5, 1,
2: 4-2
1: spazio, no, 4, no. 2
2: 7 8
1: 7 8
2: virgola 4 0
1: virgola 4
2: 0 4 0
1: Zero, ok, io ho scritto 351 4278,404.
2: No,
1: non si può.
2: No, non si può andare avanti così. Allora, lo dico io. Dillo, ma lo posso scrivere io?
1: Certo.
2: Dammi sto cellulare,
1: lo,
2: per favore.
1: Lo cancello.
2: Cancella tutto. Allora, nel frattempo che io scrivo il numero, che sì, è 351 4278,404, ci ascoltiamo a gentile richiesta Occidentalis.
0: Carla.
3: L'acqua, Francesco Gabbani, Chiara Valli e Filippo Gabbani, Occidentalis Karma, dirige l'orchestra il maestro Luca Chiaravalli, canta Francesco Gabbani.

0: abbiamo ascoltato questo Occidentalis Karma e addirittura abbiamo avuto l'onore di avere la presentazione
1: ufficiale di Sanremo 2017.
0: Pensate un pochino voi, non quella di Mimmo, ma quella proprio ufficiale di Sanremo.
2: Di Pippo Baudo.
0: No, non era Pippo Baudo, no. Pippo Baudo.
1: C'era Carlo Conti alla conduzione.
2: Ma chi che gioca il calciatore della Roma? No.
1: Quello è Bruno Conti. Che salutiamo Bruno Conti.
0: Certamente,
2: un ascolto.
0: Ecco qua. Allora andiamo avanti con la seconda parte della trasmissione. Direi di svelare, quindi
1: ci stanno provando.
2: Non lo so, li ho persi. No, in realtà non mi hanno bloccato tutti, perché non so scrivere i numeri.
1: Li ho fatti secondo scrivere... me avranno mandato un messaggio a un numero
2: in Scozia.
1: In India.
0: Come minimo, in Scozia, in India, sta a guardare.
1: Volevo dire un'ultima cosa riguardo questo detto.
0: Sì.
1: Che c'è anche un po' di fisica, perché è un detto con cui i nostri cari ragazzi possono anche un po' comprendere la legge di gravità, perché qualsiasi cosa che viene lanciata verso l'alto, poi per effetto della forza di gravità, quindi subisce un'attrazione verso il basso, esattamente come lo sputo che è lanciato verso l'alto poi cadrà in automatico verso il basso.
2: Preciso per i ragazzi e le ragazze che non è un invito a sputarsi,
1: ecco. Perché domani io già vedo in classe gente che sputa verso l'alto, perché è frainteso il significato del detto, che è un invito chiaramente a mostrarsi sempre cordiali e gentili con tutti, perché poi ciò che facciamo ritorna indietro.
0: Ma non vorrei essere pedante, ma la rubrica di Mimmo quando era? Quella delle lingue,
2: che sono due adesso, si sono ridotte a due, scusate, le lingue.
0: Perché?
2: Quindi l'inglese e l'indiano.
0: No, aspetta, no, quell'altro tipo di rubrica.
2: Quella
0: intanto tu avresti dovuto quest'oggi cantare la canzone.
2: Ah, in indiano.
0: No. Ti ricordi nella chat?
2: Sì, no, è un piccolo vuoto di memoria,
0: piccolo
2: proprio
0: vuoto di
2: gli
0: memoria.
2: Appunti
0: non sono quelli gli appunti.
2: Non sono questi.
0: No.
2: Mettete qui vicino a me che poi mi confondo.
0: Ecco, va bene.
1: Ma allora, questo proverbio in realtà non ha una traduzione in altre lingue, perché è un proverbio proprio tutto italiano. Io però vorrei far leggere a Mimmo l'inglese del proverbio che, facciamo un piccolo spoiler, vedremo la settimana prossima. Non vi svelo che proverbio è, però lo leggiamo in inglese, vediamo se voi capite di cosa si tratta. Ve lo legge Mimmo adesso. Io lo invio a Mimmo e lui ce lo leggerà in inglese.
2: I non madrelingua non capiranno, perché il mio inglese è madrelingua, quindi...
1: E certo, perché tu sei un C2 di inglese.
0: Cosa c'è dopo il C2?
1: L'inferno.
0: Ok, sì, va bene. Praticamente quello che...
1: Vai Mimmo.
0: Ascolteremo tra poco. Vai Mimmo.
2: The early bird gets the worm. Oppure con the... forse è una tua. Con the fox, early dog gets the fox. Ma non, scusate,
0: cioè non ho capito.
2: La rileggo.
1: Sembra sempre calabrese.
2: La rileggo italianizzata, dai, così capite tutti.
0: Sì, vai.
2: The early bird gets the worm. Oppure si può dire con the early dog gets the fox.
0: Early dog gets the fox.
2: È detta, scusate, in indiano è...
0: Detta in indiano, giusto, scusami.
2: Terekitekepe arakata. Oppure i karikani areka ariba.
0: Ta.
2: Bra.
1: Sempre questo in indiano.
0: Questo è in indiano, mi sembra più che altro un aramaico turco. Più
2: cugino,
0: che indiano,
2: cugino.
0: Ragazzi, siamo messi veramente bene, veramente bene. No, però la settimana scorsa c'era una rubrica tutta sua con 7-8 lingue.
1: Io ho trovato questo qui, però vi dico che la prossima settimana, quando sveleremo il detto della prossima settimana, Mimmo ce lo leggerà non in una, ma in 10 lingue.
2: In 10 lingue,
0: ecco,
2: promesso.
0: Quella rubrica lì, dicevo io.
1: Ma il problema è che il detto di oggi era un detto tutto italiano.
2: Ma guarda, la trovo io, perché io sono anche un traduttore.
0: Ma Mimmo, mentre tu trovi...
2: Non mi ricordo il detto.
0: Possiamo...
2: Sputa in alto...
0: No, aspetta, rifacciamo un recap, no? Ora facciamo ascoltare all'amica Rosalba la canzone di Tommaso Paradiso, Non avere paura
3: del buio.

sfiori così se avvicini la tua bocca al mio orecchio. Oh, non finirà bene, ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù

0: splendido Tommaso Paradiso con questa Non aver paura, che era dedicatissima
1: a Rosalba.
0: Rosalba.
1: A Rosalba.
0: Ok? Bene, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione. Praticamente riprende in mano il filo conduttore di questo programma il nostro amico Mimmo. Ok?
1: Sì, non mi ricordo più che
0: cosa
2: te l'abbiamo detto un secondo fa.
0: Meno di un secondo fa, ragazzi.
1: Svegliamo. Ah, la parola
0: segreta.
1: Chiamiamola
0: così. E poi passiamo
2: alla tua rubrica.
1: Alla rubrica del
2: Proverbi dal mondo.
1: Proverbi dal mondo.
0: Ok. Vai.
1: Cosa? Ah, devo dire sì, la parola misteriosa è Cotraru, che non si può dire, però non si può, si deve svelare
0: ora,
1: adesso.
0: Ora o mai più.
1: Ragazzo
2: significa
0: non ci sono ragazzi qui, siamo tutti adulti ormai, non ci sono ragazzi. Dove l'hai visto il ragazzo?
1: No, scusa. Perché la parola io dovevo dire, cioè, che significa. No, ho sbagliato, ho svelato.
0: Ho capito. Quindi la parola Cotraro in realtà significa ragazzo.
1: Ragazzo.
0: Ok, sì. Ora ci dovresti dire, tu che sei il dialettologo per eccellenza, negli altri 19 dialetti regionali, la parola Cotraro come si dice?
1: Cotraro
0: cominciando dalla Val d'Aosta per finire alla Sicilia, passando anche per la Sardegna, non dimenticarla.
1: Devo prendere aio e sardo.
0: Sì.
1: Poi c'è in Veneto che si sgangio o qualcosa del genere, sicuro. In Campania scugniz.
0: Questo ci può stare.
2: In Puglia lo dico io, dai, Guagnona.
0: In Calabria l'abbiamo già detto.
1: In Calabria.
0: In Basilicata
1: Arascu, qualcosa del genere sarà, no?
0: Potremmo chiamare l'amico Rocco Di Matteo per farcelo dire.
1: Direi,
2: lo chiamiamo?
0: Ma il problema sai qual è? Che mi ha detto che lui quest'oggi era in servizio, altrimenti si sarebbe collegata tranquillamente a noi.
2: Lo vediamo come super ospite per un pomeriggio.
0: Un pomeriggio lo invitiamo. Quindi se ha fatto il pomeriggio stasettimana, la prossima farà il mattino. Quindi giovedì prossimo lo possiamo invitare come super ospite in diretta. Ok, va bene, andiamo avanti.
1: Va bene, ci sono le Puglia, siamo arrivati a 7 già, giusto? No, ne manca una.
0: Tutte le regioni sono 8 per te.
1: No, perché dove fa tutte le 20, io non me le 20. Ricordo. Cioè, il Molise. Si dice Gucci.
0: E in vicino al Molise, lì in zona, le Marche.
1: Le Marche? Le Marche è un po' Vucis. Perché
0: l'Emilia Romagna,
1: Wengon,
0: Toscana,
1: Arasu,
0: Lombardia.
1: Lombardia è difficile.
0: È difficile. Va bene.
2: Ma vogliamo ascoltare il proverbio: non sputare in cielo che in faccia ti torna nelle lingue del mondo.
1: Dire, ormai lo faccio da solo. Il programma. Sì.
0: Prima,
2: l'ora della tua rubrica.
1: Stacco le prese perché con tutte queste luci qui non saprei
0: non
1: cosa
0: capisci
1: fare.
0: Più niente.
1: Vorrei anche una sigletta della rubrica, per favore.
0: Allora.
2: Scegliamo una sigla.
0: No, io quest'oggi mi sono dimenticato, quando è andata la sigla, di dire chi è stato l'autore, il compositore e il
1: promptore.
0: Colui il quale ha anche registrato, ha fatto tutto, quindi
1: tipo
0: i cantautori della nostra sigla.
1: Chi? Battista.
0: Giovanni. Battista non c'è più.
1: Perché era qui prima.
0: No, nel senso che non c'è più. Dipartito da un po'. Praticamente è Giovanni, è il nostro Giovanni.
1: Sottofondo.
2: Beh, Mimmo, allora
1: andiamo
2: è il tuo momento.
1: Andiamo con la traduzione in 7 lingue, quindi in inglese. Don't spit into the sky, it will fall back on your face. In francese ne chavrai pas ve le chè.
2: No, non ho capito la prima parte.
1: Ne chavrai pas ve le chè, que te rembrois sur les voies. In spagnolo, no te esculpas al cielo, porque te carea en la cara.
2: Sembra il mio maestro di tango, esatto. Quando parlo.
1: Ah, tu fai un corso di tango, interessante.
2: Sì, inizio domani un corso di tango.
1: Ok, e dopodomani l'avrei già finito.
2: Sì, probabile.
1: In tedesco, in den Himmel, in Feuchtigkeit Zuckerig. Questo è un po', magari il tedesco lo evitiamo perché mi fa impressione.
2: Sembravi mia zia Adelaide.
1: In portoghese, no, cuspa para uceu, poi carano shrusto.
2: E questo è José Mourinho.
1: José Mourinho.
0: Non era russo questo.
1: In realtà il cugino, no, che me l'ha inviato.
2: Portoghese.
1: Mi l'ha inviato. E in rumeno, non shupa specca, vai a zcui e faita. E infine, in indiano, Karatika paraka arakigati arababu.
0: Mi ripeti? Che,
1: manca l'arabo.
2: Ma l'arabo? No, finiamo con l'arabo
1: per l'altra volta.
0: Non parliamo di arabo, di mondo arabo in questo momento. Perché poi potremmo anche fare una trasmissione un tantino un po' più seria, per parlare di quello che sta succedendo in questo momento. Però evitiamo. Poi facciamo che invitiamo nel nostro salotto qui delle persone che siano in grado di parlare con te in primo luogo.
1: Sì,
0: e quindi
1: faccio le pulizie, io facciamo così, va bene.
0: Ah, va bene, ok. Senti,
1: scherzavo.
0: Sì, ma certamente la nostra è una trasmissione abbastanza leggera, abbastanza leggera. Mimmo, smettila con quell'asta microfonica.
1: Secondo me non funziona.
0: Funziona perfettamente.
1: Il tutorial,
0: ma poi ti faccio un tutorial.
1: Okay.
0: Sentite, direi prima di preparare la nostra rubrica e quindi la parola di questa settimana, farei ascoltare un altro brano. Siccome è capitato nuovamente Tommaso Paradiso, ma questa volta con i Romantici, che ne dite?
2: Direi proprio di sì. Canzone è classificata decima al Festival di Sanremo, nella top 10.
0: Ok, benissimo.
1: E al Giro d'Italia, scusa che io ho sempre
2: Giro d'Italia?
1: Non è collegato il Festival di Sanremo. Non finisce Sanremo, no?
2: No,
1: inizia forse.
0: Allora, qui ci scrivono.
1: La salutiamo anche.
0: Salutiamo la nostra Marica. La professoressa Marica Busco, che comunque è una nostra è una nostra collaboratrice, è una delle tre voci della rubrica il meteo. Ti sorride, okay?
1: L'altra Antonella è impegnata nel traffico di Roma e
0: l'altra che è Antonella impegnata nel traffico di Roma, perché possiamo dire che alle 7 del mattino, all'una e alle 21 di tutti i giorni
1: il meteo in tutte le lingue,
0: abbiamo il meteo in lingua italiana. Almeno quello. Mimmo si è bloccato, non so come fare sbloccare questa roba.
2: E in tutte le lingue del mondo si sblocca.
0: Sì, tu lo guardi allora, perché volevo leggere i messaggi, perché guardo ormai chi vuole scrivere.
1: Ma Marica può scrivere se vuole.
0: Non scrive più in rubrica
2: Puoi mettere il numero di Mimmo là?
0: Sì, mettiamo il numero di Mimmo. Allora, scrive la nostra Marica: ma davvero Mimmo parli in tutte le lingue del mondo?
1: Le ho risposto in diretta.
0: Il sottotitolo era: il tedesco mi sembrava un arabo.
1: Il tedesco, sì, ma
2: l'arabo sembrava tedesco.
1: Ringrazio per questa.
0: Ecco, Mimmo, tu non mi saluti come Rocco, però. C'è scritto questo.
1: Ma io non lo so fare.
0: Marica, un grandissimo abbraccio. Quanto prima abbiamo voglia di rivederti qui con noi, mi raccomando. Ok? Allora ci ascoltiamo la fine ormai di Tommaso Paradiso, perché Mimmo parla in continuazione sui brani.
1: Posso continuare a parlare?
0: No. Esatto.

0: E abbiamo ascoltato anche Tommaso Paradiso con I Romantici. Allora, naturalmente vorrei mandare un grandissimo in bocca al lupo alla nostra Marika, perché domani va a fare il concorso, le prove concorsuali. Quindi Marika, mi raccomando, sei tutti noi, stupiscici e poi vieni e scegli la nostra scuola. Ok, che ti aspettiamo, noi ti aspettiamo. Benissimo, Giovanni, ci sei?
1: Ci avviamo all'ultima parte della nostra trasmissione.
0: Abbiamo ancora 8 minuti, quindi noi in 8 minuti dobbiamo fare tutto.
1: L'ultima parte è dedicata proprio ai dialetti d'Italia e vi sveliamo la parola di quest'oggi, che è la parola ciacole.
2: Cioccolata.
0: Sì, le ciaspole, cioè, quelle della rive.
1: Sì,
0: no.
1: No, direi proprio di no.
0: Ok. Dove lui parte, va, gira, volta, non si capisce.
2: Fa delle piroette. Adesso sta facendo esercizi.
0: Cioè, pensa se veramente quando attiviamo anche la diretta sul canale YouTube.
2: Lì è carino.
0: Lì è carino, perché poi, sai, devi avere un contegno, non è che puoi fare tutto quello che stai facendo in questo momento.
2: Mimmo. Ma si sta anche cambiando la maglia?
0: Sì, cioè, vabbè, a caldo.
2: Deodorante, vabbè,
0: casa sua. Vedete, infatti vedi che non parla microfono. No, adesso, perché in questo momento, cioè, è una cosa buffissima, si è levato la giacca, quindi si è impigliato con la maglietta perché si stava mettendo il deodorante.
2: Esatto, poi adesso sta cercando le scarpe adesso, vabbè, non vi racconto più nulla.
0: Nulla, meglio andare avanti. Quindi la parola di oggi è ciaspole.
2: Poi non si sa perché fa questo sport della porta, apre e chiude la porta per i bicipiti, forse.
0: Ecco, è arrivato, è ritornato.
2: Ma adesso scappa di nuovo, 3, 2, 1.
1: Mi è sembrato di sentire ciaspole, ma la parola è ciacole.
0: Ah no,
1: le ciaspole.
0: Le ciaspole è altra roba.
2: Ma perché qui non c'è scritto?
1: Scusa. Ma quella è un'altra trasmissione.
2: Me lo sono dimenticato.
1: Quella è un'altra trasmissione. Domani siamo in diretta con la Sanremo Cup.
0: Però, vorrei dire io, ognuno deve portare i propri fogli.
2: Questo è vero. Ma io veramente.
1: Ma questi sono i miei colleghi.
2: Ho tutto sul drive, ma siccome non ho un computer.
1: Sono i miei colleghi Giglia ed Amato che li lasciano qui. Io gli ho detto portateveli, li lasciano puntualmente.
0: No,
1: qui.
0: Ma anche perché poi vedi cosa succede? Cioè, Mimmo.
1: Sì, confonde le trasmissioni.
2: Girone, no.
0: No, quello è un girone dantesco. Quella
2: dantesco.
0: Roba lì. Ok, quindi.
2: Ma
0: allora,
2: non era morto.
0: Dante, sì.
1: Tra l'altro vi ricordo anche che questo sabato uscirà una nuova puntata di Intervista alla Storia con i ragazzi della Prima C.
0: Ah.
1: Abbiamo registrato.

0: incredibile.
1: Sempre come la capitale dell'India, che è, non è Latiano.
2: Non è Latiano. Latiano l'ho già sentito comunque io, sì. Latiano.
1: India Sud.
0: India Sud.
2: Ah, India Sud, vedi, Latiano, Latiano. Va bene.
1: La nostra Mariella che ci ha scritto è proprio di Latiano.
2: Ah, ma anche la nostra Carlotta è di Latiano, sai?
1: Sì. È un'amica proprio di
2: Carlotta. Ah, anche un'amica di Carlotta. Poi quando la smetterai di dare dei colpi al bancone del bar qua, noi sia i radioascoltatori a casa, sì, ogni questa tanto botta di woofer.
1: No, ma perché qua mancano sempre gli sgabelli.
0: Quindi infatti in genere due o tre amici della Calabria mi scrivono: ma è arrivato il terremoto a Torino? No, è Giovanni.
2: Giovanni che
0: oltre a scappare.
2: Cioè, tu capisci, ormai siamo arrivati agli amici personali che invece di scrivere al numero della radio scrivono a lui, perché non è stato in grado, dalla terza puntata
0: non riesco a fare,
2: di dire il numero corretto.
0: Ma perché non lo scriviamo da qualche parte? Cioè,
2: allora, Mimmo, stavamo pensando nelle implementazioni future dello studio radiofonico, sì, di fronte al muro, vedi, di fronte al muro,
0: distributore d'acqua, sì,
2: non distributore, ma mettere un totem.
1: Aspetta, meno male che non ha detto distributore di birra, no, perché lì ho temuto.
0: Io sono astemio, quindi.
2: Lui è astemio.
0: Di ricchi, come si dice.
2: Un totem, tu sai che cos'è un totem?
0: Sì, sì, vuoi sostantivo maschile, è oggetto di uso comune.
2: Sì.
0: Che in genere viene collocato nelle radio o simili. Esempio, collocare un totem nella radio della scuola. Oppure, ieri la nonna ha comprato un totem.
2: Che se ne fa la nonna di un totem ancora non lo so, però vabbè.
0: E quindi è chiaro quello che, cioè, un quadretto piccolino che tu lo metti sta dove arredamento, ecco.
2: Allora, io vorrei, Giovanni, lo vuoi fare tu?
1: Che cosa?
2: Spiegare che
0: mandarlo?
2: Cos'è un totem, non mandarlo. Allora, tanto tra poco andiamo tutte e tre.
1: Totem. Il totem è un simbolo, ecco. Un grande, come posso spiegarlo? Un mobile dove metteremo un grande orologio, da quello che ho capito.
0: Ah, quindi è un orologio il tuo, un appendolo.
1: Un numero.
2: Dovrebbe essere un grande televisore dove passano le informazioni.
0: Ah, e passano. Sei sicuro che passano proprio fisicamente?
2: No, non passano fisicamente le informazioni, ma come dire, si leggono lì, vengono proiettate e quindi una volta che vengono proiettate tu cosa fai? Le leggi.
0: C'è quindi un proiettore installato?
2: No, è un televisore.
0: Ah, un tele.
2: È una specie di monitor di computer,
0: okay,
2: comandato da un touch, che è un computer che passa le informazioni
0: chiaro.
2: Praticamente era chiarissima la cosa.
0: Ma infatti, l'abbiamo semplificata poi.
2: Meraviglioso.
0: Con l'esempio della nonna.
2: Va bene, allora.
1: Intanto ti dico che mi scrive il mio amico Mario e mi dice che per lui ciacole sono le prugne.
2: Che sono buone le prugne.
1: Sono buone le prugne. Ma
2: buone.
1: Io devo dirti, Mario, che non sono le prugne. Non rientra proprio in quel campo. Quindi non siamo proprio fuori.
2: Sentite, siccome manca un minuto, io non vorrei sforare.
0: Assolutamente.
2: Non voglio sforare come fate voi di solito nelle
1: c'è qualcuno che ha scritto comunque.
2: Dove?
1: Sì, guarda.
2: Hai ragione. C'è qualcuno che ha scritto. Sì. Lo guardo subito perché ero ammaliato dalla vista di Mimmo. E quindi, allora, ciao a tutti. La parola potrebbe significare chiacchiere, ovvero quelle che Mimmo spara.
1: Quelle che abbiamo mangiato tutto il periodo di Carnevale.
2: Allora, vi prego cortesemente, scriveteci il vostro nome. Quando aggiungete il nome, poi noi provvederemo. Giovanni, un'altra cosa che potresti fare tu, perché visto che non c'è niente la mattina.
1: Certo.
0: Se direi.
2: Nella rubrica.
1: Sì, salvare.
2: Salvare il nome, non vogliamo sapere
1: certo.
2: Così almeno possiamo dire che la signora o il se sta scrivendo. Aspetta che scrive.
0: 351.
1: No, quello è un altro.
2: Aspetta, sta scrivendo, vedo i tre puntini che ballano. Anna. La signora Anna

0: Anna, che credo che sia pugliese.
1: Sì, ci ha scritto anche l'altra volta.
0: Ah, ecco, vedi che comincio a ricordarmi. La signora Anna praticamente ha vinto, e questa volta decido io che cosa.
1: Perché
0: io
1: ha vinto, ha indovinato, sono le chiacchiere. Nella prossima puntata diremo che cosa c'entrano le ciacole con le chiacchiere. Sveleremo anche l'etimologia della parola.
0: Ma questo ce lo dirà Mimmo
1: nella Mimmo nella prossima puntata.
2: Vorrei avere il becco, Povia 2006.
1: Mimmo è un'altra trasmissione.
0: Proprio. Allora, grazie signora Anna per il bravo, che credo che sia indirizzato a me e non a Mimmo.
1: Non a noi due, che siamo degli umili di questo programma.
0: Buona memoria, mi ha scritto. Buona memoria.
1: Buona memoria.
0: Ringraziando qualcuno che sta alla mia sinistra. Quindi penso che il bravo sia a te, per te, non per me.
1: Grazie, ringrazio con affetto.
0: Grazie con affetto, anche Mimmo, proprio zero totale.
2: Anche un saluto.
0: Io mi ero illuso che fosse per me, ma in realtà mi sa che per Giovanni.
2: È per Giovanni, quindi.
0: Esatto. Allora, ragazzi, come al solito abbiamo sforato.
2: Va bene.
0: E io chiuderei questa trasmissione odierna con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo.
1: Sono d'accordissimo con te.
0: Sei d'accordo con me?
1: Chiudiamo con il nostro Sal.
0: Chiudiamo con Sal da Vinci, ragazzi.
2: E lo conosco.
1: Era qui al primo piano.
0: Al primo piano faceva lezioni di inglese. Quindi ci sentiamo giovedì prossimo. Stesso orario.
1: Con nuovi detti. Nuovi proverbi, nuove parole.
0: E mi raccomando,
1: e nuove lingue.
0: Inventiamo nuove lingue. Ciao a tutti, ragazzi.
2: Arrighetica.
1: Ciao, ragazzi. Ciao. Buona serata.

0: Buongiorno a tutti, noi siamo gli alunni della Bernardo Chiara, dalle classi seconda G, seconda H e terza H. Intervisteremo oggi Federica, Giulia ed Eleonora all'interno di un percorso di orientamento finalizzato a comprendere quali sono i percorsi da intraprendere per determinate professioni. Benvenute.
1: Grazie.
0: Ci potresti dire il suo lavoro in una parola?
2: Passione. Perché la passione è quella che mi muove, che mi motiva a parlare con le persone, creare relazioni e far andare bene l'azienda.
3: Grazie.
4: Io direi dedizione, perché la dedizione è quella che serve per impegnarsi e continuare a imparare e soprattutto porre attenzione a tutto quello che avviene all'interno del mio lavoro.
5: Io direi pittoresco, perché come un bel quadro ha tutte le sue luci, le sue ombre, quindi anche nel nostro settore ci sono giornate piene di luce dedite al lavoro, giornate piene di ombre dove ci sono problematiche da risolvere, e quindi per me è un racchiudersi di tanti colori in un'unica realtà.
6: Dalla foga di incontrare le nostre ospiti ci siamo dimenticate di presentarle. Presentiamo come prima Giulia.
4: Ciao a tutti, io sono Giulia, ho 28 anni e sono un medico chirurgo estetico.
6: Poi presentiamo Federica.
5: Ciao a tutti, io sono Federica, ho 41 anni e lavoro nell'ambito della ristorazione da quando ne avevo 16.
6: Poi presentiamo Eleonora.
7: Ciao a tutti, io sono Eleonora, ho 41 anni e sono responsabile del personale in un'azienda metalmeccanica qui in provincia di Torino.
6: Grazie mille. Adesso ho una domanda per tutte e tre. Che percorso scolastico avete seguito?
4: Allora, io per riuscire poi a passare il test di medicina, in realtà avevo come obiettivo quello di riuscire a organizzare il mio lavoro in modo tale da avere il tempo a disposizione e riuscire a suddividerlo in base alla mole di lavoro da studiare. Per questo ho scelto il liceo classico, perché mi ha permesso di avere tantissima mole da studiare e riuscire a organizzarla in poco tempo.
5: Io sono Federica, ho iniziato il mio percorso studi scegliendo un istituto professionale, quindi ho scelto il percorso di ragioneria, ma come ben vedete il mio percorso è stato cambiato poi nel corso degli anni e mi ha permesso invece di avvicinarmi al settore della ristorazione, perché trovavo un'ispirazione maggiore in quello che stavo facendo.
6: Grazie.
7: Io sono Eleonora e ricordo benissimo quando ho scelto terza media al mio percorso e non sapevo esattamente che cosa fare, perché non avevo idea di chi volevo diventare, e ho scelto il liceo scientifico perché mi sembrava potesse darmi più sbocchi verso il futuro. In realtà mi ha aiutato anche a capire che cosa non mi piaceva, la matematica, e infatti poi ho scelto un percorso più umanistico per l'università.
6: Grazie mille.
0: Ora faremo una domanda sulla Federica. Qual è stato il suo primo lavoro?
5: Allora, io ho iniziato all'età di 16 anni facendo dei piccoli lavoretti con mio papà, perché appunto mio papà aveva già una realtà consolidata nel mondo catering, e quindi per riuscire ad avere una paghetta settimanale che mi permettesse di fare qualche uscita con le amiche, il mio babbo decise di reclutarmi per qualche ora, facendomi partire poi dal lavoro più così impegnativo, se vogliamo, quindi che non era un lavoro stando dietro la scrivania o un lavoro di risposta al telefono, ma era un lavoro tutto manuale, quindi occupandosi di catering spesso e volentieri mi metteva a lavare i piatti, a lucidare le posate, quindi partendo proprio dall'ABC del percorso formativo di questo settore.
0: Grazie mille.
6: Ora faremo una domanda solo a Giulia. Qual è la parte più difficile del suo lavoro?
4: Sicuramente la parte più difficile come medico è riuscire ad avere pazienza, calma, tranquillità, senza vivere tutto con ansia o con la paura che possa succedere qualcosa o che tu possa non riuscire in qualcosa.
6: Grazie. Buongiorno, sono Paolo. E volevo fare questa domanda a Federica, la cuoca, e questa domanda appassiona molto a me perché è un lavoro che mi piace, e volevo chiedere: hai mai pensato di cambiare lavoro?
5: Allora, guarda, da quando ho iniziato sicuramente, proprio avendo cominciato con un settore completamente diverso, quindi aver studiato ragioneria e non essendomi approcciata a un settore alberghiero, ho pensato tante volte di cambiare. In realtà nel mio percorso lavorativo ho provato a cambiare, sono sincera, perché nel 2012 all'età di 28 anni avevo deciso di proseguire in un percorso marketing e dopo pochi mesi in questa realtà dove avrei dovuto occuparmi di marketing invece sono stata richiamata nel settore ristorazione, tant'è vero che mi sono ritrovata dietro il bancone di un bar anche qui in questa realtà dove era un enorme panificio, caffetteria. E quindi proprio lì ho capito che pur volendo cercare di costruire altro nella mia vita, di fare altro, il mio richiamo verso questa realtà era sempre lo stesso, quindi ho deciso di continuare poi e di aprire con mio marito diversi locali proprio nel settore caffetteria e cocktail bar.
6: Grazie, buona giornata.
0: Ora una domanda per Eleonora. Hai mai pensato di fallire al suo lavoro?
7: Io credo che potrei fallire tutti i giorni in qualcosa che mi metto in testa di fare, però credo che il più grosso fallimento sia non tentare. E poi dai fallimenti si imparano tante cose, dagli errori si può imparare. L'errore è l'unico modo per poter apprendere, quindi è meglio tentare e fallire piuttosto che non fare nulla.
6: Grazie.
1: Ciao, mi chiamo Rim e vorrei chiedere una domanda a Eleonora. Quali caratteristiche ricercate nella persona che volete assumere?
7: Ci sono due caratteristiche fondamentali che cerchiamo in qualsiasi ruolo stiamo cercando in azienda, qualsiasi mansione, dall'operaio all'impiegato, al manager: la curiosità, la voglia di imparare e l'impegno. Queste sono due caratteristiche che sono fondamentali in qualsiasi mansione, in qualsiasi lavoro, e sono caratteristiche che ci accompagnano per la vita. Più abbiamo fame e voglia di scoprire, più cresciamo come persone, più maturiamo e più ci impegniamo e possiamo ottenere quello che desideriamo, realizzare i nostri desideri con impegno e curiosità. Questo vale per qualsiasi lavoro.
6: Grazie mille.
3: Grazie a tutti gli ospiti e buona giornata.
7: Grazie a voi.
5: Grazie a voi. Grazie.

RDF Radio Leonardo da Vinci Frank. Questo pomeriggio vi ricordiamo che andrà in diretta la trasmissione A Modo Tuo, la seconda stagione, con Giovanni Petroni, Domenico Fazzari e Rocco Macri.

vi aspettiamo numerosi, non mancate. Per collegarvi utilizzate il nostro sito web www.icdavincifranc.it, dove potete appunto andare nella sezione web radio e collegarvi alle ore 15 per seguire la nostra trasmissione a modo tuo. Buon ascolto.

0: Buongiorno. Benvenuti a una nuova puntata di Intervista alla Storia, il podcast della classe prima C. Qui con me Amira, Ilias, Leonardo, Brian e Soces. Il personaggio di oggi è un altro dei protagonisti della storia romana, famoso per la battaglia di Adrianopoli.
1: Valente,

0: Augusto Valente, siamo onorati di averla qui con noi. Le fonti la ricordano per il terribile disastro di Adrianopoli nel 378 d.C. ad opera dei Visigoti. Prima di parlare di questo terribile evento della storia romana, ci parli un po' di lei. Come è diventato imperatore?
1: È un onore per me poter partecipare a questa intervista. Dopo la misteriosa morte dell'imperatore Gioviano nel 364 d.C., mio fratello Valentiniano, che era sempre stato

0: un ottimo generale, fu acclamato imperatore dall'esercito in Bitinia, in Turchia. Fu così che decise di nominarmi Augusto d'Oriente, mentre lui avrebbe regnato sui territori occidentali.
1: In quei tempi l'impero doveva affrontare i continui tentativi dei popoli barbari di entrare all'interno dei confini. Qual era l'atteggiamento di Roma nei confronti di queste popolazioni?
0: Già da molto tempo i miei predecessori avevano cercato di far entrare i barbari nell'impero concedendo loro alcuni privilegi in cambio della difesa dei confini. Il mio provvedimento fu quello di arrivare a una tregua con l'impero sasanide in Oriente, pagando una grossa indennità al sovrano persiano.
1: Arriviamo adesso a 9 agosto del 378 d.C., quello che gli storici hanno definito il giorno dei barbari. Ci racconti perché il grande impero di Roma subì una sconfitta così netta? Quali furono gli antefatti? Che cosa accadde realmente?
0: Avrei preferito non ricordare questo giorno, in cui io stessi persi la vita. La storia mi ricorda solo per questo tragico evento, per essere stato l'Augusto che portò Roma al disastro. Ma se ci tenete, racconterò quello che so. Molti fatti sono oscuri, anche a me. Prima di arrivare a quel 9 agosto, bisogna parlare di un popolo barbaro che stava creando diversi problemi ad altri popoli, come i Visigoti, presenti sui confini nord-orientali dell'impero. Si trattava degli Unni, un popolo nomade che proveniva dal cuore dell'Asia. Aveva iniziato da tempo a spostarsi verso occidente, minacciando i popoli germanici che incontravano sul loro cammino, soprattutto i Visigoti. Gli Unni erano cavalieri abilissimi e utilizzavano la tattica del colpisci e fuggi, evitando gli scontri in campo aperto. I Visigoti, di fronte alle minacce degli Unni, furono sempre più spinti verso i confini dell'impero, in particolare lungo il confine del Danubio, e iniziarono a partire dal 376 d.C. a chiedere ospitalità dentro i nostri confini. I Romani promettevano terre ai Visigoti, ma in cambio dovevano giurare fedeltà a me e si impegnavano a difendere i confini.
1: Sembrava andare tutto bene. Cosa accade in seguito?
0: C'era un problema. I Visigoti che chiedevano ospitalità erano tantissimi. Si trattava di popolazioni guerriere che viaggiavano con le loro famiglie, cavalli, bestiame, averi e carri di legno, e vivevano di ciò che avevano. E Valente pensava di accoglierli facilmente. Per tutti questi individui mancavano strutture in grado di accoglierli. Potevano comprare o depredare dai villaggi da cui passavano. Per diversi giorni e notti essi cercarono di attraversare il Danubio su navi, barche e zattere, ma molti affogarono.
1: A questo punto la storia ci racconta di alcuni generali romani che si lasciarono corrompere. Ci sa dire qualcosa?
0: Di questo non so molto. So soltanto quei vigliacchi generali romani che avrebbero dovuto sfamare i Visigoti e portarli nelle sedi stabilite da me. Iniziarono a vendere i generi alimentari in cambio di denaro e a schiavizzare donne e bambini, sempre in cambio di denaro. I generali romani non tolsero le armi ai Visigoti, come avevano ordinato. Fu un gravissimo errore.
1: Che cosa successe una volta i Visigoti riuscirono a superare i confini?
0: I Visigoti si stabilirono vicino a Marcianopoli, in Tracia, oggi in Bulgaria, dove risiedevano i comandanti romani. I Visigoti non erano per niente contenti delle condizioni in cui si trovavano. Nel frattempo il confine era rimasto scoperto e gli altri visigoti erano riusciti clandestinamente ad entrare in territorio romano. Di fronte a una situazione ogni giorno più tesa, Flavio Lupicino, un comandante romano, invitò a un banchetto a Lavivo e Fritigerno con l'intenzione di catturarli. Fu allora che i Goti, che si trovavano fuori dalla città di Marcianopoli, si ribellarono, uccidendo numerosi romani. Da quel momento i rifugiati Goti iniziarono il saccheggio della Tracia e uccisero diversi abitanti. A quel punto decisi di affrontare lo scontro da solo, senza chiedere aiuto al mio collega e nipote, imperatore d'Occidente Graziano, figlio di mio fratello, che allora aveva solo 19 anni. E così arrivò quel giorno maledetto, il 9 agosto del 378. L'esercito romano subì la sconfitta più pesante della sua storia e io stesso morì. Roma non era più invincibile.
1: Che messaggio lascia al presente?
0: Vi invito ad essere prudenti nelle decisioni. Oggi vedo popoli in fuga, masse che chiedono accoglienza. Non commettete il mio errore. Gestire le migrazioni con umanità e generosità, non con paura e ostilità.

0: giorno.
1: Il pensiero è una luce leggera che mi vola intorno, una gialla farfalla che immagina un altro colore. La farfalla ci pensa e ripensa e così spunta un fiore.
2: Primo fiore che sporge nell'aria la testa bambina, e più pensa a quell'aria e più intorno diventa mattina.
3: Guarda giù la mattina e sorride alla terra campagna, e ci pensa e ripensa, e le cade una pioggia che bagna.

0: fa picchi e fa strilli di onde agitate, fa pensieri all'insù, finché luccica un cielo d'estate.
1: Babbo cielo è un pensiero leone, lo sa cosa vuole, ci pensa una volta, poi apre la bocca e c'è il sole.

0: Do Bosco. Il pensiero del Bosco si immagina un posto lontano.
1: È da un albero, un ramo ci pensa, allunga la mano.
2: Una foglia.

0: più verde. In quel verde del mondo maturano cose più nuove. E la perla ora è un bruco che vive, ci pensa e si muove. Non sta fermo il pensiero, è una cosa che vola e che balla, mentre bruco ci pensa e ripensa, è già una farfalla.
1: Dove sei stato, pensiero, da farfalla di vento?
2: Però ora che sei ritornato da quel tuo giro tondo lontano,
3: nel mio letto del mondo, io penso più piano, più piano.

Buon pomeriggio a tutti, tra meno di un quarto d'ora siamo in diretta con A Modo Tuo, un programma di Rocco Macrì, Giovanni Petroni e Domenico Fazzari.

0: buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Rizzi, ricetta.
2: No, aspetta, non è adesso.
0: No.
1: Se il buongiorno si vede dal mattino, infatti. Ragazzi,
0: ho sbagliato già.
1: Siamo messi veramente male. Va bene,
2: ricomincia. Dai, rifalla perché noi ti abbiamo dato fiducia. La sigla l'hai messa bene. Adesso devi iniziare.
0: Un problema con l'asta. Devo dire buongiorno e benvenuti, benvenute.
2: Stessa trasmissione e vecchi problemi. L'asta. Lo sgabello c'è.
0: Lo sgabello c'è, anche se non si vede, ma c'è.
1: Lo sgabello c'è. Ma sì. Scusate, almeno possiamo salutare, possiamo dire che siamo in diretta, siamo ritornati.
0: Devo dire questo.
2: Ricomincia da capo.
0: Benvenuti, benvenute a RDF, radio del frastuono.
1: No.
2: Radio del frastuono.
1: No, siamo a Radio Da Vinci
0: Frank.
1: Ecco,
2: Frank. I nostri amici americani.
1: Radio Da Vinci Frank, che è la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di
0: Frank.
1: No, di Torino.
0: Ah, di Torino, di Torino.
2: Di zio Franco.
1: Di zio Franco. E quindi quest'oggi riprendiamo le nostre trasmissioni,
0: le nostre buone abitudini.
1: Quindi andiamo rigorosamente in
0: diretta.
1: Ecco,
0: l'ho preparato tutta l'estate questo.
1: Possiamo dire l'orario, sono le 15
0: e 00 è qualcosa.
1: E 02.
2: Quella è la farina 00.
0: Quella è la farina, sì.
1: Ecco qua, allora.
0: Che non c'è nella ricetta.
1: Inizio, diciamo, non c'è male, non è stato capace.
2: Esatto.
0: No.
2: Noi gli abbiamo dato fiducia, ma ovviamente è stato fallimentare.
0: Ma mi avete messo un testo davanti.
2: Ma quello te l'ho spiegato prima, che cosa devi fare.
0: Non me lo ricordo.
2: Il nuovo gioco di quest'anno.
1: Allora, intanto, per chi volesse scriverci, dire com'è andata l'estate, se hanno ascoltato le nostre repliche in differita, possono tranquillamente o chiamarci o scrivere un messaggino al 351 42 78 0 40 1.
0: L'uno non c'è.
1: Io alle volte mi domando e dico: ma perché arrivano pochi messaggi, non arriva niente?
2: No,

0: che c'è, ma qualcuno secondo me, allora, dato che siamo alla seconda stagione di A Modo Tuo, sì, secondo me quest'anno partiremo col botto. Ho questa sensazione.
1: In che senso?
0: Nel senso che ci arriveranno più messaggi anche da varie parti del mondo. Stamattina c'è stato il nostro amico Michael di Gerusalemme,
2: Michael.
0: Che ci ha scritto, un nostro grande ascoltatore che ci ha scritto e ci ha un po' espresso la sua volontà di ascoltare la nostra trasmissione sui detti, sui modi di vivere, sui motti, proverbi italiani, mm-hmm, e non sui frastuoni, insomma.
2: Ma anche ragione. Quindi, sono d'accordo totalmente con Michael.
1: Salutiamolo.
0: Salutiamo Michael.
2: Ciao,
0: il nostro amico Michael. L'introduzione tua è finita, giusto?
2: È stata un disastro.
0: Non è quella, è per dopo.
2: Non è questa.
0: Aspetta. Allora, direttore, iniziamo già col nuovo detto, col nuovo proverbio del giorno.
1: Io sono qui a completa disposizione vostra.
0: Allora, dato che siamo agli inizi, quale miglior proverbio per iniziare se non chi ben comincia è già a metà dell'opera? Quindi
1: bellissimo.
0: Direi che più meglio di questo non c'è altro per cominciare. Poi la rubrica amorosa la spostiamo più avanti, verso la tredicesima, quattordicesima puntata, quella che piace, che piace tanto a Mimmo, dove Mimmo dà il meglio di sé.
2: Esatto.
0: Allora, il proverbio chi men comincia è già a metà dell'opera significa che iniziare un'attività o un progetto nel modo giusto e con il giusto impegno facilita enormemente il suo completamento, riducendo la fatica delle fasi successive. Il detto sottolinea l'importanza di superare l'inerzia iniziale. Mimmo, cos'è l'inerzia?
2: L'inerzia è un tipo di lavastoviglie.
0: Sì.
2: Di ultima generazione.
1: Sì.
2: AA00++.
1: Elettronica.
2: Risparmio energetico.
1: Aggetto d'inchiostro.
2: Aggetto d'inchiostro. Sì.
1: Comunque. Io posso intervenire.
0: Sì.
1: Perché volevo leggere il primo messaggio che è arrivato.
2: Ah, è già arrivato un messaggio.
1: Certo. Dice: stamattina vi ha scritto il vostro amico Michael e oggi il vostro amico Fabrizio. Oh. Grandi tutti per una grande stagione di amore.
0: Salutiamo Fabrizio.
2: Ciao, Fabrizio.
1: Un grandissimo abbraccio. Spero che tu stia lavorando in qualche scuola e quindi ti invitiamo a gemellarti con noi in queste puntate di A Modo Tuo.
0: Quindi, bella video call, noi possiamo fare tutto qui. E dicevo, il detto sottolinea l'importanza di superare l'inerzia, che non è una lavastoviglie iniziale, e di pianificare con cura i primi passi di un lavoro. Una volta impostata correttamente un'operazione, le difficoltà principali risultano superate e la parte restante del percorso appare più semplice e veloce. Ma prima di vedere la storia di questo detto, che è una storia molto curiosa, che parte dall'antichità, perché già i greci e i romani rivalutavano e sottolineavano l'importanza degli inizi, volevo chiedere a voi quanto per voi conta iniziare bene qualcosa, un'attività, un progetto, un lavoro. Noi che siamo pieni di progetti qui a non finire.
2: Ah, non me ne ero accorto di questo. Detto ciò, è sempre meglio iniziare bene. Questo l'ho detta giusto?
1: Sì, abbiamo.
2: Ed è peggio iniziare male.
1: Certo, abbiamo Grazia che comunque ci dice bentornati.
2: Salutiamo Grazia.
1: Sta ancora scrivendo, vediamo che cosa scrive. Man mano che andiamo avanti, io ve lo leggo. Ok,
2: va bene.
1: No, tu non devi leggere, Mimmo.
2: Io mi taccio. L'unica cosa è che vado un attimo a bere, che abbiamo il distributore dell'acqua finalmente.
1: Non ce l'abbiamo ancora.
0: Ma non dovevano arrivare i distributori.
1: No, non apriamo ferite mai rimarginate. Però non mettiamo del sale proprio.
0: Non è.
2: Intendevo quello della radio. Ecco.
0: Dovremmo fare comunque un programma tipo Belve, qualcosa del genere, in cui parliamo di questi problemi anche che la scuola ha.
1: Rocco, Mimmo e Giovanni, i tre moschettieri delle onde radio.
0: Delle onde radio.
2: Questa è Grazia.
1: Questa è Grazia, che salutiamo, ringraziamo. Salutiamo anche la mamma di Grazia, perché so che sono insieme in questo momento.
0: Quindi, un caro saluto anche a lei.
2: Sì, io mi vergognerò poi anche con la mamma di Grazia di quello che dirò in questa trasmissione, però...
1: E meno male che non ti conosce.
2: Meno male, ecco. Meno male. Sì, sì, sì, sì.
0: Io chiedo al direttore cosa pensi dell'iniziare positivamente un'attività, un progetto, un...
1: Lo posso chiedere a ChatGPT?
0: Ecco, questo non è sicuramente un buon modo per,
2: iniziare una risposta.
1: Volevo fare il mimo di turno.
2: Ognuno ha il suo.
1: Ognuno ha il suo, hai ragione. Beh, no, penso comunque che effettivamente questo proverbio incarni effettivamente la mia volontà, perché quando tu inizi bene, effettivamente sei già a metà dell'opera e ti senti già portato in avanti, no? Verso la conclusione del progetto. Poi quanto lungo sia non ha importanza, però sei sulla strada giusta, sei in discesa e mai in salita.
2: Mi sono perso, ecco. Quanto lungo sia non ha importanza,
1: è la strada,
2: intendi il percorso.
0: Percorso. Ma c'è qualche canzone che secondo te ben si adatta a questo detto?
1: Ma.
0: Ci pensiamo.
2: Ricominciamo
1: è di
0: Pappalardo. Adriano Pappalardo.
2: Dei ricchi e poveri.
0: Non so se da casa, da chi ci sta ascoltando in giro per il mondo, ha qualche idea, diciamo, di brano. Potete anche scriverci al nostro numero di telefono, che Mimmo, prego, è il numero di telefono.
1: Lo dice lui da solo.
0: Sì,
1: eh?
0: Esatto.
2: 3-5-1 sicuro.
1: E qui ci stiamo.
0: E qui va bene.
2: 4-4 la dico con sicurezza, con decisione.
0: 4-4?
1: No, di 4 ce ne sto.
2: Stavo dando il mio numero di cellulare.
1: Così almeno qualcuno ti risponde.
2: Esatto.
1: Ti scrive e tu puoi rispondere.
2: Esatto, posso ricominciare a rispondere. Ecco, mettiamo. Non ho capito bene quello di.
0: Allora, guarda me. Il nostro numero è
2: 3-5-1-4-2-2-5.
0: No,
2: è un 7 quello.
0: Aspetta,
2: 11
0: 3-5-1 okay. 4-2 sì. 7-8-0-4-0. Nel frattempo, sul mio schermo,
2: ma anche sul mio, sta accadendo
0: vedo
2: qualcosa.
0: Che sta accadendo qualcosa. E il nostro direttore, effettivamente, ci sta accontentando con questo brano di Adriano Pappalardo. Ricominciamo. Buon ascolto.
2: Mi potete ripetere? Vabbè, dopo. Andiamo, ascolto.
3: Sì. E lasciami gridare, lasciami sfogare.

0: E questa era Ricominciamo di Adriano Pappalardo, brano bellissimo che vi abbiamo appena fatto ascoltare.
1: Ma... Buongiorno, ah, era la canzone questa?
0: No, non era la sigla, Mimmo.
1: Ah, ma hai
0: no,
1: detto
0: no,
1: ricompensavo.
0: No, era già, abbiamo già dato.
1: Ma non stiamo registrando, va bene.
0: No, no, no, no. Ora siamo sempre in diretta, siamo tornati in diretta e torniamo al nostro momento serio.
1: Serio.
0: Perché poi ci saranno almeno una buona mezz'oretta di risate.
1: Arrivederci allora, chiamatemi fra mezz'ora, io vi saluto.
0: Come vi dicevo prima,
1: l'acqua.
0: Come vi dicevo prima, l'origine di questo concetto affonda le radici nel mondo classico. Il proverbio antico, già nella Grecia antica, filosofi come Platone e Aristotele citavano un detto simile attribuito a Esiodo, noto poeta antico, secondo cui l'inizio è la metà del tutto. La locuzione latina, nella cultura romana, il poeta Orazio ha immortalato il concetto nelle sue epistole, precisamente nel libro 1, epistola 2, rigo 40, con la famosa locuzione Dimidium facti qui cepit habet, traducibile letteralmente con chi comincia ha già compiuto la metà dell'opera. Nel corso dei secoli la massima è entrata a far parte della saggezza popolare della penisola.
2: Cioè, Mimmo, cioè, qui mi sembra che le maestranze calabresi, cioè coloro i quali vanno a costruire, che ne so, la Salerno-Reggio Calabria, la Centessa Ionica,
1: la quelle maestranze,
2: no?
1: Quelle ditte
2: lì, hanno iniziato e pensavano di essere già a metà dell'opera. Sì, hanno visto questo proverbio in modo errato, perché non siamo nemmeno all'inizio.
0: Ma
2: non a metà
0: io
2: dell'opera.
0: Comunque l'ho percorso abbastanza di recente, la Salerno Reggio Calabria mi sembrava messa bene.
1: È partito nel 2007 ed è arrivato di recente.
2: Sì, di recente.
1: No, era, non era.
2: Ma tu lo sai, ora aprendo una parentesi e poi la chiudiamo subito, no? Perché ci facciamo del male da soli. Sai quando è incominciata la costruzione della Salerno Reggio Calabria?
0: Avanti Cristo.
2: Nel 1969.
1: Addirittura.
0: È nata un'altra persona importante nel 1969.
2: Esatto, proprio lui.
0: E qui tra noi.
2: Proprio lui. È nata.
0: È il direttore.
1: Ah, il direttore.
2: Sì, sì, sì.
0: Così il suo
2: abbiamo...
0: cartellino è il 69.
2: Così. Abbiamo svelato anche
1: ma anche il signor Ginori è nato nel 69. Lui faceva i piatti. Fa i piatti. Si fa dei piatti bellissimi.
0: Lava i piatti.
1: Li fa, ve lo giuro.
2: Cioè,
1: sì, sì.
2: Grazie per Ipsta.
0: Allora, vediamo però di entrare nel vivo proprio con l'epistola 2 del libro 1 di Orazio, che sarà il fulcro del nostro discorso. In questa epistola, il verso 40 si inserisce nel ragionamento con cui Orazio invita Mecenate, che è il destinatario, a dedicarsi seriamente alla ricerca della saggezza. Nei versi precedenti Orazio paragonava la cura dell'anima alla cura del corpo. Se qualcosa danneggia l'occhio, cerchiamo subito di eliminarlo. Allo stesso modo, se qualcosa danneggia l'animo, non bisogna rimandare la cura. Il problema dell'uomo è infatti, e dico ancora oggi, la tendenza a rimandare continuamente il momento di cambiare vita. Subito dopo Orazio sviluppa l'immagine del contadino che aspetta che il fiume si prosciughi prima di attraversarlo. Il fiume però continua a scorrere. Allo stesso modo, chi rimanda continuamente il momento di vivere bene rischia di aspettare per sempre. Il messaggio è quindi questo: non aspettare condizioni perfette per iniziare a migliorare te stesso. Il verso è particolarmente efficace perché presenta una struttura molto concisa e sentenziosa.

0: cosa. Sapere aude è incipe. Il primo invita al coraggio intellettuale e morale. Il secondo trasforma l'esortazione in un'azione concreta, dal verbo audeo, che appunto in latino significa osare. In sintesi, il passo esprime uno dei temi centrali delle epistole di Orazio. La ricerca... Che succede?
1: No, mi preoccupavo.
2: Sta giocando con
0: l'asso. Lo vedo già inquieto.
1: Le pistole di Orazio.
0: Non le pistole.
1: Le pistole.
0: Non aveva il porto d'armi.
2: Tutta l'altra roba. Ma il computer davanti, non puoi digitare.
1: Mi viene il mal di mano. No, perché non ho una tastiera.
2: Non ho una tastiera.
1: Posso spegnere proprio il monitor?
0: No, l'ho acceso apposta, proprio per disorientare.
2: Ma ora glielo scrivo. Gli scrivo che cos'è.
0: L'epistola.
2: Di che cosa stiamo parlando.
0: Ok.
1: La pistola.
0: Il passo esprime uno dei temi centrali delle epistole di Orazio, la ricerca della saggezza e dell'equilibrio interiore, quello che soprattutto a cui Mimmo punta. La filosofia non deve rimanere una teoria astratta, bisogna iniziare concretamente a cambiare il proprio modo di vivere, senza rimandare. Le epistole sono infatti caratterizzate da un tono personale e riflessivo, con una forte attenzione al perfezionamento morale dell'individuo, che è un po' quello a cui noi tutti dobbiamo tendere, giusto? Adesso svegliamo che cos'è quello che hai in mano.
2: Ma che una ricetta culinaria.
0: Adesso lo spiego. È la nuova rubrica che ho pensato per Mimmo. Quest'anno non facciamo le parole misteriose, facciamo le ricette misteriose.
2: Ah, nel senso che come le declamerà lui non capiamo
1: Esattamente.
0: Diventa ancora più complicato per i nostri radioascoltatori.
2: Ci sono già arrivato da solo. Ok, grazie.
1: Ok, quindi
0: aspetta. Prima domani. Che cos'è il perfezionamento morale?
2: Ecco.
1: Il perfezionamento morale, vengono affrontati i canoni della creazione artistica, giusto?
2: Ma guarda, ti ho dato un aiuto.
1: I concetti chiave del perfezionamento morale è l'esercizio della virtù, la coerenza interiore, il dovere, l'intenzione, la causa, l'effetto, la dimensione comunitaria.
0: No, la causa e l'effetto non c'è.
1: Non c'è la causa e l'effetto.
2: Lui, l'aggiunta, vabbè, era un'aggiunta.
0: Una licenza poetica.
2: Sì, vabbè. Poetica.
1: E basta, punto, è questo.
2: No, ma puoi andare ancora. Vuoi che... C'è anche scritto qualcos'altro, no?
1: Sì.
0: Ma in indiano come si dice perfezionamento morale?
1: Il perfezionamento morale è un processo paracatechepa e interiore a lineare le proprie azioni, pensieri, proprio carattere, bene e della virtù.
2: Cioè, sono due cose che non riesco. Cioè, scusatemi, non è che voglio intervenire.
0: Io sono rassegnato.
2: No, ma d'accordo che la sua velocità di espressione nella sua lingua madre è eccelsa, nel senso che va come un treno, no? un intercity. Ma l'intercalare della lingua italiana, che c'entra? Ci sono delle parole italiane.
0: Sì, non ho capito.
1: No, dovete spiegarmi prima cos'è un intercalare, poi
0: cercare. Intercalare.
1: A parte questo... Vabbè, l'ho spiegato bene cos'è il perfezionamento morale, giusto?
0: Ma tu pensi di tendere al perfezionamento morale?
1: Ma sì, io diciamo una via di mezzo. Una via di mezzo. Sì, sto nel mezzo.
2: Vuoi spiegare gentilmente ai nostri radioascoltatori che cosa significa intercalare?
1: Intercalare, vabbè, come risaputo, è una parola arricchita, che espressione breve che fa inserita...
2: Italiano. Calcola che il nostro amico che ci sta seguendo dall'Israele
1: ci ha proprio
2: lui capisce l'italiano.
1: Okay,
2: no, lo puoi spiegare in italiano, lui lo capisce.
1: Ok. Definizione, scopo, impatto, esempi comuni, suoni di riempimento, parole a verbi, cioè praticamente diciamo tipo insomma appunto. Se desideri approfondire posso dirti come fare per eliminarli quando parli in pubblico o analizzare l'uso di un intercalare specifico. Vuoi saperne di più?
2: Ma da dove l'ha presa sta roba?
1: Non lo so. Ecco, sono cose che mi fate leggere voi. Io mica... Seguo voi.
2: No, e la colpa è sempre nostra. Sta a guardare.
1: Scusate.
2: Vabbè, io... Vabbè, non ho parole, Giovanni.
1: Le ha prese.
0: Allora, io, se siamo d'accordo, lo farei iniziare con questa nuova rubrica. Questa rubrica si chiama

0: le ricette di Mimmo. Allora, oh, adesso
1: anche lo sapevo, l'ho scoperto in questo
0: adesso
1: momento.
0: Adesso Mimmo leggerà questa ricetta senza dirci la regione di provenienza. Okay. Voi da casa, mandandoci sempre un messaggio al, prego Mimmo, numero di telefono
1: 351
0: sì.
1: 4560
0: no,
2: no. No, questa è Radio Papuasia.
1: Radio sì. Papua, mentre la nostra, aspetta che forse me lo ricordo.
2: Vediamo.
1: Forse me lo ricordo, aspetta, ma per la prima volta 351.
0: Sì, vai, giusto.
1: 42.
0: Giusto.
1: 78.
0: Sì.
1: 040.
0: Sì.
1: 1.
0: No,
1: senza l'uno.
0: Ah, l'uno
1: non c'è.
0: L'uno
1: non c'è.
0: Non c'è l'uno.
2: Ripetilo senza l'uno.
1: Lo ripeto, 351 42 78 040.
2: Basta, basta, perché l'uno c'è, ma è prima.
1: Dove?
2: E dopo il 5.
1: Ah, quello è l'uno, 3, non, me ne ero mai 5, non l'avevo 1. Mai capito.
2: Ok, okay. Allora, quindi 351-42-78-040.
0: Sì. Ora, yes. in radio ascolto mondiale, Mimmo declamerà questa ricetta nel dialetto ufficiale. Ricetta depositata alla Camera di Commercio. Quindi mi raccomando, Mimmo, è un momento molto solenne.
1: Sì.
0: Storico. Cerca di incarnare il personaggio.
1: Sì.
0: Bene. È il tuo momento.
1: Qual è il personaggio?
0: Il tuo.
1: Vabbè, ricetta di risi e bisi.
0: Risi e bisi.
2: Scusate la mia ignoranza,
0: Sì.
2: Mimmo. Ah. Che cos'è risi e bisi?
0: Cioè, no, e non lo può dire.
1: Meno male mi hai salvato perché non lo so.
0: Il gioco inizia adesso.
2: Ah, risi e bisi è la ricetta.
0: Sì, la ricetta di risi e bisi. La ricetta sarà retta tutta in dialetto veneto.
2: Ah, dialetto veneto, risi e bisi.
1: Di cui ho anche un diploma preso.
2: Sì, sì, preso su Cepu.
1: Su Cepu di... Allora, i risi e bisi, IXE, un piatto tipico della tradizione veneta, buon, semplice e pieno di gusto. Ingredienti: 300 g di riso.
0: 300 g.
1: G cos'è?
0: Ma G come il 5G.
2: 5G.
1: 300 g. 300 g di riso. Fidati, 500 g dei bisi freschi o surgelai.
2: Surgelai.
1: Una seola. Che poi qua si potrebbe discutere a lungo su questa cosa. 50 g di pancetta facoltativa, tra parentesi.
2: Ah, nel senso che se la vuoi la metti,
1: sì,
2: altrimenti
1: no.
2: Ok.
1: Un litro di brodo di verdure, 30 g di butirio. 50 g di formaggio grana agata, olio d'oliva extra vergine.
2: E questo l'ho capito.
0: Questo lo sappiamo.
2: Olio d'oliva extravergine,
1: per forza. Sal e pepe quanto basta.
2: Quindi classica nelle ricette. Sal e pepe quanto basta.
0: Sì.
2: Vai,
0: QB.
1: Presemolo, trita e preparasson. Preparasson è l'ingrediente più importante, secondo me.
0: Preparasson è il titolo di quello che
1: io pensavo fosse un ingrediente. No. Il classico preparasson, detto no. Taglia fin la seola e farla soffregare pian pian con un fio d'olio i 7 vol con la pancetta. Zonta in bisi e lascia cucinare per 5 minuti. Butta dentro il riso e tostalo per un paio di minuti. Versa il brodo un poco per volta, mescolando finché il riso sia ben cotto e fia cremoso. A fuoco spento, zonta il butiro e il formaggio grana e mantegna ben. Sprazzi un fia de presemolo trita, sembra un mio amico di Natile che parlano esattamente così, e servi caldo. Buon appetito, come si dice in Veneto, piatto caldo pensa contenta.
2: Scusate, a uno passa l'appetito,
0: comunque abbiamo svelato la regione che è il Veneto,
2: il gioco
0: è fallito,
2: è già fallito,
1: esatto, ma si capiva perché l'ho interpretato,
0: il gioco è già fallito,
2: cioè come prima puntata, primo gioco noi
1: abbiamo fallito il gioco.
0: Quindi,
1: e questa non era neanche preparata,
0: è stato tutto voluto perché poi volevo che la figuraccia la facesse lui,
1: ecco. Vedi, lui mi ha indotto a fare la figuraccia e non era neanche preparata,
2: no. Era spontanea,
1: era
2: la cosa.
1: Spontanea.
2: Quindi ti vengono.
0: Volevamo
2: spontanea.
0: Vedere. Beh, se fossi attento, ma
1: appunto,
0: purtroppo,
1: appunto.
2: E visto che abbiamo, come dire, svelato la regione fortunata, okay, E il gioco consisteva appunto nel comprendere, capire
0: la regione.
2: La regione. Uh-huh. Io non ho capito una cosa, Mimmo.
1: Neanche io nulla di tutto quello che ci siamo detti.
2: No, riso l'avevo compreso, e bisi che non ho capito cosa.
0: Cosa sono i bisi?
1: I bisi sono un piatto tipico pugliese.
0: No, no, siamo in Veneto.
1: Siamo in Veneto.
0: Salutiamo quando... gli amici veneti, per favore. Sì. Dato che abbiamo letto in maniera solenne la ricetta depositata alla Camera di Commercio.
1: Sì.
2: Gentilmente, perdonatelo perché non sa quello che dice.
0: Scusate.
2: Avanti, che cosa sono i bisi?
1: E i bisi sono dei tipo dei cipollotti, però veneti.
0: No,
1: no,
0: no. Cosa sono i bisi? Vediamo se da casa riuscite.
1: Ecco, ecco, ecco.
0: Questa sarà la loro, la parola misteriosa, cioè, di oggi.
1: I bisi. Non stiamo improvvisando nulla, è tutto progettato.
0: Cosa sono i bisi?
2: Non,
0: se c'è qualche veneto all'ascolto.
1: O qualche umbro con Google.
0: Qualche umbro?
2: Perché gli umbri?
0: Perché gli umbri? Cioè,
1: Beh,
0: le regioni italiane, proprio l'umbri abbiamo beccato.
1: La Basilicata.
2: La Val d'Aosta.
1: Ah, Val d'Aosta. Quella
2: la
1: che
2: Liguria.
1: Vi piace, scegliete una. Il Piemonte, la Sicilia.
2: L'ho già detta.
0: Ma secondo, andando a senso, i bisi, secondo te che cosa sono? Se non sono cipollotti. Non sono
1: allora, chiaramente dei pomodori secchi, secondo me.
2: Io ho detto funghi.
0: Non sono funghi. Né pomodori secchi né funghi.
2: Ma il gioco lo stiamo facendo tra di noi?
1: Secondo me sì.
0: Devono...
1: Abbiamo dimenticato il senso del programma.
0: Sì, sì,
2: e
0: sì
2: per
0: sì.
2: Forza, dopo mesi che non ci sei davanti a un microfono.
1: Questo...
0: Si fa... allora. Ma adesso veniamo a... torniamo a noi.
2: Mettiamo
0: alla
2: un
0: parte...
2: brano musicale, va.
0: Mettiamo un brano prima di passare alla seconda parte, che è la parte artistica. Oggi non c'è con noi un ospite speciale, però incarnerò io
1: lo stiamo cercando
0: il suo ruolo.
2: No.
0: Quindi la parte artistica
2: mi preoccupa.
0: Ve la
2: mi preoccupa.
0: Espongo
2: e questo
0: io.
2: Mi preoccupa.
0: Vedremo.
2: Tanto.
1: Sì, ma io adesso metto
0: saremo catapultati davanti a un'opera d'arte straordinaria, un'opera di Gustave Courbet. Artista
1: allora,
0: francese.
1: Ah, nell'elettrauto qui dietro. No,
0: no.
2: Okay. Secondo me ci conviene scendere dallo sgabello.
1: Ah, pensavo andare al bar.
0: Siete,
1: un caffè,
0: sì, ricordate, dovete ricordarvi che questo programma sarebbe morto senza questa preparazione.
1: Questo assolutamente sì. Ognuno fa il suo in questo programma. C'è un lavoro dietro. Basta, mi taccio.
2: No, va bene.
1: Canzone.
2: No, no, aspetta che ci stanno scrivendo.
1: Ci stanno scrivendo.
2: Sì, ci stanno scrivendo. Allora attendiamo di leggere il messaggino. Salutiamo naturalmente perché so già chi è.
1: Ah.
2: So già chi è perché man mano noi registriamo anche i nomi, almeno sappiamo
0: chi
2: guardi tu
0: i nomi,
2: Giovanni,
0: chi è?
1: Ma perché vede solo lui? Allora. Lui ci proietta,
0: ma non vedo manco io.
2: Allora.
1: Quindi questi monitor sono finti.
2: Allora, i monitor ci sono, tu guardi la regia centrale,
1: okay.
2: Cioè quello che avviene musicalmente parlando.
0: Ma
2: giusto.
0: Hanno provato a dare la risposta?
2: No, non hanno provato a dare la risposta, ma ciao a tutti, ben trovate, un saluto da Beri.
0: Ah, ho già capito chi è.
1: Anch'io a questo
2: chi
1: punto.
2: È, chi è Mimmo?
1: È la cugina di quel signore
2: di
1: che ha vinto la lavastoviglie dell'ultimo concorso, no?
2: Chi ha vinto la lavastoviglie dell'ultimo concorso? Cioè, noi abbiamo fatto un concorso con in premio una lavastoviglie.
1: Ah, no, non eravamo noi.
2: Ma
1: noi,
2: non
1: no?
2: È che tu. Ma come questo vai in altre radio e in altre cose?
0: Allora, il premio per chi indovina che cosa sono i bisi è una lavastoviglie.
2: Pagata da Mimmo.
0: Pagata dalla tredicesima di
1: dalla
0: Mimmo.
1: Dalla quattordicesima.
2: No,
1: che
2: non
1: Milano,
2: per noi.
1: Appunto, per questo, con
2: no,
1: quella.
2: Allora, bene, ci sto.
0: Ci sta.
1: Per
2: tutti coloro i quali riuscissero a tutti e non uno
0: tutti
2: coloro i quali riuscissero a indovinare la parola bisi detto proprio così
0: bisi.
2: Mm-hmm. Allora in palio c'è
1: una
2: lavastoviglie
1: e poi una mountain bike pure
2: una lavastoviglia elettronica tutta
0: di ultima generazione
2: più
1: BB
0: potete anche mettervi voi stessi
1: dentro
0: uscite lucidati
1: sì l'ho fatto
2: e brillantati
1: vi asciuga
0: effetto brillantina proprio sui capelli.
2: Senti nel frattempo no siccome
0: dobbiamo ascoltare un brano.
2: Ascoltiamo un brano, l'ho scelto io il brano.
0: Ah, ma è uno dei nostri.
2: L'ho scelto io.
0: L'hai scelto tu.
2: L'ho scelto io, e quest'estate era stato uno dei brani che ho ascoltato tanto. È il brano che qualcuno voleva rovinarmi, perché tu non sai la storia, ma
1: no.
2: Allora, questo brano scritto così,
0: molto, io la conosco molto, questa storia,
2: sì, molto velocemente, d'impulso. Poi l'ho consegnato al mio paroliere di fiducia.
1: Signore
2: che ti trovi di fronte. Mogol dei poveri.
1: Petrol.
0: Sembra il nome di un benzinaio.
2: Esatto. Petrol, il nome del benzinaio. E allora praticamente me l'aveva stravolto. Una parola dovevi cambiare, una parola.
0: Però poi te l'ho ripreso, dai.
1: Sì, no, ma è bello che l'avete raccontata solo 81 volte in radio, no,
0: questa
1: cosa
0: storia l'abbiamo già raccontata.
1: No, però a me fa piacere.
0: Però magari chi si trova per la prima volta tra di noi non lo sa.
1: Non lo sa,
0: quindi noi lo ripetiamo.
1: Giusto.
2: E quindi io ascoltiamoci questa
1: no,
2: quando
1: va avanti.
0: Parla piano.
1: Comanda.

0: Questa era Quando il cuore parla piano.
1: Bellissimo, brano, bellissimo brano.
0: Un brano straordinario. Io l'ho scritto solo una parola di questo, quella che ho cambiato.
1: Quello che ha cambiato, è, che ho cambiato. Però era la parola giusta nel punto giusto al momento giusto.
2: Tipo Bisi dopo ricetta di Elise Bisi.
1: Sì.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Per forza.
0: Ma nel frattempo io ho visto che Mimmo è andato un attimo in laboratorio di informatica a ricercare cosa sono i Bisi. Prego Mimmo.
2: I Bisi non si può dire cosa sono. Lo devono indovinare per vincere la...
0: Ma tu lo sai.
2: Benissimo, ma non ve lo dirò mai.
0: Hai fatto anche una tesi di laurea sui Bisi.
2: Ah, giusto, ecco, il laboratorio di informatica era un messaggio subliminale. Era good start, salve.
0: No,
2: battle.
0: No, questa era un'altra parte. Aspetta,
2: un'altra cosa, aspetta, non un'altra ho capito cosa. Nulla.
0: No, adesso ti spiego quello che dovrai fare. Ma nel frattempo torniamo alla parte seria.
2: Arrivederci, bene. Ci vediamo
1: ciao,
2: dopo,
1: Mimmo.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno a tutti.
0: Immaginiamo di entrare nello studio di Gustave Courbet. Davanti a noi non c'è semplicemente un pittore intento a dipingere. C'è un intero mondo. A sinistra troviamo figure appartenenti alla realtà sociale del tempo. A destra amici, intellettuali e personaggi vicini all'artista. Al centro invece c'è Courbet, intento a dipingere un paesaggio. Ed è proprio qui che possiamo collegarci a Orazio. Chi ha iniziato ha già fatto metà dell'opera. Courbet sembra trasformare questa idea in un'immagine. Il quadro che sta dipingendo al centro non è soltanto un dipinto dentro il dipinto, è il simbolo dell'atto stesso del creare. L'artista ha davanti a sé una tela ancora incompleta, ma il processo è già iniziato. Il primo gesto, il primo segno ha già trasformato una superficie vuota in qualcosa che prima non esisteva. La cosa più affascinante è che Courbet non rappresenta solamente un artista al lavoro, ma sembra chiedere allo spettatore: quando comincia davvero un'opera? Quando viene tracciata la prima pennellata? Quando nasce l'idea? Quando l'artista decide di non rimandare più? E io, in quanto autore, insieme a Rocco, il direttore, mi pongo spesso queste domande, perché poi quando mi viene da scrivere un testo è poi difficile fermarsi, quindi dove mi trovo e mi trovo devo continuare a scrivere, altrimenti poi perdo l'idea e non riesco più a continuare. Penso che la stessa cosa valga anche per la musica.
1: Certamente che sì, pensa che l'idea non ce l'ha proprio. No, non volevo alludere.
2: Ciao, sono tornato, mi cercavate?
1: Eccolo là.
2: No.
1: Ti senti...
2: No, se mi avevo sentito qualcosa che mi...
0: Torniamo.
1: Basta.
0: Torniamo nell'atelier.
2: Dove?
0: Non nella terra.
2: Da me o da te?
0: Nell'atelier di Courbet.
1: Atelier. Sai che cos'è un atelier?
2: Voi mi provocate, però. O torniamo seri, oppure è un dehors praticamente.
1: Un dehors dove bevi.
2: Ma dove bevi? Bevi, mangi.
0: Certo.
1: Un atelier è tutta un'altra roba.
2: Bene, fate voi, io vi seguo.
0: Iniziare significa superare il momento più difficile, quello dell'indecisione. Una tela completamente bianca contiene infinite possibilità, ma proprio per questo può anche bloccare. La prima pennellata elimina quella paura. Da quel momento l'opera può finalmente prendere forma. Courbet, esponente fondamentale del realismo, compie a sua volta un inizio artistico. Decide di portare nella grande pittura la realtà contemporanea, senza idealizzarla. Nel suo atelier convivono persone molto diverse, lavoratori, contadini, intellettuali, artisti, amici e figure della società del suo tempo. Courbet mette così la propria epoca dentro il quadro. Il suo messaggio potrebbe essere sintetizzato così. Non aspettare un soggetto perfetto per fare arte. Comincia dalla realtà che hai davanti. Ed è proprio questo che rende il collegamento con Orazio particolarmente efficace. La saggezza non consiste soltanto nel sapere cosa fare, ma nell'avere il coraggio di cominciare. Courbet si rappresenta mentre dipinge un paesaggio. Accanto a lui compare una figura femminile, spesso interpretata come una sorta di musa o un'allegoria della verità. Questo particolare rende ancora più interessante la scena. Courbet sta dipingendo mentre noi guardiamo Courbet che dipinge. Il quadro diventa quindi una riflessione sull'arte stessa. Ed è come se l'artista dicesse: questa è la mia opera, ma questa è anche la mia scelta di cominciare a crearla. La prima pennellata non è ancora il capolavoro, ma contiene la possibilità del capolavoro. Il vero protagonista dell'opera potrebbe non essere nemmeno Courbet, potrebbe essere il gesto del cominciare. E l'incompiutezza è il punto da cui nasce ogni creazione. E così, una frase scritta quasi 2000 anni fa, prima da Orazio, trova un'immagine perfetta nell'atelier di Courbet. Chi ha cominciato ha già compiuto metà dell'opera, perché in fondo la distanza tra un'idea e un'opera non si supera tutta in una volta, si supera con un primo gesto, e quel primo gesto è già metà del viaggio.
2: Scusa,
1: buongiorno. No, ho capito che era sul divano.
0: Casa per ferie, Leonardo da Vinci.
2: Sì, sì. Come mi avete detto, siamo io alla fine mi sono appisolato.
1: Tranquillo, è tutto sotto controllo.
0: Cosa abbiamo detto, Mimmo? Fai un riassunto per chi si è collegato soltanto adesso.
1: Secondo me il suo riassunto, meglio farlo in lingua madre.
0: Sì, fai un riassunto.
2: Da cagare che te che corbe a tara si che te che capa a pare che te che pa para che che no che che che che Giovanni Petroni pare pare che raga raga corore ri da e para ta che te corbe
1: corbe
0: corbe rimane corbe.
2: Ho cercato di sintetizzare il più possibile. Ma nel frattempo cosa sono i visivi? Invitiamo a rispondere al mandando un messaggio al numero 3 5 1 4 2 7 8 0 4 0 1 1 2. Senza l'uno,
1: anche perché dopo un anno Mimmo ha imparato.
2: In realtà mi è rimasta traccia perché
1: Ti sei chiamato da solo.
2: Mi sono chiamato da solo e quindi alla fine mi è rimasta traccia sul telefono.
1: E quando altrimenti cercava se stesso da solo in radio.
2: Esatto,
1: no?
2: Vi ricordate?
1: A inizio luglio.
2: Bei tempi quando faceva caldo ancora.
1: Ma fa caldo.
2: Ah, fa pure
1: cioè,
2: caldo.
1: Noi in studio, noi in studio siamo con la finestra aperta.
2: Aperta. E con l'aria condizionata accesa.
1: Non abbiamo l'aria condizionata.
2: Quella che doveva arrivare a maggio,
1: Non date notizie false e tendenziose, perché uno pensano che noi qui stiamo bene, siamo tranquillamente caldo siamo al freddo e viceversa.
2: Quando c'è freddo siamo a caldo.
1: No. Qui se c'è caldo fa caldo.
2: Fa caldo.
1: E se c'è freddo
0: Fa freddo.
1: Non abbiamo niente qui dentro noi.
2: Dei termosifoni e basta per il momento.
1: Ma non funzionano.
2: Non funzionano.
0: Allora,
2: in ghisa.
1: Sono
2: Mimmo
1: in ghisa, ma uno solo dei due funziona.
2: Bene.
0: È giunto il momento della rubrica dell'esperto linguista.
1: No.
0: Quelli che per quello che aspettano da secoli i nostri radioascoltatori.
1: C'era una volta una trasmissione, credo fosse sulla Rai, Rai 2, quelli che...
0: Quello era quelli che è il calcio.
1: Quello che è il calcio. Ma poi
2: quelli
1: c'era
2: che il...
1: quello che quelli
2: il calcio.
1: Che, okay. Quelli che aspettano. E qui stiamo riprendendo.
0: Anche quelli che dormono.
1: Sì, svegliamo quelli che dormono.
2: Ok.
1: Ah, Cancabaia non dorme. No, non era quello.
0: Potrebbe essere il prossimo detto.
1: Ma Cancabaia non morde, no?
2: Non morde. Ma quello col cavallo di Donato, poi alla fine...
0: Quello
2: fine
0: l'abbiamo fatto già.
2: Con Donato.
0: Donato no.
1: No, è stato già condonato.
2: Sì. Ah, ok. Ah,
0: Urzupino,
2: vi ricordate? Eccoci.
0: È tornata la maratona Gurzupino.
2: Mi sono svegliato, adesso ho capito dove sono.
1: Ecco qua.
2: Per questo oggi non sono stato performante.
1: Ripeti per...
2: Urzupino.
0: Sì, ma non è una lezione di dialetto calabrese, questo è un programma serio.
1: Ma siccome lui ha tirato in ballo,
0: c'è gente che vuole imparare qui.
2: Giusto.
1: Ho capito, ma siccome lui ha tirato in ballo vecchie cose di un anno fa.
2: Sì, ha ragione.
1: Scusami, qua l'unico che potrebbe effettivamente toglierci questo sfizio di conoscere cosa effettivamente significhi Gurzupino.
2: Sì.
1: È uno solo.
2: È uno, ma è indiscutibile che sia lui.
1: Ma è su un divano che dorme.
2: Sta dormendo. Vabbè, lasciamolo dormire. Poi aspettiamo che si
1: svegli.
2: Che si svegli.
1: Va bene.
0: Bene. Allora, Mimmo, adesso tu pronuncerai
2: Aspetta, hai cambiato l'immagine del profilo.
0: Ma è un'immagine di quest'estate.
2: Ma che la puoi mettere? Non è che hai capito, vabbè. Va bene, va bene.
0: Non entriamo nel merito delle mie foto profilo.
2: No, scusa.
0: Perché poi
2: oggi.
0: Allora, quindi prima traduzione del detto chi ben comincia è già a metà dell'opera in inglese. Prego.
1: Oh, questo qui è facile.
0: È facile.
2: Questo è facile. Leggo in maniera lenta perché
0: sì.
2: God start is half the battle.
1: Ho capito, perché l'abbiamo iscritto a un corso di inglese.
0: A due. No, sotto zero è il suo.
2: Che si svolgerà poi tra l'altro in un
1: non entriamo nei dettagli. Perché abbiamo delle idee particolari per lo svolgimento di questo corso. Parte, diciamo così, in loco, quindi qui a scuola,
0: E finisce
1: e parte in esterna.
0: Ah, cioè al To Dream.
1: No, più in là. Ok, ma non svegliamo.
2: È itinerante,
1: lui.
2: Diciamo.
1: È itinerante.
0: Ma c'è un pulmino, un furgone che ci porta.
1: Mezzi propri.
0: Le proprie gambe.
2: Mezzi male.
1: Mezzi propri, ogni macchina ne contiene 5. Ok, quindi io ho altri 3 posti con me.
2: Sono mezzi, alla fine sono 6?
1: No, 3 posti.
2: Ah,
1: non
2: ok.
1: 3 mezzi.
2: Ah, ok, 3 mezzi. 5, no. Ok.
1: 5 ottavi.
2: Ho capito, beh, io
1: facciamo
2: un posto,
1: matematica.
2: Prenoto un posto.
1: E quindi dovrebbe funzionare in questo modo, ma noi
2: ci piace,
1: Non diamo delle notizie false e tendenziose, no. Aspettiamo, stiamo aspettando delle risposte, dopodiché organizziamo e lui parteciperà. Lui sarà in prima fila.
2: In prima fila.
0: Tu.
2: Non sapevo neanche quello, però.
0: Perché tu hai bisogno, perché
2: come ho bisogno, scusa, no, potrei collaborare al corso, vista la pronuncia.
1: No, ti abbiamo iscritto al corso proprio per migliorare questa rubrica. No,
2: ma se qualcuno voi mi avete scritto e vi ringrazio, ma se devo uscire prima, avete fatto le deleghe anche, chi di voi due verrebbe a prendermi a scuola? Se
1: Tutte e due.
2: Vabbè.
0: Ci sono anche i nostri documenti.
1: Uno da destra e l'altro da sinistra. Proprio ti dobbiamo.
0: Vabbè. Seconda lingua, Mimmo, è l'indonesiano.
2: Oh, facile.
1: Questo giochiamo in casa, vai.
2: Awal yang bak adalah sepatutnya dari Quebec, Chilean. Minchia, la terza è difficilissima.
0: La terza è il groenlandese.
2: Ah, alla tirisunni cane quen, che sembra un po', diciamo, groenlandese, però dalle parti di Lamezia Terme. Perché la Groenlandia
0: è gemellata, ma
2: confina con Lamezia Terme, diciamo.
0: Sì, sempre sulla strada di Battipaglia.
2: A sud-est,
1: no,
2: sì.
1: A nord proprio.
2: A Battipaglia. Qualcuno mi accusa di essere un
1: c'è sempre il nostro amico che scrive comunque quelli che è una canzone di Iannacci.
0: Ci ha dato uno spunto
1: sì.
2: Ma questo è un nostro amico colto. Chi è?
1: Beppe Giglia.
2: Ah.
1: Che salutiamo.
0: Ciao, il professor Giglia.
1: Che ti ha salutato in lingua madre.
2: In lingua madre lo
0: Giglia si traduce, perché non l'hai.
2: Sì, Giglia si traduce.
1: Come si traduce?
2: Sì.
1: Ok, va bene. Beppe, hai sentito? Ok, sì. Va bene.
2: E Giuseppe Arapataca, quindi Giuseppe Giglia Arapataca. Ok, poi l'altro è
0: ultima lingua.
2: Questa stranamente non la conosco.
0: Allora, questa è per il nostro amico Michael, è l'ebraico.
1: Ah, giusto.
0: Quindi mi raccomando, non facciamo brutte figure.
2: I Chala trova Iazzi Mama Arca. Punto. Questo è quello. Questo si pronuncia proprio così.
0: Il punto potevi anche non
2: ometterlo.
1: Scusate che Beppe dice: da domani chiamatemi così.
2: Che non me lo ricordo più.
0: Allora, io direi però foglio delle sostituzioni. Scriviamo così.
2: Scriviamo
0: senza
2: così.
0: Scrivere Giglia.
1: Chiamiamo
2: Beppe Cli.
1: Ma non Glee.
2: Glee è un'altra cosa. Dimentichiamo. Una cosa più seria il Glee, diciamo. È seria.
1: Il Glee è seria.
2: A differenza di Peppe Glee, che è a modo suo.
1: A modo suo.
2: Possiamo fare un programma su di lui.
1: Ma lo sapete che quest'estate ogni tanto sui social vedevo qualche foto di Giuseppe con il suo sax contralto, sax tenore, sotto il sole cocente, dietro qualche processione.
2: Sì. Quindi con quella classica camicia bianca, queste cose qua, maniche corte.
1: Sì.
2: Cravatta.
1: Sì, no, cravatta no.
2: Volevo fare gli auguri a tutti coloro che portano il nome
1: Michele. Oggi è San Michele Arcangelo. Arcangelo, giusto?
2: Sì.
1: Ma in India, secondo te?
2: San Michele Arcangelo. Il 13 aprile si festeggia.
0: Il 13 aprile.
1: Ma perché il 13 aprile in India?
2: È perché lì alla fine, dopo essere stato in Europa, San Michele Arcangelo passò anche.
1: Guarda, la mia curiosità. Ma noi conosciamo dei colleghi, amici, Michele.
0: Michele e anche Michela, ce ne sono un po'.
1: Ma voi parlate, io devo trovare una cosa.
2: Michela.
0: C'è la professoressa Lopriore, Michela, a cui possiamo fare gli auguri di buon onomastico.
2: Giusto.
0: Tu conosci altre Michela o Michele? Michele Tarantino,
1: che salutiamo. Lui che quest'anno si trova a
0: Mazara del Vallo.
1: Mi veniva Militello Val di Catania, non so perché.
0: Sì.
1: Allora, guarda.
2: Una grande canzone.
1: Gentilissimi radioascoltatori.
0: Questo però lo farei leggere a lui.
2: Citava Mazara del Vallo.
1: Gentilissimi radioascoltatori, siccome noi siamo una trasmissione seria, quindi, che vuole portare cultura,
0: sì.
1: E quando qualcuno dice qualcosa di errato, qualcosa di sbagliato, noi cerchiamo di metterlo sulla buona strada.
2: Sì.
1: E in questo momento Mimmo vi dirà che cosa effettivamente si festeggia in India il 13 aprile, che lui aveva detto che si festeggia San Michele. Non è vero.
2: No, in realtà si festeggia il Vaisakhi o Barakiki. Diciamo che è una festività che unisce il Capodanno solare, la festa del raccolto, una ricorrenza, diciamo, che riguarda la religione Sikhi. Che sì. Non a confondere con Criki, che è
1: Criki. Prima era Gri, è già Criki. Cambiato tre volte, vabbè. Comunque,
2: questa è la versione moderna.
1: Questo per farti capire comunque che qualsiasi cosa tu possa dire.
2: Sì, chi possa?
1: Tu.
2: Ah, o io.
1: Cioè tu, Mimmo, oggi. domani, fra un'oretta.
2: Sì. Qualsiasi cosa, questo schermo.
1: Possa dire, no, non è tale, non abbiamo i soldi per permettercelo. Possa dire, noi troviamo e ti possiamo tranquillamente dire che è il contrario.
2: Assolutamente. Sono totalmente d'accordo.
1: Cosa stai toccando? Non rompere niente,
2: per favore.
1: Che già siamo messi male.
2: No.
1: Avete 4 minuti per chiudere questa trasmissione. Questa prima trasmissione
0: dobbiamo
1: dell'anno.
0: Dire a tutti 26, cosa 27. Sono i visi. Quindi Mimmo svela il risultato della tua ricerca.
1: Aspetta.
0: C'è una risposta.
1: Allora, non c'è la risposta. Però abbiamo in linea Fabrizio, Giuseppe, la mamma, Alberto Cimino.
0: No, è un mio carissimo amico.
2: No, quello è uno pseudonimo, è Musmeci, la collega che si è collegata con il nome di Cimino. Sì, me l'ha detto.
0: Non la professoressa Cimino.
2: No, Cimino, che non so, così, che quello che hai letto prima. No, non Cimino. No.
0: Cosa dice?
1: Aspetta, ci ha mandato un audio.
0: Possiamo ascoltarlo.
2: Allora la riconosciamo.
0: Possiamo ascoltarlo.
1: Zitti.
0: Speriamo non sia una parolaccia.
1: Speriamo, perché non abbiamo il modo di sentirla in anteprima.
2: Qualsiasi cosa, ok.
1: Speriamo.
0: Può essere la definizione di busy.
1: Può essere, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, un saluto al professor Giovanni Pedroni, un saluto da Bari.
1: Niente,
0: era un saluto per me.
1: Era semplicemente
2: una cosa un po'
0: da Alberto, ciao.
2: Però la gradiamo, Alberto. Abbiamo Alberto. 3 minuti, attenzione per la nostra serietà.
0: Quindi, Mimmo, cosa sono i bisi?
2: Ma che ne so?
1: Beppe Giglia, cosa sono i bisi?
2: Vai Giglia.
1: Tu che sei del Veneto.
0: Ecco, Veneto superiore.
2: Beppe Cri.
0: Cosa possono essere? Allora, vi do un indizio. Sono di forma sferica.
1: Scusami, prima dell'indizio, no? Cioè, noi abbiamo ascoltatori. Allora, Alberto di Bari, la mamma di Bari, Beppe che è siciliano, Grazia che è pugliese, Fabrizio che
0: tu dici come caspita fanno a sapere cosa sono i bisi?
2: Diciamo che
0: è quello il bello.
2: L'utenza è molto
0: sembra assurdo. Radio Meridione.
1: Sembra Radio Meridione questo qua.
2: Esatto.
1: E quindi è normale che poi uno non riesca.
0: Noi tre siamo tre terroni.
1: Parla per te.
0: Facciamo tre conti.
1: Mimmo, digli, parla per te. Mo
2: parla per te. Mi son veneto.
0: Tac.
2: Mi son veneto.
1: Mi son
2: mi son biso. Mi son biso. Voi mi con i bisi.
0: Quindi, abbiamo una risposta?
2: Sì, abbiamo una risposta.
0: Chi ha vinto la lavastoviglie?
1: Aspetta. Due. Calma. Allora,

0: Però
1: io chiudete il microfono per
0: no.
2: La risposta è esatta.
0: In chiusura,
2: chi, l'ha detto? Chi ha indovinato allora, chi ha vinto la lavastoviglie?
0: Tua mamma.
2: Così, anche quindi questo. Mimmo ti tocca, poi sì, no.
1: Ma poi allora, ci scambiamo i contatti con la signora.
0: Allora, signora
2: Anna,
0: allora lei vada in una qualsiasi catena di quelle nazionali, non voglio fare nomi perché poi facciamo pubblicità, e quindi scelga il modello,
1: sì.
0: Ok, lei sceglie il modello, sceglie tutto, poi noi da qua la compriamo e gliela facciamo consegnare direttamente a casa.
2: Ho fatto
0: così con il frigorifero, l'ho comprato in
1: sì, funziona così dal 97, sì, poi
0: sì, in un altro posto, in un altro posto, sì. Poi gli ho detto io lo voglio il giorno tal dei tali,
2: allora tal dei tali
0: a Torino, e a me è arrivato
2: il frigorifero.
1: Solo che gli è arrivato in Calabria, poi, l'unica differenza.
0: Mimmo, benissimo, aspetto la lava stoviglie, ci vado subito, sta andando.
1: Va bene, signora,
0: ordinare.
1: Vada che io poi tanto
2: Mimmo è di parola.
1: Gli anticipa Giovanni, poi sì.
0: Ecco.
1: Poi glieli rendo con la 14ª.
2: Non esiste, che non esiste, non esiste.
1: Appunto,
2: è palesemente una presa in giro.
1: Aspettiamo la 14ª.
2: Che facciamo? Siamo in
1: direi
2: chiusura,
1: che
2: sono le 16.
0: Abbiamo chiuso perché le 16. Cioè, mai una volta.
1: Dai, facciamo una volta alle 16.
0: Che fosse una volta che noi riusciamo a chiudere in orario.
2: Ma sigla finale inclusa.
1: Le 16:01 diventerà.
0: No, ma per forza, perché non ci puoi mettere la sigla finale dentro le 16, perché siamo già alle 16.
1: Alle 16, quindi la metterei alle 16. Alle
0: e questo
1: 15.
0: Naturalmente per dirvi che noi siamo regolarmente in diretta.
1: Cioè. E a scuola soprattutto.
0: E ancora a scuola. E ancora a scuola. Poi c'è qualcuno che si deve fare ancora 1,5 km a piedi, rigorosamente. Ah. Si fa una bella passeggiata.
1: C'è qualcun altro che deve fare altro.
0: Che devi
1: qualcun
0: fare?
1: Altro deve andare. Devo fare delle cose, devo andare
0: dove devi andare?
1: In campagna, cioè, a raccogliere i bisi. I bisi,
2: sì, che adesso sono in questo periodo i bisi sono molto duri.
1: Sì, eccoci, ma
2: i bisi.
1: È il discorso della
0: No,
1: ma io adesso tragiglia, no, allora, voi due mi licenzio. No, questo
2: il
1: sono io.
2: Di settembre è duro,
0: una cosa contadina.
1: E allora dillo che vuoi prendere anche il mio posto. Tu e Giglia, venite, fate la mia parte. Così io.
0: Però voglio dire, eravamo riusciti un'ora
1: in maniera decente.
0: In maniera decente,
1: e finisce sempre così. Tra fuga e bisi, ci possiamo rivedere. Martedì prossimo, ho fatto pure rima. No, però è un bel saluto lo stesso.
0: E vorrei
2: vi diamo un bisu a tutti.
1: Sì. No. Nel frattempo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, fino alle 16:28 saremo ancora qui a parlare. Quindi,
2: non di bisi, spero.
0: No.
1: Comunque,
0: io voglio spezzare una lancia, in favore di Mimmo.
2: Ecco. Perché comprerà la lavastoviglie?
1: Eccoci, perché la vuole, già l'ha vista, Giovanna. Vuole mettere nella casa nuova quella.
0: Capito? Ha visto un modello oggi, siccome sapevamo già quale fosse il premio, no?
1: Sì.
0: È tutta cosa sistemata.
1: No, vabbè.
0: Cioè, tu capisci, lui che fa.
1: Mi ha indotto, no, il nemico è in casa.
0: Allora, un nemico in casa, perché è lui che ha ideato la trasmissione di oggi, ha scelto le cose da dire, le cose
1: tutto,
0: da fare. Quindi
1: abbastanza tra la tua rubrica, la mia rubrica, tutto.
0: Cioè, è abbastanza evidente che
1: è sotto sotto, vabbè, se la merita una lavatrice, se la merita. Sì. Poi alla fine la commissione indagherà, ecco, sulla però su Giovanni avete dubbi, sulla signora Anna assolutamente no, quindi alla fine al limite paga la lavatrice Giovanni, fa pagare la mamma per la festa della mamma. Signora, entro l'8 maggio le arriva.
0: La lavatrice.
1: L'8 maggio. No,
2: no,
1: la prima domenica
2: no.
1: di giugno.
2: Di maggio.
0: Il 10.
1: Fine settembre.
2: Il 10 maggio.
0: Il 10 maggio.
2: Il 10 dovrebbe essere.
1: Il 10?
0: Sì.
1: Ah, siete impreparati, non state facendo la parte come me, sono l'unico che lo sa, bravo.
0: Il 10 maggio.
2: Il 10 maggio è la festa della mamma. Sì. L'8 maggio è la festa patronale a Bari, la festa di San Nicola.
1: Quindi questo esclude qualsiasi altra, giustamente.
0: E il 27 di marzo invece è?
1: È il 27 di marzo.
2: Sabato di Pasqua.
0: San Giuseppe.
2: No, il 19 marzo è San Giuseppe. Scusatemi.
1: Che il 27.
2: Quest'anno Pasqua 28 di marzo.
1: Anzi, si vede che guardiamo il calendario per capire cosa fa.
0: Perché?
1: No, ma stiamo un'altra mezz'ora.
2: Ora ce lo spiega Mimmo perché la Pasqua.
1: No,
2: cade.
1: No, però
0: perché Mimmo?
1: Chiudo alle 16:27. Almeno abbiamo altri 24
0: Mimmo,
1: minuti.
0: Mimmo, perché la Pasqua

0: e a marzo.
1: Perché c'è, perché alla fine ad aprile gli sembra male che fa troppo caldo.
0: Ah, ecco.
1: Febbraio è troppo presto, dice, poi troppo dopo carnevale freddo. C'è stato capodanno, quindi alla fine mi colloco a marzo.
0: Fine
1: marzo, metà marzo e sto là.
0: Bene. No, vabbè, ma
1: vabbè, io vi seguo, mi collego col cellulare, voi continuate a parlare, ci vediamo
0: domani mattina.
1: Domani mattina.
0: Va bene, ragazzi. È sempre così. È sempre così. Noi abbiamo, come dire,
2: ma io chiuderei con la nostra hit.
0: Quale sarebbe la nostra hit?
2: La hit delle hit, delle hit.
1: Le vostre
0: do. Allora, ragazzi, va bene.
2: Facciamola comparire sul monitor e la legge Mimmo.
0: Mimmo, ecco con cosa noi andremo a chiudere. Che cos'è?
1: Lettore multimediale.
0: Mimmo, leggi il titolo.
2: Il titolo.
1: Che titolo è questo?
0: Qua sotto.
1: Si esce dalla riproduzione. Rocco donne pazze.
2: Perfetto.
1: Oddio. Va bene.
0: Ok.
2: Ragazzi, ci vediamo il prossimo martedì. Questa sera ci potrete riascoltare.
0: Ci vediamo. No, ci sentiamo.
2: Ci sentiamo. Il prossimo martedì. E questa sera ci potrete riascoltare alle ore 21.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Ciao.
1: Donne ricche.
2: Ciao a tutti.

0: E buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata di Voci di Corridoio. Qui con me abbiamo la conduttrice Rebecca della Terza B. Terza B, e Rebecca, presentati.
1: Io sono Rebecca e questa idea nasce con l'obiettivo di raccontare la vita scolastica in modo più diretto attraverso le voci di studenti, professori e di chi lavora ogni giorno nella scuola. In ogni puntata parleremo di temi diversi legati alla scuola, dalle esperienze quotidiane alle difficoltà, ma anche agli aspetti positivi e a quello che si potrebbe migliorare. Per questa prima puntata abbiamo deciso di iniziare con un'intervista a uno dei collaboratori della dirigente, per parlare insieme delle principali criticità dal punto di vista di chi prende decisioni all'interno dell'istituto. Quindi direi di iniziare subito. Buongiorno, la ringrazio per essere qui con me.
0: Chi abbiamo qui con noi, Rebecca, oggi?
1: Il professor Macri.
2: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Grazie. Buongiorno, di essere stato direttore. Il primo della lista. Grazie Rebecca, grazie a tutti voi di avermi invitato.
1: Quindi direi subito di iniziare con l'intervista.
0: Rebecca, però prima di iniziare, ricorda a chi ci segue che ci possono scrivere su WhatsApp. Qual è il numero?
1: 351-427-8040.
0: Grazie. Prego.
1: Prima domanda. Cosa ne pensa del rapporto tra studenti e docenti?
2: Domandone. Allora, rapporto tra studenti e docenti. Beh, io posso dirti quello che penso io personalmente. Il rapporto che io ho sempre avuto con i miei studenti è un rapporto meraviglioso, quello dell'ascoltare, quello di capirli, perché non dobbiamo dimenticare che anche noi siamo stati studenti un giorno passato ormai, e quando le cose erano totalmente diverse rispetto a quelle che sono oggi, a quello che voi vivete oggi. Ai nostri tempi non c'erano i social network, non esisteva nemmeno internet, ok? Se posso fare una battuta, sono contento che avendo una certa età e le stupidaggini, diciamo così, le ho combinate, chi ha la mia età le abbiamo combinate nel momento in cui non c'erano i social, non c'erano internet, quindi non sono rimaste tracce. Per voi oggigiorno rimangono delle tracce indelebili. Comunque il rapporto, per ritornare alla domanda, il rapporto tra il docente e gli studenti deve essere di reciproca fiducia. Voi dovete fidarvi di noi, che siamo qui per insegnarvi che cos'è le basi, diciamo, della vita, la cultura, che solo questa vi potrà portare avanti e darvi la strada per il vostro futuro.
1: Assolutamente, grazie mille per la risposta. Collegandoci a questo, le vorrei fare un'altra domanda. Secondo lei, gli studenti si sentono realmente ascoltati dai docenti?
2: Posso, come dire, intanto ti do la risposta in modo personale e poi posso anche cercare di capire cosa succede, di spiegarti cosa succede secondo il mio punto di vista. Io sì. Come ben sai, nel momento in cui qualcuno di voi ha una necessità, il mio ufficio è sempre aperto. Vi ascolto, vi rispondo anche alle mail, vero?
1: Sì.
2: Anche a tarda notte. Io quando riesco rispondo.
0: È vero. Confermo.
1: Ecco, confermo.
2: Perché loro sono la base del nostro futuro.
0: Lo sai, possiamo dirla questa confidenza che mi hai fatto prima, Rebecca, che mi hai detto: professor Macri mi ha scritto a mezzanotte.
2: Sì. Gli ho dato praticamente conferma dell'appuntamento odierno, purtroppo solo ieri sera, dopo la mezzanotte. Gli ho scritto sulla posta rigorosamente istituzionale: ci sono, ci vediamo domani. E quindi sì, ritornando alla domanda, quindi ripeto, il mio ufficio è sempre aperto per ascoltarvi. E credo che anche gli altri colleghi ascoltino i ragazzi. L'importante è però che da parte vostra chiedate, uno chieda, si chieda, ho la necessità di parlare senza avere vergogna, perché noi
0: siamo stati alunni anche noi,
2: quindi capiamo, anzi addirittura a nostri tempi, almeno ai miei tempi, i docenti ascoltavano molto meno. Certo. Molto meno, oppure eravamo noi che ci aprivamo molto meno, eravamo un pochino più riservati. Oggi no, voi venite, noi siamo aperti ad ascoltarvi.
1: Assolutamente. Passando alla terza domanda, quali cambiamenti vorrebbe vedere all'interno della nostra scuola?
2: Allora,
3: ci vorrebbe un'altra puntata.
2: Ci vorrebbe un'altra puntata, cerchiamo di sintetizzare. Parliamo di scuola a livello generale oppure scuola a livello nostra istituto comprensivo Leonardo da Vinci Franco, oppure scuola italiana?
1: Penso scuola italiana.
2: Ecco, scuola italiana. E bisogna, come dire, mettere sulla bilancia le parole, perché poi essendo in diretta anche andiamo in differita, non vorrei che mi ascoltasse il ministro Valditara. Ecco, non vorrei che mi ascoltasse. L'altro giorno mi sono soffermato, e qui ritorniamo ai social network, su una, come si chiamano, Giovanni,
3: gli influencer,
2: non gli influencer, i reel. Che cosa sono? Spiega tu i reel, che cosa sono, Giovanni?
3: Ma forse lo spiega meglio Rebecca.
2: Cosa sono i reel, Rebecca?
1: Sono semplicemente dei video un po' più corti che intrattengono il pubblico.
2: Esatto, ne ho visto uno di Giovanni Caccamo.
3: Ah, famosissimo Giovanni Caccamo.
2: Che è un collega.
3: Certo.
2: E parlava proprio...
3: Ma Giovanni o Filippo?
2: No, Filippo, scusami, Filippo, perché Giovanni
3: è un cantante.
2: E vedi l'influenza musicale. E parlava proprio dei nuovi programmi, di quello che è stato eliminato e di quello che in realtà si deve fare. Io ritornerei un pochino al passato per andare avanti. Ovvero, mi piacerebbe riprendere lo studio, l'impegno, perché stiamo un pochino, come dire, pensando troppo ai progetti vari e meno allo studio.
3: O meglio, che ben vengano i progetti, ma che non tolgano poi tempo alla scuola.
2: Esatto, non riempiamoci di progetti, perché poi se ne facciamo tanti rischiamo di lasciare indietro tutto il resto. Con questo non voglio dire che con i progetti non si impari nulla, come dice anche Giovanni, ben vengano, ma senza tralasciare il resto, perché mi sa che ultimamente stiamo tralasciando un pochino il resto. La didattica, quella che una volta ci ha posto le basi, per esempio la nostra scuola elementare era una delle migliori, non dico del mondo, ma d'Europa sicuramente sì, e ce la copiavano tutti. Oggigiorno
3: la nostra scuola italiana, intendi, o scuola da Vinci Franco?
2: No,
3: scuola italiana.
2: Ma parlo di tanti anni fa.
3: Parli proprio dell'epoca della Montessori, cioè ti riferisci.
2: Esatto, oggigiorno siamo noi invece che andiamo a copiare
3: gli altri,
2: ma non pensando che non siamo gli altri. Cioè, per copiare un altro popolo, un altro sistema, secondo me dobbiamo ricreare quel sistema, altrimenti non è la stessa cosa. Se io copio un sistema di un altro paese, devo avere le condizioni di quel paese lì, l'educazione di quel paese, devo avere gli investimenti di quel paese, le strutture scolastiche di quel paese. Capite cosa intendo? E quindi poi posso anche dire, va bene, copiamoci. Certo, ben vengano gli studi, ben vengano gli scambi. Questo è il mio pensiero, diciamo. Forse sono un pochino vecchio.
3: No,
2: tu lo dici, perché altrimenti potresti avere delle conseguenze.
3: Esatto.
2: Ma in realtà è così. Dico che arrivati a 60 anni basta con la scuola, perché il divario generazionale oggigiorno è troppo alto, perché noi che abbiamo quasi 60 anni abbiamo una visione totalmente diversa da quella che è un ragazzino di 11-12 anni, parlando appunto della scuola media, ok? Non riusciamo più a tenere banco.
1: Assolutamente. Collegandoci a questa sua risposta, volevo chiederle se la scuola sta lavorando per migliorare i servizi come i bagni o la manutenzione.
2: Allora, in questo momento stiamo veramente lavorando tantissimo su questo aspetto. Abbiamo fatto tantissime segnalazioni in comune, perché, come credo tu ben sappia, insieme alle famiglie che ci stanno ascoltando e anche agli altri ragazzi, noi non siamo proprietari, come scuola Leonardo da Vinci Frank, delle strutture, ma la struttura è in capo al comune, in alcuni casi alla provincia, se non alla regione. E quindi, per poter affrontare, tipo, faccio un esempio, le porte dei bagni della palestra, per poterle sostituire, perché rotte, è un po' di incuria. Ma è anche vero che comunque un bagno di un edificio scolastico viene aperto, una porta del bagno viene aperta quante volte in un giorno?
1: Tantissime,
2: perché ci passano tanti, e quindi l'usura c'è. Ogni volta che si rompe un qualcosa in una struttura scolastica, che sia la nostra che sia un'altra, noi dobbiamo fare delle segnalazioni in comune. Non possiamo intervenire noi materialmente, perché il budget che il comune destina a ogni scuola è veramente irrisorio. Parliamo di cifre sotto un paio di migliaia di euro, ma quando te ne danno tanti per gestire, nel nostro caso, 10 plessi. Quindi nemmeno 150-200 euro a plesso. Già un pannello di una porta che si rompe, andiamo sui 60-70 euro, senza considerare la manodopera che viene fatta, certo, internamente da un nostro operatore, addetto alla piccola manutenzione. E quindi i tempi poi si allungano, e tutto il resto. Cioè, guardate gli infissi che noi abbiamo, le tende che noi abbiamo, sono tutte segnalazioni che noi comunque nel tempo abbiamo fatto e continuiamo a fare.
3: E alcune sono tuttora rotte.
2: E alcune...
3: Sottolineo che alcune tende sono rotte.
2: Certo, perché giustamente, come dicevamo prima, la tenda viene alzata e abbassata 5, 6, 7, 10 volte in una giornata. A casa tua...
3: Ma anche le porte delle aule.
2: Ma certo, ma certo.
3: Le porte, cioè,
2: pensate, allora, non è per criticare. Noi, essendo sede di seggio, qui, in questo plesso, quando ci sono le votazioni...
3: Un disastro.
2: No, riusciamo...
3: È una confusione unica.
2: No, riusciamo ad avere qualche lavoretto in più... Perché le porte delle classi sedi di seggio devono chiudere? Si devono chiudere a chiave. E quindi, se in quel periodo viene riscontrato che la porta non funziona, allora ce la sistemano. I bagni, se c'è qualcosa che non funziona, te ne sistemano uno. O quelli maschili o quelli femminili. Gli altri vengono chiusi. Questo perché? Perché non ci sono soldi, non c'è budget per poter affrontare queste spese. E ultimamente, grazie ai fondi del PNRR, alcune scuole anche vicino a noi sono riuscite ad avere gli infissi nuovi. Noi speriamo che nel prossimo giro una delle nostre scuole, che è l'Anna Frank, che è qui proprio di fronte alla finestra del nostro studio, è stata rifatta la facciata, sono stati rifatti gli infissi, sono stati rifatti i bagni, e ancora stanno facendo qualche lavoretto, quindi ha una visione sia esterna che interna totalmente diversa. Ma è abbastanza evidente che se semplicemente andassimo a sostituire gli infissi c'è anche un notevole risparmio economico, perché consumiamo meno di termosifoni, c'è una dispersione di calore molto, ma molto minore, ok?
1: Cosa ne pensa della richiesta di avere maggiore attenzione ai servizi igienici, alla loro gestione, come la carta igienica nei bagni o la questione dei bagni spesso rotti?
2: Ecco, è la domanda che si ricollega a quella di prima. Ecco, continuiamo con la stessa risposta. Anche lì noi riusciamo a comprare la carta igienica, ecco. Vorrei fare polemiche, però è anche vero che quando alcuni ragazzi utilizzano il rotolo va a finire all'interno della turca tutto così com'è, cioè ci sono anche molti ragazzi che sprecano.
3: Certo.
2: Quello è una questione anche di educazione, perché non credo che a
3: buon
2: casa
3: senso.
2: È buon senso, no? Poi è abbastanza evidente che non basta mai per tutti, solo qui dentro siamo quasi 500.
1: Certo.
2: Siamo quasi 500.
3: Quindi tu pensa quanti rotoli di carta igienica ci vorrebbero.
2: Esatto, quindi è anche lì. Io o Rebecca che va in bagno, apriamo la porta con molta cautela, la chiudiamo con molta cautela, ma c'è qualcun altro, brava, che sbatte, tira il calcio. Quindi bisogna anche sensibilizzare i nostri alunni a una maggiore responsabilità civile, ecco.
1: Assolutamente. Molte studentesse hanno chiesto se sarebbe possibile introdurre iniziative come un box assorbenti gratuiti nei bagni delle studentesse.
2: Sarebbe una bellissima cosa, Rebecca. Il problema è siamo sempre lì al finanziamento di questi interventi, che potrebbe, dice, costa nulla, ma in realtà è un costo abbastanza sostenuto, perché devi comunque dotare tutti i bagni femminili dei nostri plessi di un dispenser.
1: Certamente.
2: Ed è un costo che in questo momento, con i fondi che arrivano alla scuola, non possiamo permetterci.
1: Sì.
2: Però è un'idea che si può portare avanti anche negli anni futuri. Tu molto probabilmente, ecco, ma questo non si sa se perché Rebecca, come tu sai, Giovanni fa la terza.
3: Certo.
2: Quindi teoricamente
3: il podcast della classe terza B.
2: Esatto, teoricamente dovrebbe
1: teoricamente
2: sostenere l'esame finale, eccetera, eccetera, e poi andare alle scuole superiori.
3: Le stavo chiedendo la sua materia preferita prima, ma poi sei arrivato tu.
2: E secondo me ha detto italiano.
3: No, non ha detto
1: assolutamente nessuna.
2: Ah, ecco.
3: Ammazza, oh.
2: Cioè proprio non voleva non voleva dispiacere nessuno.
3: No, infatti
2: dei suoi docenti.
3: Direi a questo punto meglio così.
2: Meglio così, cioè, no, poi altrimenti dici musica. No, perché musica?
3: Musica. Poi io, poi no. Il professor Macri si inorgoglisce, io mi offendo.
2: Cioè, punto, capito? Anche se io non sono un suo docente diretto, è come del resto tu, però sai com'è. E quindi Rebecca, ritornando al nocciolo della domanda, il problema sostanzialmente è un pochino economico, però voi come studenti, fra tutti i progetti che facciamo, potete richiedere questa cosa.
1: Assolutamente. Ricollegandoci un po' a tutte le domande, lei cosa consiglierebbe agli studenti per migliorare la vita scolastica?
2: Che domanda?
3: Un domandone.
2: Mi ha spiazzato proprio. Cosa consiglio io per migliorare la vita scolastica? Intanto una cosa che potremmo fare tutti, voi migliorate la vita scolastica e noi miglioriamo quella lavorativa, specialmente quando si fanno quei lavori d'ufficio, eliminare questo affare che ho in mano, il cellulare. Perché siamo distratti dal cellulare, infatti è stato vietato per legge, quindi voi non potete portarlo, quindi incominciamo, perché il pensiero, secondo me, poi posso anche sbagliare, spero di sbagliare, il pensiero durante l'arco della mattinata, Rebecca correggimi se sbaglio, quante volte vi va sulle arrivate il messaggino, chissà se c'è un reel su Instagram,
3: un TikTok,
2: chissà c'è un nuovo TikTok, chissà se su Facebook, che forse è la cosa più vecchia.
3: Facebook,
2: vedi, infatti,
3: è superato.
1: Già da un bel pezzo.
2: Vedi quanto sono vecchio io, eh.
3: Non lo volevo dire, mi sono contenuto.
2: No, ma puoi dirlo, Giovanni, intanto non ti preoccupare, sai che...
3: No.
2: Non ci sono problemi, lo so di essere un pochino datato da questo punto di vista, però vabbè.
3: Devi farti anche tu l'Instagram, comunque.
1: Assolutamente.
2: No, attenzione, io ho realizzato con le mie, diciamo, generalità l'account Instagram della Web Radio,
3: che vi invitiamo a seguire, RDF Radio.
2: Esatto.
3: Anche lì per rimanere aggiornati sui podcast che facciamo.
2: Che la cosa più bella che non gestisco, perché risiede sul mio telefono, ma in realtà lo gestisce la redazione nel direttore editoriale, il vice direttore editoriale, che è il dottor qui presente Giovanni Petroni.
1: Assolutamente.
2: Hai capito? Io risiede solo sul mio telefono, quindi come
3: a,
2: mi
3: te arriva, a te arriva nella tua storia di Facebook.
2: Sì, a me io non ho capito.
3: In automatico. Tu non ti preoccupa.
2: Cosa hai combinato, diciamo, sul mio telefono? Vabbè, ma fa niente. L'importante è che tanto sono cose tutte che si possono tranquillamente fare. E quindi niente, migliorare l'attenzione. Intanto eliminiamo il cellulare dalla vita scolastica.
1: Ah, ricollegandomi a questo, penso anch'io che sia sbagliato utilizzare i telefoni a scuola, anche perché uno dei principali, delle principali problematiche dei social tipo TikTok è che, essendo che un video dura 15 secondi, tu quei 15 secondi hai d'attenzione, quindi la tua attenzione poi si concentra tutta in quei 15 secondi. Qui, se dovessi venire a scuola e stare attento 2-3 ore, sarebbe impossibile.
2: Sì, diciamo che i social in generale concentrano la tua attenzione in micro tempo, e quindi anche nello studio poi noi non riusciamo più ad essere concentrati, perché sì, va bene oggi che siamo alle scuole secondarie di primo grado, e quindi il tempo d'attenzione è quello. Ma quando cominciamo ad andare alle superiori, è lì l'attenzione deve essere maggiore. E poi, se dovessimo andare all'università, che è una cosa che ormai, se non facciamo, noi siamo rovinati, perché non abbiamo sbocchi nel futuro mondo del lavoro.
1: Sì, sì, certamente.
2: Cioè, con la licenza media ormai fai più niente. Cioè, una volta per fare alcuni lavori bastava la quinta elementare.
3: Mia nonna, la sarta, la quinta elementare.
2: Quinta elementare. Ma addirittura io, come tantissimi dei nostri radioascoltatori, hanno fatto l'esame anche in seconda elementare. Io feci l'esame in seconda elementare, in quinta elementare, in terza media. Voi invece arrivate oggi con il primo esame in terza media.
1: Sì. Arriviamo al clou di questo episodio, alla domanda un po' più piccante.
2: Mi siedo. Domanda picca, mi siedo. Cioè, non abbiamo ancora. Rischio di svenire. Mi tengo. Tengo.
3: Qui ricordiamo che nel frattempo sono 48.000 gradi qui dentro.
2: Sì, questo è un altro problema che noi abbiamo del nostro studio, che è collocato al quarto piano. E dove il sole picchia dalle 9 del mattino fino alle 4 del pomeriggio.
3: Assolutamente.
2: E quindi è un forno quasi
3: crematorio
2: quasi. Quindi, se ci dovesse essere qualcuno
3: che vuole donarci un climatizzatore,
2: sì,
3: un mini ventilatore,
2: pensa che non ci hanno donato nemmeno tre sgabelli,
3: quelli famosi che stanno lì nel carrello.
2: Stanno lì, ma nessuno. Vabbè, pazienza.
1: La famosa domanda è: quali sono, secondo lei, le principali criticità della nostra scuola?
3: Ma intendi, scusami, Plesso Bernardo Chiara?
1: Assolutamente.
2: Plesso Bernardo Chiara. Allora, rispondo di cuore.
3: Di petto. Più che di cuore, rispondi di petto.
2: Di petto.
3: Sii sincero.
2: Devo essere sincero?
3: Sì.
2: Allora, la scuola idilliaca non esiste da nessuna parte. Anche noi nel nostro piccolo abbiamo le nostre pecche, i nostri problemi, ma cerchiamo sempre di essere tutti insieme, uniti nel risolverli. E quindi dico che è vero, problemi ce ne stanno, ma ce ne stanno tutti i giorni, ma facciamo squadra per risolverli, e dove non riusciamo noi chiediamo aiuto al nostro dirigente. Quindi cerchiamo sempre di risolvere i problemi che quotidianamente vengono fuori, eh.
1: Bella risposta.
2: Ti è piaciuta?
1: Assolutamente.
2: Ma è così. È così, non mi sono inventato nulla, perché di cuore la domanda di cuore era: non abbiamo problemi, non siamo eccezionali. Non è così. Avrei detto una fesseria, avrei mentito sapendo di mentire. Quindi chi dice che nella propria scuola non ci sono problemi non è proprio così. Noi i problemi ce li abbiamo, ma facciamo squadra per risolverli tutti insieme.
1: Sì, e questa è stata l'ultima domanda, quindi ringrazio il professor Macri per essere stato qui con me.
2: E io, Rebecca, ringrazio te di essere stato il primo dei tuoi intervistati, mi fa piacere. Mi piacerebbe anche poi sapere chi sei il secondo, il terzo, il quarto.
3: Ma insomma, non possiamo rivelarlo il prossimo.
2: Rivelare,
1: lo dobbiamo rivelare?
3: Se vuoi sì, la trasmissione è tua.
1: Quindi nel prossimo episodio avremo tre professoresse.
2: Tre professoresse.
3: La vedo dura questa. Io, cioè tu mi lasci qui con tre professoresse.
2: E però attenzione, no? Tre professoresse abbiamo, tre microfoni nello studio, quindi abbiamo la necessità di microfonare altre due docenti.
3: Si alterneranno.
2: O si alterneranno,
1: esatto,
2: al
1: sì,
2: microfono.
1: Perché...
3: mi sposto io. Vediamo.
2: Perché tutte e tre insieme?
1: Perché abbiamo delle lettere anonime da alcuni studenti.
2: Lettere anonime? Ma le hai lette?
1: Sì, sì, sono tutte lette. Assolutamente.
2: Ok. Va bene, e vogliamo fare l'anticipazione come le fiction, sai quando la fiction finisce la sera, no? Finisce la fiction e poi ti danno l'anticipazione della puntata successiva. Qual è l'anticipazione? Chi sono questi nomi?
1: Quindi.
3: Rullo di tamburi.
2: Dobbiamo
3: un rullo di tamburi.
2: Sì, dobbiamo dotarci anche di questi effetti speciali, Giovanni.
3: Un rullo di tamburi.
2: Vai.
1: Quindi le tre professoresse che saranno con me nella prossima puntata di Voci di Corridoio sono la professoressa Ragni, la professoressa Moretti,
2: un clou proprio, cioè. Vai, e la terza?
1: E la professoressa Gattera.
2: Ah, quindi abbiamo...
3: E chi li sceglie? Chi li sceglie questi...
1: Quindi, ricordo che ho una pagina su Instagram che purtroppo è stata chiusa per vari problemi, ma che utilizzo ancora per il podcast, che si chiama Webbo Bernardo Chiara.
3: Come, scusa?
1: Webbo Bernardo Chiara.
2: Web Bernardo Chiara.
3: Interessante,
2: sì.
1: E ho chiesto agli studenti e alle studentesse... quali professoresse, professori avrebbero voluto qua con me, e ci sono stati questi tre nomi principalmente, e quindi
2: la prossima puntata è per le
3: faremo
2: future.
3: Sapere su Instagram, certo, il giorno, certo, e l'orario della puntata, perché okay, dobbiamo accordarci anche con i professori, capire un po',
2: sì, che abbiano tutte e tre l'ora buca nello stesso momento e che Rebecca non esca dalla classe sempre nella solita ora,
3: certo. Ah, bene.
2: Perché altrimenti ci perdiamo sempre alla stessa ora di matematica.
1: Matematica non è così importante,
2: è importantissima.
3: Rebecca, ti stai giocando la trasmissione.
2: Detta così. Quindi la prossima volta troveremo un'altra situazione, un'altra giornata.
3: Bene.
1: Bene.
3: Vuoi salutare i radioascoltatori?
1: Sì, grazie per aver ascoltato questa puntata di Voci di Corridoio. Spero che quello di oggi sia stato uno spunto per riflettere un po' sulla nostra vita scolastica e su tutto quello che la riguarda da vicino. Ci sentiamo alla prossima puntata con nuove storie, nuove idee e nuove voci della scuola. A presto!
3: Grazie a te, Rebecca. Un abbraccio a tutti.
2: Grazie a tutti voi.

0: Buongiorno a tutti, noi siamo i giuri del podcast e quest'oggi parleremo del colore naturale o sintetico e quale è meglio per i tessuti e se la moda inquina. Ora diamo la parola a Elisabetta.
1: Sono ecologici e non inquinano le acque di scarico e sono biodegradabili. E sono anallergici, ideali per pelli sensibili o bambini, riducendo il rischio di dermatiti, a differenza di quelli industriali che possono contenere piombo o formaldeide, e poi sono sicuri perché utilizzano ingredienti naturali come la curcuma, l'indigo e l'era per osse.
0: Ora diamo la parola a Nicolò.
2: Ci sono quelli meno resistenti? I colori possono sbiadire più rapidamente con lavaggi frequenti e luce solare. Il costo, la tintura naturale è spesso più costosa a causa della complessità del processo artigianale. Poi c'è la gamma colori che ha toni solitamente più tenui e meno brillanti rispetto ai sintetici.
0: Ora parliamo dei colori sintetici e parleremo dei vantaggi e ce li dirà Vincenzo.
3: Varietà e vivacità offrono una gamma cromatica infinita con colori accesi e brillanti. Solidità, maggiore resistenza ai lavaggi, alla luce e all'usura. Costo, decisamente più economici.
0: Ora passiamo la parola a Rebecca che ci dirà gli svantaggi dei colori sintetici.
4: Impatto ambientale, processo produttivo inquinante con scarichi contenenti metalli pesanti, rischi per salute, possono causare irritazioni o allergie in soggetti sensibili.
0: Dopo una serie di ipotesi abbiamo deciso quale scegliere e ora passiamo la parola a Elisabetta.
1: Per la sostenibilità i coloranti naturali sono la scelta migliore, specialmente su fibre naturali come cotone, lino, lana o seta. Per capi tecnici o da lavoro i coloranti sintetici sono superiori per resistenza, durabilità e vivacità dei colori e per i bambini e per le pelli sensibili si preferiscono sempre tessuti trattati con tinture naturali.
0: Dopo aver introdotto i colori sintetici naturali, adesso affronteremo un argomento molto importante. Perché la moda inquina? Passiamo la parola a Nicolò.
2: Consumo e inquinamento idrico. L'industria tessile è responsabile del 20% dell'inquinamento globale dell'acqua pulita, principalmente a causa dei processi di tintitura e finitura. Per produrre un singolo paio di jeans, ad esempio, possono servire fino a 7.000 o 10.000 litri d'acqua.
0: Ora passiamo la parola a Vincenzo.
5: Microplastiche. Ogni anno il lavaggio di capi sintetici rilascia circa 500.000 tonnellate di microfibre. Negli oceani l'equivalente di 50 miliardi di bottiglie di plastica.
0: Ora diamo la parola a Rebecca.
4: Rifiuti tessili. Circa l'85% dei tessuti prodotti finisce in discarica ogni anno. Si stima che ogni secondo l'equivalente di camion di vestiti venga bruciato o gettato in discarica.
0: Ora passiamo la parola a Elisabetta.
1: Per le emissioni di CO2, la produzione di fibre, la preparazione dei filati e i trasporti globali contribuiscono pesantemente all'impronta di carbonio del settore.
0: Cosa si può fare come consumatore? Diamo la parola a Nicolò.
2: Acquista meno e meglio. Prediligi capi di qualità che durano nel tempo, invece di cedere agli acquisti impulsivi del fast fashion.
0: Ora passiamo la parola a Vincenzo.
5: Scegli fibre sostenibili. Cerca materiali certificati come quelli con il marchio GOATS o fibre naturali biologiche.
0: Ora diamo la parola a Rebecca.

0: Secondo Hard Riciclo, usato o riparare i prodotti vestiti riduce drasticamente la domanda di nuova produzione.
1: Per concludere, un'ultima domanda. Come viene considerata l'industria della moda? Vediamo cosa ne pensa Elisabetta.
2: L'industria della moda è considerata una delle più inquinanti al mondo, responsabile di circa il 10% delle emissioni globali di gas serra. Questo impatto è superiore a quello di tutti i voli internazionali e delle spedizioni marittime messe insieme. Il problema principale risiede nel modello del fast fashion, che promuove una produzione massiccia di capi a basso costo destinati a durare poco.
1: Ringrazio tutti per aver accettato l'invito e grazie soprattutto ai nostri ascoltatori.

0: Cose del giorno.
1: Il pensiero è una luce leggera che mi vola intorno, una gialla farfalla che immagina un altro colore. La farfalla ci pensa e ripensa e così spunta un fiore.
2: Primo fiore che sporge nell'aria la testa bambina, e più pensa a quell'aria e più intorno diventa mattina.
3: Guarda giù la mattina e sorride alla terra campagna, e ci pensa e ripensa, e le cade una pioggia che bagna.

0: si vieni all'insù finché luccica un cielo d'estate.
1: Babbo cielo è un pensiero leone, lo sa cosa vuole, ci pensa una volta, poi apre la bocca e c'è il sole.

0: Umido bosco. Il pensiero del bosco si immagina un posto lontano.
1: È da un albero, un ramo ci pensa, allunga la mano.
2: Una foglia del ramo.

0: verde. In quel verde del mondo maturano cose più nuove. E la perla ora è un bruco che vive, ci pensa e si muove. No, sta fermo il pensiero. È una cosa che vola e che balla mentre bruco ci pensa e ripensa. È già una farfalla.
1: Dove sei stato, pensiero? La farfalla di vento.
2: Però ora che sei ritornato da quel tuo giro tondo lontano,
3: nel mio letto del mondo, io penso più piano, più piano.

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Buongiorno a tutti, noi siamo gli alunni della Bernardo Chiara, dalle classi seconda G, seconda H e terza H. Intervisteremo oggi Federica, Giulia ed Eleonora all'interno di un percorso di orientamento finalizzato a comprendere quali sono i percorsi da intraprendere per determinate professioni. Benvenute.
1: Grazie.
0: Ci potresti dire il suo lavoro in una parola?
2: Passione, perché la passione è quella che mi muove, che mi motiva a parlare con le persone, creare relazioni e far andare bene l'azienda.
3: Grazie.
4: Io direi dedizione, perché la dedizione è quella che serve per impegnarsi e continuare a imparare e soprattutto porre attenzione a tutto quello che avviene all'interno del mio lavoro.
5: Io direi pittoresco, perché come un bel quadro ha tutte le sue luci, le sue ombre, quindi anche nel nostro settore ci sono giornate piene di luce dedite al lavoro, giornate piene di ombre dove ci sono problematiche da risolvere, e quindi per me è un racchiudersi di tanti colori in un'unica realtà.
6: Dalla foga di incontrare le nostre ospiti ci siamo dimenticate di presentarle. Presentiamo come prima Giulia.
4: Ciao a tutti, io sono Giulia, ho 28 anni e sono un medico chirurgo estetico.
6: Poi presentiamo Federica.
5: Ciao a tutti, io sono Federica, ho 41 anni e lavoro nell'ambito della ristorazione da quando ne avevo 16.
6: Poi presentiamo Eleonora.
7: Ciao a tutti, io sono Eleonora, ho 41 anni e sono responsabile del personale in un'azienda metalmeccanica qui in provincia di Torino.
6: Grazie mille. Adesso ho una domanda per tutte e tre. Che percorso scolastico avete seguito?
4: Allora, io per riuscire poi a passare il test di medicina, in realtà avevo come obiettivo quello di riuscire a organizzare il mio lavoro in modo tale da avere il tempo a disposizione e riuscire a suddividerlo in base alla mole di lavoro da studiare. Per questo ho scelto il liceo classico, perché mi ha permesso di avere tantissima mole da studiare e riuscire a organizzarla in poco tempo.
5: Io sono Federica, ho iniziato il mio percorso studi scegliendo un istituto professionale, quindi ho scelto il percorso di ragioneria. Ma come ben vedete il mio percorso è stato cambiato poi nel corso degli anni e mi ha permesso invece di avvicinarmi al settore della ristorazione, perché trovavo un'ispirazione maggiore in quello che stavo facendo.
6: Grazie.
7: Io sono Eleonora e ricordo benissimo quando ho scelto terza media il mio percorso e non sapevo esattamente che cosa fare, perché non avevo idea di chi volevo diventare. E ho scelto il liceo scientifico perché mi sembrava potesse darmi più sbocchi verso il futuro. In realtà mi ha aiutato anche a capire che cosa non mi piaceva, la matematica, e infatti poi ho scelto un percorso più umanistico per l'università.
6: Grazie mille.
8: Ora faremo una domanda sola a Federica. Qual è stato il suo primo lavoro?
5: Allora, io ho iniziato all'età di 16 anni facendo dei piccoli lavoretti con mio papà, perché appunto mio papà aveva già una realtà consolidata nel mondo catering, e quindi per riuscire ad avere una paghetta settimanale che mi permettesse di fare qualche uscita con le amiche, il mio babbo decise di reclutarmi per qualche ora, facendomi partire poi dal lavoro più così impegnativo, se vogliamo, quindi che non era un lavoro stando dietro la scrivania o un lavoro di risposta al telefono, ma era un lavoro tutto manuale, quindi occupandosi di catering spesso e volentieri mi metteva a lavare i piatti, a lucidare le posate, quindi partendo proprio dall'ABC del percorso formativo di questo settore.
8: Grazie mille.
6: Ora faremo una domanda solo a Giulia. Qual è la parte più difficile del suo lavoro?
4: Sicuramente la parte più difficile come medico è riuscire ad avere pazienza, calma, tranquillità, senza vivere tutto con ansia o con la paura che possa succedere qualcosa o che tu possa non riuscire in qualcosa.
6: Grazie. Buongiorno, sono Paolo. E volevo fare questa domanda a Federica, la cuoca, e questa domanda appassiona molto a me perché è un lavoro che mi piace, e volevo chiedere: hai mai pensato di cambiare lavoro?
5: Allora, guarda, da quando ho iniziato sicuramente, proprio avendo cominciato con un settore completamente diverso, quindi aver studiato ragioneria e non essendomi approcciata a un settore alberghiero, ho pensato tante volte di cambiare. In realtà nel mio percorso lavorativo ho provato a cambiare, sono sincera, perché nel 2012 all'età di 28 anni avevo deciso di proseguire in un percorso marketing e dopo pochi mesi in questa realtà dove avrei dovuto occuparmi di marketing invece sono stata richiamata nel settore ristorazione, tant'è vero che mi sono ritrovata dietro il bancone di un bar anche qui in questa realtà dove era un enorme panificio, caffetteria. E quindi proprio lì ho capito che pur volendo cercare di costruire altro nella mia vita, di fare altro, il mio richiamo verso questa realtà era sempre lo stesso e quindi ho deciso di continuare poi e di aprire con mio marito diversi locali proprio nel settore caffetteria e cocktail bar.
6: Grazie, buona giornata.
0: Ora una domanda per Eleonora. Hai mai pensato di fallire al suo lavoro?
7: Io credo che potrei fallire tutti i giorni in qualcosa che mi metto in testa di fare, però credo che il più grosso fallimento sia non tentare. E poi dai fallimenti si imparano tante cose, dagli errori si può imparare. L'errore è l'unico modo per poter apprendere, quindi è meglio tentare e fallire piuttosto che non fare nulla.
6: Grazie.
1: Ciao, mi chiamo Rim e vorrei chiedere una domanda a Eleonora. Quali caratteristiche ricercate nella persona che volete assumere?
7: Ci sono due caratteristiche fondamentali che cerchiamo in qualsiasi ruolo stiamo cercando in azienda, qualsiasi mansione, dall'operaio all'impiegato, al manager. La curiosità, la voglia di imparare e l'impegno. Queste sono due caratteristiche che sono fondamentali in qualsiasi mansione, in qualsiasi lavoro e sono caratteristiche che ci accompagnano per la vita. Più abbiamo fame e voglia di scoprire, più cresciamo come persone, più maturiamo e più ci impegniamo e possiamo ottenere quello che desideriamo, realizzare i nostri desideri con impegno e curiosità. Questo vale per qualsiasi lavoro.
6: Grazie mille.
3: Grazie a tutti gli ospiti e buona giornata.
7: Grazie a voi.
5: Grazie a voi. Grazie.

0: buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Rizzi, ricetta.
2: No, no, aspetta, non è adesso.
0: No.
1: Se il buongiorno si vede dal parti, mattino, infatti. Ragazzi,
0: ho sbagliato già.
1: Siamo messi veramente male. Va bene, ricominciamo.
2: Ricomincio, dai, rifalla perché noi ti abbiamo dato fiducia. La sigla l'hai messa bene. Adesso devi iniziare.
0: Devo dire buongiorno e benvenuti, benvenute.
2: Stessa trasmissione e vecchi problemi. L'asta. Lo sgabello c'è.
0: Lo sgabello c'è, anche se non si vede, ma c'è.
1: C'è lo sgabello. Ma
0: sì.
1: Scusate, almeno possiamo salutare, possiamo dire che siamo in diretta, siamo ritornati.
0: Ah, dovevo dire questo. Non me lo ricordo.
2: Allora, ricomincia da capo.
0: Benvenuti, benvenute a RDF, radio del frastuono.
1: No.
0: No.
2: Radio del frastuono.
1: No, siamo a Radio Da Vinci
0: Frank.
1: Ecco,

0: Le nostre buone abitudini.
1: Quindi andiamo rigorosamente in
0: diretta.
1: Ecco,
0: l'ho preparato tutta l'estate questo.
1: Possiamo dire l'orario, sono le 15
0: e 00 è qualcosa.
1: E 02.
0: E 02.
2: Quella è la farina 00.
0: Quella è la farina, sì.
1: Ecco qua, allora,
0: che non c'è nella ricetta.
1: No, come inizio, diciamo, non c'è male, non è stato capace.
2: Esatto.
0: No,
2: noi gli abbiamo dato fiducia, ma ovviamente è stato fallimentare.
0: Ma mi avete messo un testo davanti.
2: Ma quello te l'ho spiegato prima, che cosa devi fare.
0: No, non me lo ricordo.
2: Il
0: più.
2: Nuovo gioco di quest'anno.
0: Il nuovo gioco di quest'anno.
1: Allora, intanto, per chi volesse scriverci, dire com'è andata l'estate, se hanno ascoltato le nostre repliche in differita, possono tranquillamente o chiamarci o scrivere un messaggino al 351 42 78 0 40 1. L'uno non c'è.
0: Non
2: scrivete l'uno senza
1: io alle volte mi domando e dico, ma perché arrivano pochi messaggi e non arriva niente? Cioè,
2: no, ma secondo me, allora, dato che siamo alla seconda stagione di A Modo Tuo, secondo me quest'anno partiremo col botto. Ho questa sensazione.
1: In che senso?
2: Nel senso che ci arriveranno più messaggi anche da varie parti del mondo. Stamattina c'è stato il nostro amico Michael di Gerusalemme,
0: Michael.
2: Che ci ha scritto, un nostro grande ascoltatore che ci ha scritto e ci ha un po' espresso la sua volontà di ascoltare la nostra trasmissione sui detti, sui modi di vivere, sui motti, proverbi italiani. Mm-hmm. E non sui frastuoni, insomma.
0: Ma anche ragione. Quindi, sono d'accordo totalmente con Michael.
1: Salutiamolo.
2: Michael,
0: ciao,
2: il nostro amico Michael. L'introduzione tua è finita, giusto?
0: È stata un disastro.
2: No, non è quella, quella è per dopo.
0: Non è questa.
2: Aspetta. Allora, direttore, iniziamo già col nuovo detto, col nuovo proverbio del giorno?
1: Io sono qui a completa disposizione vostra.
2: Allora, dato che siamo agli inizi, quale miglior proverbio per iniziare se non chi ben comincia è già a metà dell'opera? Quindi direi che più meglio di questo non c'è altro per cominciare. Poi la rubrica amorosa la spostiamo più avanti, verso la tredicesima, quattordicesima puntata, quella che piace, che piace tanto a Mimmo, dove Mimmo dà il meglio di sé.
0: Esatto.
2: Allora, il proverbio chi men comincia è già a metà dell'opera significa che iniziare un'attività o un progetto nel modo giusto e con il giusto impegno facilita enormemente il suo completamento, riducendo la fatica delle fasi successive. Il detto sottolinea l'importanza di superare l'inerzia iniziale. Mimmo, cos'è l'inerzia?
0: L'inerzia è un tipo di lavastoviglie.
2: Sì.
0: Di ultima generazione.
1: Sì.
0: AA00 più più.
1: Elettronica.
0: Risparmio energetico.
1: Aggetto d'inchiostro.
0: Aggetto d'inchiostro.
1: Sì. Comunque. Io posso intervenire.
2: Sì.
1: Perché volevo leggere il primo messaggio che è arrivato.
0: Ah, è già arrivato un messaggio.
1: Certo. Dice: stamattina vi ha scritto il vostro amico Michael e oggi il vostro amico Fabrizio. Oh. Grandi tutti per una grande stagione di amore.
2: Salutiamo Fabrizio.
0: Ciao, Fabrizio.
1: Un grandissimo abbraccio. Spero che tu stia lavorando in qualche scuola e quindi ti invitiamo a gemellarti con noi in queste puntate di A Modo Tuo.
2: Quindi, bella video call, noi possiamo fare tutto qui. E dicevo, il detto sottolinea l'importanza di superare l'inerzia, che non è una lavastoviglie iniziale, e di pianificare con cura i primi passi di un lavoro. Una volta impostata correttamente un'operazione, le difficoltà principali risultano superate e la parte restante del percorso appare più semplice e veloce. Ma prima di vedere la storia di questo detto, che è una storia molto curiosa, che parte dall'antichità, perché già i greci e i romani rivalutavano e sottolineavano l'importanza degli inizi, voglio chiedere a voi quanto per voi conta iniziare bene qualcosa, un'attività, un progetto, un lavoro. Noi che siamo pieni di progetti qui a non finire.
0: Ah, non me ne ero accorto. Di questo, no. Detto ciò, è sempre meglio iniziare bene. Questo l'ho detta giusta, giusto?
1: Sì, abbiamo.
0: Ed è peggio iniziare male.
1: Certo, abbiamo Grazia che comunque ci dice bentornati.
2: Grazie.

0: Salutiamo Grazia.
1: Sta ancora scrivendo, vediamo che cosa scrive. Man mano che andiamo avanti, io ve lo leggo. Ok?
0: Va bene.
1: No, tu non devi leggere, Mimmo.
0: Io no, io mi taccio. L'unica cosa è che vado un attimo a bere, che abbiamo il distributore dell'acqua finalmente.
1: No, non ce l'abbiamo ancora.
2: Ma non dovevano arrivare i distributori.
1: No, non apriamo ferite mai rimarginate. Però non mettiamo del sale proprio.
0: Non è. No, no, io intendevo quello della radio. Ecco.
2: Dovremmo fare comunque un programma tipo Belve, qualcosa del genere, in cui parliamo di questi problemi anche che la scuola ha.
1: Rocco, Mimmo e Giovanni, i tre moschettieri delle onde radio.
0: Questa è Grazia
1: che salutiamo, ringraziamo. Salutiamo anche la mamma di Grazia, perché so che sono insieme in questo momento.
2: Quindi, un caro saluto anche a lei.
0: Sì, io mi vergognerò poi anche con la mamma di Grazia di quello che dirò in questa trasmissione, però.
1: E meno male che non ti conosce.
0: Meno male. Sì.
2: Io chiedo al direttore cosa pensi dell'iniziare positivamente un'attività, un progetto, un
1: Lo posso chiedere a ChatGPT.
2: Ecco, questo non è sicuramente un buon modo per iniziare
0: una risposta.
1: Volevo fare il mimo di turno.
0: Ognuno ha le sue.
1: Ognuno ha le sue ragioni. Beh, no, penso comunque che effettivamente questo proverbio incarni effettivamente la mia volontà, perché quando tu inizi bene, effettivamente sei già a metà dell'opera e ti senti già portato in avanti, no? Verso la conclusione del progetto. Poi quanto lungo sia non ha importanza, però sei sulla strada giusta, sei in discesa e mai in salita.
0: Mi sono perso, ecco. Quanto lungo sia non ha importanza,
1: è la strada, il percorso.
2: Il percorso. Ma c'è qualche canzone che secondo te ben si adatta a questo detto?
1: Ma.
2: Ci pensiamo.
0: Ricominciamo
1: è di
2: Adriano Pappalardo
0: dei ricchi e poveri.
2: Non so se da casa, da chi ci sta ascoltando in giro per il mondo, ha qualche idea, diciamo, di brano. Potete anche scriverci al nostro numero di telefono, che Mimmo, prego, è il numero di telefono.
1: Dice lui da solo.
2: Sì,
1: eh?
2: Esatto.
0: 3-5-1 sicuro.
1: E qui
2: va bene.
0: 4-4 la dico con sicurezza, con decisione.
2: 4-4?
1: No, di 4 ce ne sto.
0: Stavo dando il mio numero di cellulare.
1: Così almeno qualcuno ti risponde.
0: Esatto.
1: Ti scrive e tu puoi rispondere.
0: Esatto, posso ricominciare a rispondere. Ecco, mettiamo. Non ho capito bene quello di.
2: Allora, guarda me, il nostro numero è
0: 3-5-1-4-2-2-5.
2: No,
0: è un 7 quello.
2: Aspetta,
0: 11
2: 3-5-1 4-2 7-8-0-4-0. Nel frattempo, sul mio schermo,
0: anche sul mio, sta accadendo
2: vedo
0: qualcosa.
2: Che sta accadendo qualcosa. E il nostro direttore, effettivamente, ci sta accontentando con questo brano di Adriano Pappalardo. Ricominciamo. Buon ascolto.
0: Mi potete ripetere? Vabbè, dopo. Andiamo, ascolto.
3: Sì. E lasciami gridare! Lasciami sfogare!

0: E questa era Ricominciamo di Adriano Pappalardo, brano bellissimo che vi abbiamo appena fatto ascoltare.
1: Ma... Buongiorno, ah, era la canzone questa?
0: No, non era la sigla, Mimmo.
1: Ah, ma
0: no,
1: hai detto
0: no,
1: ricompensavo.
0: No, era già, abbiamo già dato.
1: Ma non stiamo registrando, vabbè.
0: No. Ora siamo sempre in diretta, siamo tornati in diretta e torniamo al nostro momento serio.
2: Serio.
0: Perché poi ci saranno almeno una buona mezz'oretta di risate.
1: Arrivederci allora, chiamatemi fra mezz'ora, io vi saluto.
0: Come vi dicevo prima...
1: l'acqua.
0: Come vi dicevo prima, l'origine di questo concetto affonda le radici nel mondo classico. Il proverbio antico, già nella Grecia antica, filosofi come Platone e Aristotele citavano un detto simile attribuito a Esiodo, noto poeta antico, secondo cui l'inizio è la metà del tutto. La locuzione latina, nella cultura romana, il poeta Orazio ha immortalato il concetto nelle sue epistole, precisamente nel libro 1, epistola 2, rigo 40, con la famosa locuzione Dimidium facti qui cepit habet, traducibile letteralmente con chi comincia ha già compiuto la metà dell'opera. Nel corso dei secoli la massima è entrata a far parte della saggezza popolare della penisola.
2: Cioè, Mimmo, cioè, qui mi sembra che le maestranze calabresi, cioè coloro i quali vanno a costruire, che ne so, la Salerno-Reggio Calabria, la Centessa Ionica,
1: e quelle maestranze,
2: no?
1: Quelle ditte
2: lì, hanno iniziato e pensavano di essere già a metà dell'opera. Sì, hanno visto questo proverbio in modo errato, perché non siamo nemmeno all'inizio.
0: Ma
2: non
0: io comunque l'ho percorso abbastanza di recente, la Salerno-Reggio Calabria mi sembrava messa bene.
1: È partito nel 2007 ed è arrivato di recente.
2: Sì, di recente.
1: No, era, non era.
2: Ma tu lo sai, ora, ma aprendo una parentesi e poi la chiudiamo subito, no? Perché ci facciamo del male da soli. Sai quando è incominciata la costruzione della Salerno-Reggio Calabria?
0: Avanti Cristo.
2: Nel 1969.
1: Addirittura.
0: È nata un'altra persona importante nel 1969.
2: Esatto, proprio lui.
0: È qui tra noi.
2: Proprio lui. È nata.
0: È il direttore.
1: Ah, è il direttore.
2: Sì, sì, sì.
0: Così il suo abbiamo... cartellino è il 69.
2: Così. Abbiamo svelato anche
1: anche il signor Ginori è nato nel 69. Lui faceva i piatti. Fa i piatti. Si fa dei piatti bellissimi.
0: Lava i piatti.
1: No. Li fa, ve lo giuro. Cioè, sì.
2: Grazie per i piatti, perché avresti potuto dire qualcos'altro su no. Ginori, Pozzi, Ginori.
1: No.
2: Basta,
1: no,
2: andiamo avanti.
1: Finito.
2: Basta.
0: Allora, vediamo però di entrare nel vivo proprio con l'epistola 2 del libro 1 di Orazio, che sarà il fulcro del nostro discorso. In questa epistola, il verso 40 si inserisce nel ragionamento con cui Orazio invita Mecenate, che è il destinatario, a dedicarsi seriamente alla ricerca della saggezza. Nei versi precedenti Orazio paragonava la cura dell'anima alla cura del corpo. Se qualcosa danneggia l'occhio, cerchiamo subito di eliminarlo. Allo stesso modo, se qualcosa danneggia l'animo, non bisogna rimandare la cura. Il problema dell'uomo è infatti, e dico ancora oggi, la tendenza a rimandare continuamente il momento di cambiare vita. Subito dopo, Orazio sviluppa l'immagine del contadino che aspetta che il fiume si prosciughi prima di attraversarlo. Il fiume però continua a scorrere. Allo stesso modo, chi rimanda continuamente il momento di vivere bene rischia di aspettare per sempre. Il messaggio è quindi questo: non aspettare condizioni perfette per iniziare a migliorare te stesso. Il verso è particolarmente efficace perché presenta una struttura molto concisa e sentenziosa. La prima parte contiene una sorta di massima, facilmente memorizzabile. Nella seconda parte troviamo due imperativi, sapere aude e incipe. Il primo invita al coraggio intellettuale e morale, il secondo trasforma l'esortazione in un'azione concreta, dal verbo audeo, che appunto in latino significa osare. In sintesi, il passo esprime uno dei temi centrali delle epistole di Orazio, la ricerca... Che succede?
1: No, mi preoccupavo.
2: Sta giocando con l'asso.
0: Lo vedo già inquieto.
1: Le pistole di Orazio.
0: Non le pistole.
1: No, no,
0: no, le pistole. Ah, no, no, no, non aveva il porto d'armi.
1: Ah, no, no, no,
2: tutta
1: non
2: l'altra roba. Ah, no. Tutta l'altra roba. Ma no, il no, computer no, davanti. Non puoi digitare.
1: Mi viene il mal di mare. No, perché non ho una tastiera.
2: Non ha... Ah, non ho una tastiera.
1: Posso spegnere proprio il monitor?
0: No, lo no, io no, l'ho acceso apposta, proprio per disorientarmi.
2: Guarda, no, no, ma ora glielo scrivo. Gli scrivo che cos'è.
0: Le pistole.
2: Sì, di che cosa stiamo parlando.
0: Ok.
1: La pistola.
0: Il passo esprime uno dei temi centrali delle pistole di Orazio, la ricerca della saggezza e dell'equilibrio interiore, quello che soprattutto a cui Mimmo punta. La filosofia non deve rimanere una teoria astratta, bisogna iniziare concretamente a cambiare il proprio modo di vivere, senza rimandare. Le pistole sono infatti caratterizzate da un tono personale e riflessivo, con una forte attenzione al perfezionamento morale dell'individuo, che è un po' quello a cui noi tutti dobbiamo tendere, giusto?
2: Pensa,
0: sì, perfezionamento morale.
1: Morale.
0: Prego, a te la parola.
2: Sì, sì, sì. Parti dal
0: perfezionamento morale.
2: Dall'inizio.
0: Non è quello che è scritto lì.
1: No, ah, no, quindi non devo dire taglia fine la seola.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, quella è adesso, adesso svegliamo che cos'è. Poi, quello che hai in mano.
2: Ma che una ricetta
0: adesso lo spiego. Sì, okay. È la nuova rubrica che ho pensato per Mimmo. Quest'anno non facciamo le parole misteriose, facciamo le ricette misteriose.
2: Ah, nel senso che come le declamerà lui non capiamo
1: esatto, totalmente.
0: Quindi diventa ancora più complicato per i nostri radioascoltatori.
2: Ci sono già arrivato da solo. Ok, okay, grazie.
1: Ok, quindi
0: aspetta. Prima domani, che cos'è il perfezionamento morale?
1: Ecco. Ah, il perfezionamento morale, vengono affrontati i canoni della creazione artistica, giusto?
2: Ma guarda, allora, se vuoi, leggi, ho dato un aiuto.
0: Ti ho dato un aiuto.
1: I concetti chiave del perfezionamento morale è l'esercizio della virtù, la coerenza interiore, il dovere, l'intenzione, la causa, l'effetto, la dimensione comunitaria.
0: No, la causa e l'effetto non c'è.
1: Non c'è la causa e l'effetto.
2: L'aggiunta, no, era un'aggiunta.
0: Una licenza poetica.
2: Sì, molto poetica.
1: E basta, punto, è questo.
2: No, ma puoi andare ancora. Vuoi che... C'è anche scritto qualcos'altro, no?
1: Sì,
0: ma in indiano come si dice perfezionamento
1: morale? Il perfezionamento
0: morale
1: è un processo paracatiche pa e interiore a tapere che a raccatiche pa allineare le proprie azioni, pensieri, proprio carattere, bene e della virtù.
2: Cioè, sono due cose che non riesco. Cioè, scusatemi, non è che voglio intervenire.
0: Io sono rassegnato.
2: No, ma d'accordo che la sua velocità di espressione nella sua lingua madre è eccelsa, nel senso che va come un treno, no? un intercity, ma l'intercalare della lingua italiana, che c'entra? Ci sono delle parole italiane.
0: Sì, non ho capito.
1: No, no, dovete spiegarmi prima cos'è un intercalare, poi
0: cercare, intercalare.
1: A parte questo... Vabbè, l'ho spiegato bene cos'è il perfezionamento morale.
0: Ma tu pensi di tendere al perfezionamento morale?
1: Ma sì, io diciamo una via di mezzo. Una via di mezzo. Sì, sì, sì, sto nel mezzo.
2: Vuoi spiegare gentilmente ai nostri radioascoltatori che cosa significa intercalare?
1: Intercalare, vabbè, come risaputo, è una parola arricchita che espressione breve che fa inserita a caricata che...
0: Ma per gli spettatori perché ride?
1: Del sud-est asiatico o per quelli del...
2: No, italiano. Calcola che il nostro amico che ci sta seguendo dall'Israele
1: ci ha proprio...
2: Lui capisce l'italiano.
1: Okay,
2: no, lo puoi spiegare in italiano, lui lo capisce.
1: Ok. Definizione, scopo, impatto. Esempi comuni, suoni di riempimento. Parole a verbi, cioè praticamente diciamo tipo insomma appunto. Se desideri approfondire posso dirti come fare per eliminarli quando parli in pubblico o analizzare l'uso di un intercalare specifico. Vuoi saperne di più?
2: Ma da dove l'ha presa sta roba?
1: Non lo so. Cioè... Ecco, sono cose che mi fate leggere voi. Io mica... scusa, io seguo voi, seguo.
2: No, e la colpa è sempre nostra, sta a guardare.
1: Scusate.
2: Vabbè, io... Vabbè, non ho parole, Giovanni. Non ho parole.
1: Giovanni le ha perse.
0: Allora, io, se siamo d'accordo, lo farei iniziare con questa nuova rubrica. Questa rubrica si chiama Le ricette di Mimmo. Allora, adesso
1: anche lo sapevo, l'ho scoperto in questo
0: adesso
1: momento.
0: Adesso Mimmo leggerà questa ricetta senza dirci la regione di provenienza. Okay. Voi da casa, mandandoci sempre un messaggio al... Prego Mimmo, numero di telefono?
1: 351
0: sì.
1: 4560
0: No,
2: questa è Radio Papuasia.
1: Radio sì. Papua, mentre la nostra... Aspetta, che forse me lo ricordo.
2: Vediamo.
1: Forse me lo ricordo, aspetta. Ma per la prima volta... 351
0: sì. Vai, giusto.
1: 42
0: giusto.
1: 78
2: sì.
1: 040
2: sì.
1: 1
2: no, no, l'uno
1: senza
2: c'è.
1: L'uno.
2: Ah, l'uno
1: non c'è l'uno.
2: Ripetilo senza l'uno.
1: Lo ripeto, 351 42 78 040.
2: Basta, perché l'uno c'è, ma è prima.
1: Dove?
2: E dopo il 5.
1: Ah, quello è l'uno, non 3, me ne ero mai 5, non l'avevo 1. Mai capito.
2: Ok, okay. Allora, 351 42 78 040.
1: Sì.
0: Ora, yes. in radio ascolto mondiale, Mimmo declamerà questa ricetta nel dialetto ufficiale. Ricetta depositata alla Camera di Commercio. Quindi mi raccomando, Mimmo, è un momento molto solenne.
1: Sì.
0: Storico. Cerca di incarnare il personaggio.
1: Sì.
0: Bene. È il tuo momento.
1: Qual è il personaggio?
0: Il tuo.
1: Vabbè, ricetta di Risi e Bisi.
0: Risi e Bisi.
2: Scusate la mia ignoranza, eh.
0: Sì.
2: Mimmo. Ah. Che cos'è Risi e Bisi?
0: Cioè, no, e non lo può dire.
1: Meno male che mi ha salvato, perché non lo so.
0: Il gioco inizia adesso.
2: Ah, Risi e Bisi è la ricetta.
0: Sì, la ricetta di Risi e Bisi. La ricetta sarà retta tutta in dialetto veneto.
2: Ah, dialetto veneto. Risi e Bisi.
1: Di cui ho anche un diploma. Preso,
2: sì, sì, preso su Cepu.
1: Su Cepu. Allora, i Risi e Bisi, IXE, un piatto tipico della tradizione veneta. Buon, semplice e pieno di gusto. Ingredienti: 300 g di riso.
0: 300 g.
1: G cos'è?
0: Ma G come il 5G.
2: 5G.
1: 300 g. Di riso. Fidati, 500 g di bisi freschi o surgelai.
2: Surgelai.
1: Una seola. Che poi qua si potrebbe discutere a lungo su questa cosa. 50 g di pancetta facoltativa, tra parentesi.
2: Ah, nel senso che se la vuoi la metti, sì, altrimenti no. Ok.
1: Un litro del brodo di verdure, 30 g di butirio. 50 g di formaggio grana agata, olio d'oliva extra vergine.
2: E questo l'ho capito.
0: Questo lo sappiamo.
2: Olio d'oliva extra vergine, vai.
1: Per forza. Sal e pepare quanto basta.
2: Classica nelle ricette. Sale e pepe quanto
0: sì,
2: basta.
0: Sì.
2: Vai, vai.
0: QB.
1: Presemolo, trita e preparasson. Preparasson è l'ingrediente più importante, secondo me.
0: Preparasson è il titolo di quello che
1: io pensavo fosse un ingrediente. No. Il classico preparasson, detto no. Taglia fin la seola e farla soffregare pian pian con un fio d'olio i sette vol con la pancetta. Zonta in bisi e lascia cucinare per 5 minuti. Butta dentro il riso e tostalo per un paio di minuti. Versa il brodo un poco per volta, mescolando finché il riso sia ben cotto e fia cremoso. A fuoco spento, zonta il butiro e il formaggio grana e mantegna ben. Sprazzi un fia de presemolo trita, sembra un mio amico di Natile che parlano esattamente così, e servi caldo. Buon appetito, come si dice in Veneto, piatto caldo, pensa contenta.
2: Scusate, a uno passa l'appetito, eh.
0: Comunque abbiamo svelato la regione che è il Veneto.
2: Quindi
0: il gioco è fallito.
2: È già fallito.
1: Esatto, ma si capiva, secondo me si capiva perché l'ho interpretato.
0: Il gioco è già fallito.
2: Cioè, come prima puntata, primo gioco, noi
1: abbiamo fallito il gioco.
0: E quindi, questa non era mai neanche,
1: preparata.
0: È stato tutto voluto perché poi volevo che la figuraccia la facesse lui.
1: Ecco, vedi, lui mi ha indotto a fare la figuraccia e non era neanche preparata.
2: No. Era spontanea.
1: Era spontanea.
2: Quindi ti vengono.
0: Volevamo
2: spontanea.
0: Vedere Beh. Se fossi attento. Ma
1: appunto,
0: purtroppo,
1: appunto.
2: E visto che abbiamo, come dire, svelato la regione, fortunata, okay, e il gioco consisteva appunto nel comprendere, capire
0: la regione.
2: La regione. Uh-huh. Io non ho capito una cosa, Mimmo.
1: Neanche io nulla di tutto quello che ci siamo detti.
2: No, riso l'avevo compreso e bisi che non ho capito cosa.
0: Cosa sono i bisi?
1: I bisi sono un piatto tipico pugliese.
0: No, no, siamo in Veneto.
1: Siamo in Veneto.
0: Salutiamo gli amici veneti, per favore. Sì. Dato che abbiamo letto in maniera solenne la ricetta depositata alla Camera di Commercio.
1: Sì.
2: Gentilmente perdonatelo perché non sa quello che dice.
0: Scusate.
2: Avanti, che cosa sono i bisi?
1: I bisi sono dei tipo dei cipollotti, però veneti.
0: No,
1: no,
0: no. Cosa sono i bisi? Vediamo se da casa riuscite.
1: Ecco.
0: Questa sarà la parola misteriosa, cioè, di oggi.
1: I bisi. Non stiamo improvvisando nulla, è tutto progettato.
0: Cosa sono i bisi?
2: Se c'è
0: qualche veneto all'ascolto.
1: O qualche umbro con Google.
0: Qualche umbro?
2: Perché gli umbri?
0: Perché le regioni italiane, proprio l'Umbria, abbiamo la
1: Basilicata.
2: La Val d'Aosta.
1: Ah, Val d'Aosta. Quella
2: la
1: che
2: Liguria.
1: Vi piace, una, il Piemonte, la Sicilia.
2: L'ho già detta.
0: Ma secondo, andando a senso, i bisi, secondo te che cosa sono? Se non sono cipollotti, non sono...
1: Allora, chiaramente dei pomodori secchi, secondo me.
2: Io ho detto funghi.
0: Non sono funghi. Né pomodori secchi né funghi.
2: Ma il gioco lo stiamo facendo tra di noi?
1: Secondo me sì.
0: Devono...
1: Abbiamo dimenticato il senso del programma.
2: Sì, per forza. Dopo mesi che non ci sei davanti a un microfono.
1: Questo...
0: Allora. Ma adesso veniamo... torniamo a noi. Mettiamo un brano prima di passare alla seconda parte, che è la parte artistica. Oggi non c'è con noi un ospite speciale, però incarnerò io
1: il
0: suo ruolo.
2: No.
0: Quindi la parte artistica
2: mi preoccupa.
0: Espongo
2: e questo
0: io.
2: Mi preoccupa.
0: Vedremo.
2: Tanto.
1: Sì, ma io adesso metto.
0: Saremo catapultati davanti a un'opera d'arte straordinaria, un'opera di Gustave Courbet. Artista francese.
1: Ah, l'elettrauto qui dietro. No.
2: Secondo me ci conviene scendere dallo sgabello.
1: Ah, pensavo andare al bar.
0: Siete dovete ricordarvi che questo programma sarebbe morto senza questa preparazione.
1: Questo assolutamente sì. Ognuno fa il suo in questo programma. C'è un lavoro dietro. Basta, mi taccio.
2: No, va bene.
1: Canzoni.
2: No, aspetta che ci stanno scrivendo. Sì, ci stanno scrivendo. Allora attendiamo di leggere il messaggino. Salutiamo naturalmente, perché so già chi è.
1: Ah.
2: So già chi è, perché man mano noi registriamo anche i nomi, almeno sappiamo. Guardi tu,
0: i nomi,
2: Giovanni.
0: Chi è?
1: Ma perché vede solo lui? Lui ci proietta.
0: Ma non vedo manco io.
1: Allora. Quindi questi monitor sono finti.
2: Allora, i monitor ci sono. Tu guardi la regia centrale,
1: okay.
2: Cioè quello che avviene musicalmente parlando.
0: Ma hanno provato a dare la risposta?
2: No, non hanno provato a dare la risposta. Ma ciao a tutti, ben trovate. Un saluto da Beri.
0: Ah, ho già capito chi è.
1: Anch'io a questo
2: chi
1: punto.
2: Chi è Mimmo?
1: È la cugina di quel signore che ha vinto la lavastoviglie dell'ultimo concorso, no?
2: Chi ha vinto la lavastoviglie dell'ultimo concorso? Cioè, noi abbiamo fatto un concorso con in premio la lavastoviglie.
1: Ah, no, non eravamo noi.
2: Ma non è che tu. Ma che vai in altre radio e in altre cose.
0: Allora, il premio per chi indovina che cosa sono i bisi è una lavastoviglie
2: pagata da Mimmo.
0: Pagata dalla tredicesima di Mimmo.
1: Dalla quattordicesima.
2: No,
1: che
2: non
1: esiste
2: per noi.
1: Appunto per questo, con quella.
2: Allora, bene, ci sto.
0: Ci sta.
2: Coloro i quali riuscissero a tutti e non uno,
0: tutti
2: coloro i quali riuscissero a indovinare la parola bisi, detto proprio così,
0: bisi.
2: Allora in palio c'è
1: una
2: lavastoviglie,
1: poi una mountain bike pure,
2: una lavastoviglia elettronica tutta
0: di ultima generazione.
1: Ah, più BB.
0: Potete anche mettervi voi stessi dentro, uscite lucidati.
1: Sì, l'ho fatto.
2: E brillantati.
1: Vi asciuga.
0: Effetto brillantina proprio sui capelli.
2: Senti, nel frattempo, no? Siccome
0: dobbiamo ascoltare un brano.
2: Ascoltiamo un brano, l'ho scelto io il brano.
0: Ah, ma è uno dei nostri.
2: L'ho scelto io.
0: L'hai scelto tu.
2: L'ho scelto io e quest'estate era stato uno dei brani che ho ascoltato tanto. È il brano che qualcuno voleva rovinarmi, perché tu non sai la storia, ma
1: no.
2: Allora, questo brano scritto così,
0: io la conosco molto, questa storia,
2: sì, molto velocemente, d'impulso, poi l'ho consegnato al mio paroliere di fiducia.
1: Signore
2: che ti trovi di fronte. Mogol dei poveri.
1: Petrol.
2: Bella questa.
0: Sembra il nome di un benzinaio.
2: Esatto, Petrol, il nome del benzinaio. E allora praticamente me l'aveva stravolto. Una parola dovevi cambiare, una parola.
3: Però poi te l'ho ripreso, dai.
1: Sì, no, ma è bello che l'avete raccontata solo 81 volte in radio, no,
0: questa
1: cosa.
0: Storia l'abbiamo già
1: raccontata. No, però a me fa piacere.
0: Però magari chi si trova per la prima volta tra di noi non lo sa.
1: Non lo sa,
0: quindi noi lo ripetiamo.
1: Giusto.
2: E quindi io ascoltiamoci questa
1: no, come quando
2: va
1: avanti.
2: Vabbè. Parla piano.
1: Comanda.

0: questa era Quando il cuore parla piano.
1: Bellissimo, brano, bellissimo brano.
0: Brano straordinario. Io l'ho scritto solo una parola di questo, quella che ho cambiato.
1: Quello che ha cambiato, è, che ho cambiato. Però era la parola giusta nel punto giusto al momento giusto.
2: Tipo Bisi dopo ricetta di Elise Bisi.
1: Sì.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Per forza.
0: Ma nel frattempo io ho visto che Mimmo è andato un attimo in laboratorio di informatica a ricercare cosa sono i Bisi. Prego Mimmo.
2: I Bisi non si può dire cosa sono, lo devono indovinare per vincere la...
0: Ma tu lo sai.
2: Benissimo, ma non ve lo dirò mai.
0: Hai fatto anche una tesi di laurea sui Bisi.
2: Ah, giusto, ecco, il laboratorio di informatica era un messaggio subliminale, era good start, self the
0: No,
2: battle.
0: No, questa era un'altra parte, aspetta.
2: Un'altra cosa, aspetta, non un'altra ho capito cosa. Nulla.
0: No, adesso ti spiego quello che dovrai fare. Come ma nel frattempo torniamo alla parte seria.
2: Arrivederci, bene. Ci vediamo
1: Ciao,
2: dopo,
1: Mimmo.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno a tutti.
0: Immaginiamo di entrare nello studio di Gustave Courbet. Davanti a noi non c'è semplicemente un pittore intento a dipingere. C'è un intero mondo. A sinistra troviamo figure appartenenti alla realtà sociale del tempo. A destra amici, intellettuali e personaggi vicini all'artista. Al centro invece c'è Courbet, intento a dipingere un paesaggio. Ed è proprio qui che possiamo collegarci a Orazio. Chi ha iniziato ha già fatto metà dell'opera. Courbet sembra trasformare questa idea in un'immagine. Il quadro che sta dipingendo al centro non è soltanto un dipinto dentro il dipinto, è il simbolo dell'atto stesso del creare. L'artista ha davanti a sé una tela ancora incompleta, ma il processo è già iniziato. Il primo gesto, il primo segno ha già trasformato una superficie vuota in qualcosa che prima non esisteva. La cosa più affascinante è che Courbet non rappresenta solamente un artista al lavoro, ma sembra chiedere allo spettatore: quando comincia davvero un'opera? Quando viene tracciata la prima pennellata? Quando nasce l'idea? Quando l'artista decide di non rimandare più? E io, in quanto autore, insieme a Rocco, il direttore, mi pongo spesso queste domande, perché poi quando mi viene da scrivere un testo è poi difficile fermarsi, quindi dove mi trovo devo continuare a scrivere, altrimenti poi perdo l'idea e non riesco più a continuare. Penso che la stessa cosa valga anche per la musica.
1: Certamente che sì, pensa che l'idea non ce l'ha proprio. No, non volevo alludere.
2: Ciao, sono tornato, mi cercavate?
1: Eccolo là. No. Ti senti?
2: No, se mi ho sentito qualcosa che mi...
0: Torniamo. Torniamo nell'atelier.
2: Dove?
0: Nella terra.
2: Da me o da te?
0: Nell'atelier di Courbet.
1: Ah. Atelier. Sai che cos'è un atelier?
2: Voi mi provocate, però. O torniamo seri, oppure è un dehors praticamente.
1: Dehors dove bevi?
2: Ma dove bevi? Mangi.
0: Certo.
1: Un atelier è tutta un'altra roba.
2: Fate voi, io vi seguo.
0: Iniziare significa superare il momento più difficile, quello dell'indecisione. Una tela completamente bianca contiene infinite possibilità, ma proprio per questo può anche bloccare. La prima pennellata elimina quella paura. Da quel momento l'opera può finalmente prendere forma. Courbet, esponente fondamentale del realismo, compie a sua volta un inizio artistico. Decide di portare nella grande pittura la realtà contemporanea, senza idealizzarla. Nel suo atelier convivono persone molto diverse, lavoratori, contadini, intellettuali, artisti, amici e figure della società del suo tempo. Courbet mette così la propria epoca dentro il quadro. Il suo messaggio potrebbe essere sintetizzato così: non aspettare un soggetto perfetto per fare arte, comincia dalla realtà che hai davanti. Ed è proprio questo che rende il collegamento con Orazio particolarmente efficace. La saggezza non consiste soltanto nel sapere cosa fare, ma nell'avere il coraggio di cominciare. Courbet si rappresenta mentre dipinge un paesaggio. Accanto a lui compare una figura femminile, spesso interpretata come una sorta di musa o un'allegoria della verità. Questo particolare rende ancora più interessante la scena. Courbet sta dipingendo mentre noi guardiamo Courbet che dipinge. Il quadro diventa quindi una riflessione sull'arte stessa. Ed è come se l'artista dicesse: questa è la mia opera, ma questa è anche la mia scelta di cominciare a crearla. La prima pennellata non è ancora il capolavoro, ma contiene la possibilità del capolavoro. Il vero protagonista dell'opera potrebbe non essere nemmeno Courbet, potrebbe essere il gesto del cominciare. E l'incompiutezza è il punto da cui nasce ogni creazione. E così, una frase scritta quasi 2000 anni fa, prima da Orazio, trova un'immagine perfetta nell'atelier di Courbet. Chi ha cominciato ha già compiuto metà dell'opera, perché in fondo la distanza tra un'idea e un'opera non si supera tutta in una volta, si supera con un primo gesto, e quel primo gesto è già metà del viaggio.
2: Scusate,
1: buongiorno. No, ho capito che era sul divano.
0: Casa per ferie, Leonardo da Vinci.
2: Sì, sì, come sì. Mi avete detto, siamo io alla fine mi sono appisolato.
1: Tranquillo, è tutto sotto controllo.
0: Cosa abbiamo detto, Mimmo? Fai un riassunto per chi si è collegato soltanto adesso.
1: Secondo me il suo riassunto meglio farlo in lingua madre.
0: Sì, fai un riassunto.
2: Da cagare che te che corbe a tara si che te che da capa a pari per te che te pa per che che lo cuo che che che che Giovanni Petroni per pari che raga che raga corore di da da e per da che te corbe
1: corbe
0: corbe rimane corbe.
2: Ho cercato di sintetizzare il più possibile.
1: Ma
0: nel frattempo cosa sono i bisi? Vi invitiamo a rispondere al mandando un messaggio al numero 3 5 1 4 2 7 8 0 4 0 1 1 ho detto 2 senza l'uno, senza l'uno.
1: Anche perché dopo un anno Mimmo ha imparato.
2: In realtà mi è rimasta traccia perché
1: Ti sei chiamato da solo.
2: Mi sono chiamato da solo e quindi alla fine mi è rimasta traccia sul telefono.
1: E quando cercava se stesso da solo in radio.
2: Esatto,
1: no?
2: Vi ricordate? A inizio tempi,
1: luglio.
2: Bei tempi, quando faceva caldo ancora.
1: Ma fa caldo.
2: Ah, fa pure caldo.
1: Noi in studio, siamo con la finestra aperta.
2: Aperta. E con l'aria condizionata accesa.
1: Non abbiamo l'aria condizionata.
2: Quella che doveva arrivare a maggio, sì.
1: Non date notizie false e tendenziose, perché loro pensano che noi qui stiamo bene, siamo tranquillamente quando c'è caldo siamo al freddo e viceversa.
2: Quando c'è freddo siamo a caldo.
1: No. Qui se c'è caldo fa caldo.
2: Fa caldo.
1: E se c'è freddo
0: Fa freddo.
1: Non abbiamo niente qui dentro noi.
2: Dei termosifoni e basta. Per il
1: ma non funzionano.
2: Non funzionano.
0: Allora,
2: in ghisa.
1: Sono Mimmo. In ghisa, ma uno solo dei due funziona.
2: Bene.
0: È giunto il momento della rubrica dell'esperto linguista.
1: No.
0: Quelli che per quello che aspettano da secoli i nostri radioascoltatori.
1: C'era una volta una trasmissione, credo fosse sulla Rai 2, quelli che...
0: Quello era quelli che è il calcio.
1: Quello che è il calcio. Ma poi
2: quelli
1: c'era
2: che
1: il... quello che quelli
2: il calcio.
1: Che, okay. Quelli che aspettano. E qui stiamo riprendendo.
0: Anche quelli che dormono.
2: Quelli che dormono.
1: Sì, svegliamo quelli che dormono.
2: Ok.
1: Ah, Cancabaia non dorme. No, non era quello.
0: Potrebbe essere il prossimo detto.
1: Ma Cancabaia non morde, no? non dorme. Cioè
2: non morde. Ma quello col cavallo di Donato, poi alla fine...
0: Quello
2: fine
0: l'abbiamo fatto già.
2: Condonato.
0: No, sì, sì. Donato no.
1: No, è stato già condonato.
2: Sì. Ah, ok.
0: Sì,
2: okay.
0: Sì.
2: Ah, Urzupino, vi ricordate? No. Eccoci.
0: È tornata la maratona Gurzupino.
2: Mi sono svegliato, adesso ho capito dove sono.
1: Ecco qua.
2: Per questo oggi non sono stato performante.
1: Ripeti.
2: Urzupino.
0: Sì, ecco. Ma non è una lezione di dialetto calabrese, questo è un programma serio.
1: Ma siccome lui ha tirato in ballo
0: che vuole imparare qui.
2: Giusto.
1: Ho capito, ma siccome lui ha tirato in ballo vecchie cose di un anno fa.
2: Sì, ha ragione.
1: Scusami, qua l'unico che potrebbe effettivamente toglierci questo sfizio di conoscere cosa effettivamente significhi Gurzupino.
2: Sì.
1: È uno solo.
2: È uno, ma è indiscutibile che sia lui.
1: Ma è su un divano che dorme.
2: Sta dormendo. Vabbè, lasciamolo dormire. Poi aspettiamo che si
1: svegli.
2: Che si svegli.
1: Va bene.
0: Bene. Allora, Mimmo, adesso tu pronuncerai
2: Aspetta, hai cambiato l'immagine del profilo.
0: Ma è un'immagine di quest'estate.
2: Ma che la puoi mettere? Non è che hai capito, vabbè. Va bene, va bene.
0: Non entriamo nel merito delle mie foto profilo.
2: No, scusa.
0: Perché poi...
2: Oggi.
0: Allora. Quindi, prima traduzione del detto chi ben comincia è già a metà dell'opera in inglese. Prego.
1: Oh, questo qui è facile.
0: È facile.
2: Questo è facile. Leggo in maniera lenta perché...
0: Sì.
2: Ah, God, start is half the battle.
1: Ho capito, perché l'abbiamo iscritto a un corso di inglese.
0: A due, sì. No, sotto zero che, è il suo. Sì.
2: Che si svolgerà poi tra l'altro in un...
1: Non entriamo nei dettagli. Perché abbiamo delle idee particolari per lo svolgimento di questo corso. Parte, diciamo così, in loco, quindi qui a scuola.
0: E finisce?
1: E parte in esterna.
0: Ah, cioè finì
2: a nostra
0: Izzabu- al To Dream?
1: No. No, più in là. Ok, ma non svegliamo.
2: È itinerante,
1: lui.
2: Diciamo.
1: È itinerante.
0: Ma c'è un pulmino, un furgone che ci porta.
1: Mezzi propri.
0: Le proprie gambe.
2: Mezzi male.
1: Mezzi propri. Ogni macchina ne contiene 5. Ok, quindi io ho altri 3 posti con me.
2: Sono mezzi, alla fine sono 6?
1: No, 3 posti.
2: Ah, ok.
1: 5 ottavi.
2: Ho capito, beh,
1: facciamo matematica.
2: Prenoto un posto.
1: E quindi dovrebbe funzionare in questo modo, ma noi
2: ci piace,
1: Non diamo delle notizie false e tendenziose, no. Aspettiamo, stiamo aspettando delle risposte, dopodiché organizziamo e lui parteciperà. Lui sarà in prima fila.
2: In prima fila. Tu. Non sapevo neanche quello, però
0: perché tu hai bisogno, perché
2: come ho bisogno, scusa, no, ma potrei
0: di collaborare la corso, pronuncia.
2: Potrei collaborare al corso, vista la pronuncia.
1: No, ti abbiamo iscritto al corso proprio per migliorare questa rubrica. No,
2: ma voi mi avete scritto e vi ringrazio, ma se devo uscire prima, avete fatto le deleghe anche, chi di voi due verrebbe a prendermi a scuola?
1: Tutte e due.
2: Vabbè.
0: Ci sono anche i nostri documenti.
1: Uno da destra e l'altro da sinistra. Proprio, ti dobbiamo...
0: Vabbè. Seconda lingua, caro Mimmo, è l'indonesiano.
2: Oh, facile.
1: Questo giochiamo in casa, vai.
2: Agual Yang Bak Adalan Sabaturu Dari Quebec Chilean. Minchia, la terza è difficilissima.
0: La terza è il groenlandese.
2: Ah, alla tirisunnicana quen. Che sembra un po', diciamo, groenlandese, però dalle parti di Lamezia Terme. Ah, perché la Groenlandia,
1: sì, giusto,
0: se volete, è gemellata,
2: ma confina con Lamezia Terme, diciamo.
0: Sì, sempre sulla strada di Battipaglia.
2: A sud-est,
1: no,
2: sì.
1: No, a nord proprio.
2: A Battipaglia. Qualcuno mi accusa di essere un...
1: C'è sempre il nostro amico che scrive, comunque, quelli che è una canzone di Iannacci.
0: C'è dato uno spunto musicale.
2: Ma questo è un nostro amico colto. Chi è?
1: Beppe Giglia.
2: Che
1: salutiamo.
0: Salutiamo il professor Giglia.
1: Ti ha salutato in lingua madre.
2: In lingua madre lo so.
0: Giglia si traduce, perché non l'hai...
2: Sì, Giglia si traduce cric.
1: Come si traduce?
2: Sì.
1: Ok, va bene. E Beppe, hai sentito? Ok, sì. Va bene.
2: E Giuseppe Arapataca, quindi Giuseppe Giglia Arapataca. Ok, poi l'altro è...
0: Ultima lingua.
2: Questa stranamente non la conosco.
0: Allora, questa è per il nostro amico Michael, è l'ebraico.
1: Ah, giusto.
0: Quindi mi raccomando, non facciamo brutte figure.
2: I Ciala trova Iazzi Mama Arca. Punto. Questo è quello. Questo si pronuncia proprio così.
0: Il punto potevi anche non...
2: Ometterlo. Dove?
1: Scusate, che Beppe dice: da domani chiamatemi così.
2: Che non me lo ricordo più.
0: Allora, io direi: il foglio delle sostituzioni, scriviamo così.
2: Scriviamo
0: senza
2: così.
0: Scrivere Giglia.
1: Chiamiamo Gli.
2: Gli. Gli. Gli. Beppe Gli. Beppe Gli.
1: Ma non Gli.
0: Gli. Gli è
2: un'altra cosa. No, Gli è un'altra cosa. È una cosa più seria. Gli, diciamo, è seria.
1: Gli è seria.
2: A differenza di Peppe Gli, che diciamo è poco serio.
1: È a modo suo.
2: A modo suo. Possiamo fare un programma
1: su di lui. Ma lo sapete che quest'estate ogni tanto sui social vedevo qualche foto di Giuseppe con il suo sax contralto, sax tenore, sotto il sole cocente, dietro qualche processione.
2: Sì. Quindi con quella classica camicia bianca, queste cose qua, maniche corte.
1: Sì.
2: Cravatta.
1: Sì, no, cravatta no.
2: Volevo fare gli auguri a tutti coloro che portano il nome
1: di Michele. Oggi è San Michele,
2: Arcangelo.
1: Arcangelo, giusto?
2: Sì.
1: E ma in India, secondo te?
2: San Michele Arcangelo. Il 13 aprile si festeggia.
0: Il 13 aprile.
1: Ma perché il 13 aprile in India?
2: È perché lì alla fine, dopo essere stato in Europa, San Michele Arcangelo passò anche.
1: Guarda, la mia curiosità. La mia curiosità. Ma noi conosciamo dei colleghi, amici, Michele
0: e anche Michela, ce ne sono un po'.
1: Ma voi parlate, io devo trovare una cosa.
2: Michela chi? Michela?
0: C'è la professoressa Lopriore, Michela, a cui possiamo fare gli auguri di buon onomastico.
2: Giusto.
0: Tu conosci altre Michela o Michele? Michele Tarantino, che salutiamo.
1: Lui che quest'anno si trova a
0: Mazzara del Vallo.
1: Mi veniva Militello Val di Catania, non so perché.
0: Sì.
1: Allora, guarda.
2: Una grande canzone.
1: Gentilissimi radioascoltatori.
0: Questo però lo farei leggere a lui.
1: Ma mi faccio,
2: citava Mazzara del Vallo.
1: Gentilissimi radioascoltatori, siccome noi siamo una trasmissione seria, quindi che vuole portare cultura,
0: sì.
1: E quando qualcuno dice qualcosa di errato, qualcosa di sbagliato, noi cerchiamo di metterlo sulla buona strada.
2: Sì.
1: E in questo momento Mimmo vi dirà che cosa effettivamente si festeggia in India il 13 aprile. Aveva detto che si festeggia San Michele, non è vero?
2: No, in realtà si festeggia il Vaisakhi o Barakiki. Diciamo che è una festività che unisce il Capodanno solare, la festa del raccolto, una ricorrenza, diciamo, che riguarda la religione Sikhi. Che sì. Non a confondere con
1: Criki. Prima era Gri, è già Criki. Cambiato tre volte, vabbè. No, comunque,
2: questa è la versione moderna, Criki.
1: Sì. Questo per farti capire comunque che qualsiasi cosa tu possa dire.
2: Sì, chi possa?
1: Tu.
2: Ah, io.
1: Cioè tu,
2: quando?
1: Mimmo,
2: oggi.
1: Domani, dopodomani, fra un'oretta.
2: Sì. Qualsiasi cosa, questo schermo.
1: Non abbiamo i soldi per permettercelo. Possa dire, noi troviamo e ti possiamo tranquillamente dire che è il contrario.
2: Assolutamente. Sono totalmente d'accordo.
1: Cosa stai toccando? Non rompere niente, per favore. Che già siamo messi male. Avete 4 minuti per chiudere questa trasmissione. Questa prima trasmissione
0: dobbiamo
1: dell'anno.
0: Dire a tutti 26, cosa 27. Sono i visi. Quindi Mimmo svela il risultato della tua ricerca.
1: Aspetta.
0: C'è una risposta.
1: Allora, non c'è la risposta. Però abbiamo in linea Fabrizio, Giuseppe, la mamma, Alberto Cimino.
0: No, è un mio carissimo amico.
2: No, quello è uno pseudonimo, è Musmeci, la collega che si è collegata con il nome di Cimino. Lì, sì, me l'ha detto.
0: Non la professoressa Cimino.
2: No, Cimino, che non so così, che quello che hai letto prima. No, non Cimino. No,
0: cosa dice? Cosa dice?
1: Aspetta, ci ha mandato un audio.
0: Possiamo ascoltarlo.
2: Allora la riconosciamo.
0: Possiamo ascoltarlo.
1: Zitti.
0: Speriamo non sia una parolaccia.
1: Speriamo, perché non abbiamo il modo di sentirle in anteprima.
2: Qualsiasi cosa, ok.
1: Speriamo.
0: Può essere la definizione di busy.
1: Può essere, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, un saluto al professor Giovanni Pedroni, un saluto da Bari.
1: Niente, era
0: un saluto per me.
1: Era semplicemente
2: una cosa un po'
0: ciao
2: da
0: Alberto,
2: barra,
0: ciao.
2: Però la gradiamo, Alberto. Abbiamo Alberto. 3 minuti, attenzione per la nostra serietà.
0: Quindi, Mimmo, cosa sono i bisi?
2: Ma che ne so?
1: Beppe Giglia, cosa sono i bisi?
2: Vai Giglia.
1: Tu che sei del Veneto.
0: Ecco, Veneto superiore.
2: Beppe Cri.
0: Cosa possono essere? Allora, vi do un indizio. Sono di forma sferica.
1: Scusami, prima dell'indizio, no? Cioè, noi abbiamo ascoltatori. Allora, Alberto di Bari, la mamma di Bari, Beppe che è siciliano, Grazia che è pugliese, Fabrizio che
0: tu dici come caspita fanno a sapere cosa sono i bisi?
2: Diciamo che
0: è quello il bello.
2: L'utenza è molto
0: sembra Radio Meridione.
1: Sembra Radio Meridione questo qua.
2: Esatto.
1: E quindi è normale che poi uno non riesca.
0: Noi tre siamo tre terroni.
1: Parla per te.
0: Facciamo tre conti.
1: Mimmo, digli, parla per te.
2: Ma parla per te. Mi son veneto.
0: Tac.
2: Mi son veneto.
1: Mi son
2: biso. Mi son biso. Voi mi con i bisi.
0: Quindi, abbiamo una risposta?
2: Sì, abbiamo una risposta.
0: Chi ha vinto la lavastoviglie?
1: Aspetta, Aspetta. Due. Calma. Allora, cominciamo con la prima. Il plurale di Claudio Bisio. No, indovinate chi è
0: Giglia.
1: Bravo. Senza nemmeno lì leggere.
2: Questa l'avrei dovuta dire io.
0: Questa era
2: proprio mia. Vedi, no, che sono stanco. Bellissimo.
1: No, Beppe, abbiamo toccato il fondo prima della chiusura. Sentiamo. Allora, sono i piselli.
0: Chi lo dice?
1: È vero?
2: Io, chiudete il microfono per
1: favore. No.
0: La risposta è esatta.
1: La fuga. In chiusura.
2: Chi l'ha detto?
0: Chi ha indovinato chi ha vinto la lavastoviglie?
1: Tua mamma.
2: Così,
0: quindi
2: anche
0: Mimmo ti tocca, poi sì, no.
2: Ci scambiamo i contatti con la signora.
1: Allora, signora
0: Anna.
1: Allora, lei vada in una qualsiasi catena di quelle nazionali, non voglio fare nomi perché poi facciamo pubblicità, e quindi scelga il modello,
2: sì.
1: Ok, lei sceglie il modello, sceglie tutto, poi noi da qua la compriamo e gliela facciamo consegnare direttamente a casa.
0: Ho fatto
1: così con il frigorifero, l'ho comprato in...
2: Sì, funziona così dal 97, sì, poi sì, arriva a casa.
1: In un altro posto, sì. Poi gli ho detto io lo voglio il giorno tal dei tali,
0: allora tal dei tali,
1: a Torino, e a me è arrivato
0: il frigorifero.
2: Solo che gli è arrivato in Calabria, poi, l'unica differenza.
1: Mimmo, benissimo, aspetto la lava stoviglie, ci vado subito, sta andando.
2: Va bene, signora, vada che io poi, tanto
0: Mimmo è di parola.
2: Gli anticipa Giovanni, poi sì.
1: Ecco.
2: Poi glieli rendo con la quattordicesima.
0: Non esiste, che non esiste, non esiste.
2: Appunto,
0: è palesemente una presa in giro.
2: Aspettiamo la quattordicesima.
0: Che facciamo? Siamo
2: direi
0: in chiusura,
2: sono
0: le 16.
1: Abbiamo chiuso, perché abbiamo sono chiuso. Le 16. Cioè, mai una volta.
2: Dai, facciamo una volta alle 16.
1: Forse una volta che noi riusciamo a chiudere in orario.
0: Ma sigla finale inclusa.
2: Le 16.01 diventerà.
1: No, ma per forza, perché non ci puoi mettere la sigla finale dentro le 16, perché siamo già alle 16.
2: Alle 16, quindi la metterei alle 16.
1: E questo è naturalmente per dirvi che noi siamo regolarmente in diretta.
2: Cioè. E a scuola soprattutto.
1: E ancora a scuola. E ancora a scuola. Poi c'è qualcuno che si deve fare ancora 1,5 km a piedi, rigorosamente. Ah. Si fa una bella passeggiata.
2: C'è qualcun altro che deve fare altro.
1: Che devi
2: qualcun
1: fare?
2: Altro deve andare. Devo fare delle cose, devo andare
1: dove devi andare?
2: In campagna a raccogliere i bisi.
1: I bisi.
0: Che adesso sono in questo periodo i bisi sono molto duri.
2: Sì, eccoci, ma
0: i bisi.
2: È il discorso della
1: No,
2: ma io adesso tra Giglia, allora, voi due mi licenzio. No, questo
0: il
2: sono io.
0: Di settembre è duro,
2: è
0: una cosa contadina.
2: E allora dillo che vuoi prendere anche il mio posto. Tu e Giglia, venite, fate la mia parte. Così io.
1: Però voglio dire, eravamo riusciti
2: in maniera decente.
1: In maniera decente,
2: e finisce sempre così. Tra fuga e bisi, ci possiamo rivedere. Martedì prossimo, ho fatto pure rima. No, però è un bel saluto lo stesso.
1: E vorrei
0: vi diamo un bisu a tutti.
2: Sì. No. Nel frattempo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, fino alle 16.28 saremo ancora qui a parlare. Quindi,
0: non di bisi, spero.
1: No. Comunque. Io voglio dire, voglio spezzare una lancia, in favore di Mimmo.
0: Ecco. Perché comprerà lavastoviglie?
2: Eccoci, perché la vuole, già l'ha vista Giovanna, vuole mettere nella casa nuova quella.
1: Capito? Ha visto un modello oggi, siccome sapevamo già quale fosse il premio, no?
2: Sì.
1: È tutta cosa sistemata.
2: No, va
1: cioè,
2: bene.
1: Tu capisci, lui che fa.
2: Mi ha indotto, il nemico è in casa.
1: Allora, un nemico in casa,

0: No, quindi
1: questo no, assolutissimamente
0: alla fine
1: no.
0: Al limite paga la lavatrice Giovanni, fa pagare la mamma
1: posto.
0: Per la festa della mamma, signora, entro l'8 maggio le arriva
1: la lavatrice.
0: Okay. L'8 maggio no, no la prima no, domenica no. Di giugno
2: di maggio
0: a, il 10. Fine settembre
2: il 10 maggio
1: il 10 maggio
2: il 10 dovrebbe essere
0: il 10
1: sì.
0: Ah, siete impreparati, non state facendo la parte come me, sono l'unico che lo sa, bravo.
1: È il 10
2: no,
1: maggio
2: no, il 10 maggio è la festa della mamma, sì. L'8 maggio è la festa patronale a Bari, la festa di San Nicola,
0: ecco. Quindi questo esclude qualsiasi altra, giustamente.
1: E il 27 di marzo invece è?
0: È il 27 di marzo
2: sabato di Pasqua.
1: San Giuseppe.
0: San Giuseppe.
2: No, il 19 marzo
1: ah,
2: è San
1: 19,
2: Giuseppe,
1: marzo.
2: Scusatemi.
0: Il 27.
2: Quest'anno Pasqua 28 di marzo.
0: Ah, si vede che guardiamo il calendario per capire cosa
1: ma
0: fa.
1: Perché?
0: No, ma stiamo un'altra mezz'ora.
2: Ora ce lo spiega Mimmo perché la Pasqua.
0: No, no, però
1: perché Mimmo?
0: Chiudo alle 16:27, almeno abbiamo altri 24
1: Mimmo,
0: minuti.
1: Mimmo, perché la Pasqua è a marzo?
0: Perché c'è perché alla fine ad aprile gli sembra male che fa troppo caldo.
1: Ah, ecco.
0: Febbraio è troppo presto, dice, poi dopo carnevale freddo. C'è stato Capodanno, quindi alla fine mi colloco a marzo.
1: Fine
0: marzo, metà marzo e sto là.
1: Bene.
0: Bene.
1: No, vabbè, ma
0: vabbè,
1: è...
0: io vi seguo, mi collego col cellulare, voi continuate a parlare, ci vediamo
1: domani mattina.
0: Domani mattina.
1: Va bene, ragazzi. È sempre così. È sempre così. Noi abbiamo, come dire,
2: ma io chiuderei con la nostra hit.
1: Quale sarebbe la nostra hit?
2: La hit delle hit delle hit.
0: Le do, vostre
1: do. Allora, ragazzi, va bene.
2: Facciamola comparire sul monitor e la legge Mimmo.
1: Mimmo, ecco con cosa noi andremo
2: a chiudere.
1: Che cos'è?
0: Lettore multimediale.
1: Mimmo, leggi il titolo.
2: Il titolo.
0: Che titolo è questo?
1: Qua sotto.
0: Si esce dalla riproduzione. Rocco donne pazze.
2: Perfetto.
0: Oddio. Va bene.
1: Ok.
2: Ragazzi, ci vediamo il prossimo martedì. Questa sera ci potrete riascoltare.
1: Ci vediamo. No, ci sentiamo.
2: Ci sentiamo.
0: Ci sentiamo.
2: Il prossimo martedì. E questa sera ci potrete riascoltare alle ore 21.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Ciao.
0: Donne
2: ciao a tutti.

0: Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Intervista alla Storia, il podcast della classe prima C. Qui con me Amira, Ilias, Leonardo, Brian e Soces. Il personaggio di oggi è un altro dei protagonisti della storia romana, famoso per la battaglia di Adrianopoli.
1: Valente.
2: Augusto Valente, siamo onorati di averla qui con noi. Le fonti la ricordano per il terribile disastro di Adrianopoli nel 378 d.C. ad opera dei Visigoti. Prima di parlare di questo terribile evento della storia romana, ci parli un po' di lei. Come è diventato imperatore?
3: È un onore per me poter partecipare a questa intervista. Dopo la misteriosa morte dell'imperatore Gioviano nel 364 d.C., mio fratello Valentiniano, che era sempre stato un ottimo generale, fu acclamato imperatore dall'esercito in Bitinia, in Turchia. Fu così che decise di nominarmi Augusto d'Oriente, mentre lui avrebbe regnato sui territori occidentali.
4: In quei tempi l'impero doveva affrontare i continui tentativi dei popoli barbari di entrare all'interno dei confini. Qual era l'atteggiamento di Roma nei confronti di queste popolazioni?
3: Già da molto tempo i miei predecessori avevano cercato di far entrare i barbari nell'impero concedendo loro alcuni privilegi in cambio della difesa dei confini. Il mio provvedimento fu quello di arrivare a una tregua con l'impero sasanide in Oriente, pagando una grossa indennità al sovrano persiano.
4: Arriviamo adesso a 9 agosto del 378 d.C., quello che gli storici hanno definito il giorno dei barbari. Ci racconti perché il grande impero di Roma subì una sconfitta così netta? Quali furono gli antefatti? Che cosa accadde realmente?
3: Avrei preferito non ricordare questo giorno in cui io stessi persi la vita. La storia mi ricorda solo per questo tragico evento, per essere stato l'Augusto che portò Roma al disastro. Ma se ci tenete, raccontate.

0: Sacro. Si trattava degli Unni, un popolo nomade che proveniva dal cuore dell'Asia. Aveva iniziato da tempo a spostarsi verso Occidente, minacciando i popoli germanici che incontravano sul loro cammino, soprattutto i Visigoti. Gli Unni erano cavalieri abilissimi e utilizzavano la tattica del colpisci e fuggi, evitando gli scontri in campo aperto. I Visigoti, di fronte alle minacce degli Unni, furono sempre più spinti verso i confini dell'impero, in particolare lungo il confine del Danubio, e iniziarono a partire dal 376 d.C. a chiedere ospitalità dentro i nostri confini. I Romani promettevano terre ai Visigoti, ma in cambio dovevano giurare fedeltà a me e si impegnavano a difendere i confini.
1: Sembrava andare tutto bene. Cosa accade in seguito?
0: C'era un problema. I Visigoti che chiedevano ospitalità erano tantissimi. Si trattava di popolazioni guerriere che viaggiavano con le loro famiglie, cavalli, bestiame, averi e carri di legno, e vivevano di ciò che avevano. E Vanente pensava di accoglierli facilmente. Per tutti questi individui mancavano strutture in grado di accoglierli. Potevano comprare o depredare dai villaggi da cui passavano. Per diversi giorni e notti essi cercarono di attraversare il Danubio su navi, barche e zattere, ma molti affogarono.
1: A questo punto la storia ci racconta di alcuni generali romani che si lasciarono corrompere. Ci sa dire qualcosa?
0: Di questo non so molto. So soltanto quei vigliacchi generali romani che avrebbero dovuto sfamare i Visigoti e portarli nelle sedi stabilite da me. Iniziarono a vendere i generi alimentari in cambio di denaro e a schiavizzare donne e bambini, sempre in cambio di denaro. I generali romani non confiscarono, non tolsero le armi ai Visigoti, come avevano ordinato. Fu un gravissimo errore.
2: Che cosa successe una volta i Visigoti riuscirono a superare i confini?
0: I Visigoti si stabilirono vicino a Marcianopoli, in Tracia, oggi in Bulgaria, dove risiedevano i comandanti romani. I Visigoti non erano per niente contenti delle condizioni in cui si trovavano. Nel frattempo il confine era rimasto scoperto e gli altri Visigoti erano riusciti clandestinamente ad entrare in territorio romano. Di fronte a una situazione ogni giorno più tesa, Flavio Lupicino, un comandante romano, invitò a un banchetto a Lavivo e Fritigerno con l'intenzione di catturarli. Fu allora che i Goti, che si trovavano fuori dalla città di Marcianopoli, si ribellarono, uccidendo numerosi romani. Da quel momento i rifugiati Goti iniziarono il saccheggio della Tracia e uccisero diversi abitanti. A quel punto decisi di affrontare lo scontro da solo, senza chiedere aiuto al mio collega e nipote, imperatore d'Occidente Graziano, figlio di mio fratello, che allora aveva solo 19 anni. E così arrivò quel giorno maledetto, il 9 agosto del 378. L'esercito romano subì la sconfitta più pesante della sua storia e io stesso morì. Roma non era più invincibile.
2: Che messaggio lascia al presente?
0: Vi invito ad essere prudenti nelle decisioni. Oggi vedo popoli in fuga, masse che chiedono accoglienza. Non commettete il mio errore. Gestire le migrazioni con umanità e generosità, non con paura e ostilità.